0: ce n'è per tre.
1: Oggi alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
2: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
2: Gol del Bologna!
0: Gol del Bologna!
2: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
0: Il Bologna in vantaggio!
2: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
0: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
2: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
0: Palo! Gol! Palo gol!
2: Lo trovi in libreria e online.
3: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
4: I love it!
3: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
5: Vision Funky Club.
6: Vision Funky Club.
7: Vision Funky Club. I DJ del Vision suonano nel sabato sera di Nettuno Bologna 1.
8: Questa è Bologna 1. Io sono Rubens e stasera ci sono io con voi in console. Ciao ciao.
5: Vision Funky Club.

0: Questa è Bologna 1. Io sono Rubens e stasera ci sono io con voi in console. Ciao ciao.
1: Vision Funky Club.

0: Questa è Bologna 1. Io sono Rubens e stasera ci sono io con voi in console. Ciao ciao.
1: Vision Funky Club.

0: era Vision Funky Club.
1: Vision Funky Club.
2: Vision Funky Club.
0: La musica del Vision. Appuntamento a sabato prossimo alle 23 su Nettuno Bologna 1.
3: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
4: I love it!
3: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Dal 1995 a Baricella, in via Europa 16, c'è il chiosco Nichi. Gelateria artigianale, tigelle, crescentine, piadine con una selezione di salumi di prima qualità. A Baricella, chiosco Nichi, ampio parcheggio e parco giochi per i bambini.
7: Sai, sto valutando di cambiare auto.
8: Mo, allora questa non te la puoi perdere.
7: Cioè?
8: Da Brum Brum qui a Bologna il tuo usato può valere 1000 euro in più.
7: In più?
8: Sì, porti il tuo usato, passi a un'auto ricondizionata Brum Brum e hai 1000 euro di supervalutazione.
7: Auto ricondizionata?
8: Certo, significa che ha superato più di 300 controlli e hai 14 giorni per provarla.
7: Mo va là, questo sì che è una supervalutazione. Ci vado senz'altro.
8: Porta il tuo usato nel nuovo showroom Brum Brum a Borgo Panigale, di fronte alla Ducati. Hai 1000 euro di supervalutazione sulla tua prossima auto ricondizionata. Brum Brum, miglior prezzo garantito sempre.
9: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
10: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon. La mezza maratona fida al di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì. Poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
11: A tutti i partecipanti, gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'Associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
14: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paradozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata.
13: Domani alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
15: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
13: Tutte le partite della Virtus in FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
16: È uscito gol del Bologna.
17: Gol del Bologna.
16: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
17: Il Bologna in vantaggio!
16: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
17: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
16: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
17: Palo! Gol! Palo gol! Palo gol! Palo gol!
16: Lo trovi in libreria e online.
4: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
4: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
20: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
21: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
22: CUP24, un paraprenota fatto.
23: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
24: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
25: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
24: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
25: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
24: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
26: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
27: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
28: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon. La mezza maratona fida al di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì. Poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
29: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
30: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
31: I love it!
30: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
32: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
13: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
14: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata.
13: Oggi alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
15: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
13: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
33: Nettuno Bologna 1.
34: Nettuno Bologna 1.
35: Nettuno Bologna 1.
36: Nettuno Bologna 1.
37: Sono le 3:04.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Ha trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Oggi alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anika Flash.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi di Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
17: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
16: Ogni possibilità inizia con un passo.
17: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
18: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Shine bright like a diamond.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata.
1: Oggi alle 19, in diretta dalla Itelium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Bologna 1.
9: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Oggi alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni. No!

0: Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paradozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Oggi alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:03.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Data da lunedì il tetto massimo ai prezzi dei carburanti Eni in tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada la benzina non supererà 1,99 euro al litro, il gasolio 2,19 euro. Non preoccupano le condizioni dei 4 militari italiani della missione NATO in Lettonia, feriti ieri durante un addestramento, uno di loro è in condizioni più serie ma non in pericolo di vita. L'Etna torna a creare disagi al traffico aereo, in corso un'intensa emissione di materiale vulcanico a circa 4 chilometri di altezza, sospesi i voli in arrivo nello scalo di Catania fino alle 16. Sport, dominata e sconfitta dal Belgio, l'Italia di Mancini lunedì in Turchia nella seconda gara di Nations League. Alle 13 il via del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, pole position di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton, sedicesimo il leader mondiale Antonelli. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.
6: Nettuno Bologna 1.
8: Ho una sorpresa.
9: Un viaggio?
8: No, ho chiamato Polisi.
9: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
8: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
9: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
8: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Imagine there's no heaven.
12: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
11: Imagine all the people.
13: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
14: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
15: Ogni giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del Decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 7:30.
5: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
6: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
5: Oggi alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
0: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
5: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1. No,
6: sono le 7:57.
7: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
8: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
7: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
8: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi in via Sagittario 1/4.
7: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
9: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i D'Amadoré. Omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
10: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
11: Dettagli negozio tra le tag 0% 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salva approvazione Agos.
12: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
13: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
14: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
15: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
17: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paradozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata.
1: Oggi alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.

0: quanto sa di felicità.
1: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
2: Nuova? Ma guarda qui dentro. Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro.
1: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
2: E cosa fanno?
1: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
2: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
1: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
3: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon. La mezza maratona fida al di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì. Poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
4: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
5: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
6: Fermati, non serve.

0: Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
1: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 9 e un minuto.
6: In arrivo sorprese a Bologna. Dal 26 settembre al 12 ottobre, al centro commerciale Via Larga Bologna, arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati, provenienti da corrieri di poste di tutta Europa, con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri.
7: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
8: I love it!
7: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
4: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon. La mezza maratona fida al di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì. Poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
5: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
6: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
7: Fermati, non serve andare nel panico.
6: E cosa facciamo?
7: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
6: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
7: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
4: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
11: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
12: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
11: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
13: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
14: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Oggi alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
5: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
6: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
5: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
6: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi, in via Sagittario 1/4.
5: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
7: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Damadoré. Omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
8: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
9: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
11: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
10: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
11: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
10: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist 4K.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Oggi alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Mentis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. A Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus. In FM, in DAB, in streaming su Nettuno Bologna 1.
4: Gol del Bologna.
5: Gol del Bologna.
4: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
5: Il Bologna è in vantaggio.
4: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
5: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
4: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
5: Palo gol. Palo gol.
4: Lo trovi in libreria e online.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: sabato sa di felicità.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon. La mezza maratona fida al di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì. Poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
6: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
7: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Oggi alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Go! Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 10 e 3 minuti.
9: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
10: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
9: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
11: Andiamo a giocare a padel
12: quando vuoi. Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
13: Gratis?
12: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
13: E dopo la partita?
12: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
13: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
14: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
15: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
16: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
17: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
18: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
19: CUP24, compara prenota fatto.
1: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
20: Impresa artigiana?
21: Presente.
20: Libero professionista?
21: Presente.
20: Gruppo di amici?
21: Presenti. Presenti.
20: Agenzia di eventi?
21: Presente.
22: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist.
0: 4 grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Piccherol tra Morris e Soroka, trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti, trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Oggi alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
0: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
0: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
0: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi. Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, PEG 1.05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
7: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
8: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
7: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist 4 gradi.

0: 31 Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite.

0: della Virtus Bologna.
1: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
0: Oggi alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
2: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
0: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Impresa artigiana?
4: Presente.
3: Libero professionista?
4: Presente.
3: Gruppo di amici?
4: Presenti.
3: Agenzia di eventi?
4: Presente.
2: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
6: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
7: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
6: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
8: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
12: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Piccherol tra Morris e Soroka, trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti, trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Oggi alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
0: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
3: Go! Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 11 e 3 minuti.
8: Impresa artigiana?
9: Presente.
8: Libero professionista?
9: Presente.
8: Gruppo di amici?
9: Presenti.
8: Agenzia di eventi?
9: Presente.
0: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione. E se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
13: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
14: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
15: Ma che meraviglia!
16: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group. Mi godo gli spazi esterni tutto l'anno. Fresco d'estate e protetto d'inverno.
15: Bella, ma tra pratiche e burocrazia...
16: Ci pensa Infissi Group. Dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza. E puoi pagare in comode rate.
15: E quanto costa?
16: Meno di quello che pensi.
17: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group. A Casalecchio, via del Lavoro e Castenaso, via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Oggi alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Crifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Gol del Bologna!
5: Gol del Bologna!
4: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
5: Il Bologna è in vantaggio!
4: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
5: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
4: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
5: Palo! Gol! Palo gol!
4: Lo trovi in libreria e online.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale. Concessionaria Skoda. Ti aspetta in via Gucchi 121/2. A Bologna.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Quando andiamo a giocare a padel?
12: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
11: Gratis?
12: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
11: E dopo la partita?
12: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
11: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
13: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
14: In arrivo sorprese a Bologna. Dal 26 settembre al 12 ottobre, al centro commerciale Via Larga Bologna, arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati, provenienti da corrieri di posta di tutta Europa, con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro. Puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri.
15: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
16: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
15: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
17: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
18: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Oggi alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
0: A due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barracci e

0: grandissimi ospiti animeranno le serate: Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
4: Sicurezza non è solo chiudere una porta, è sapere che dietro c'è un'azienda con 45 anni di esperienza che progetta, produce e installa ogni elemento con cura artigianale.
5: Invicta, inferriate, cancelli, porte blindate e sistemi certificati, belli da vedere e forti da vivere.
4: Invicta, sicurezza, qualità, eleganza.
5: Invicta, gli esperti in sicurezza. Showroom all'interno dello stabilimento di produzione nella zona artigianale di Pontecchio Marconi in via Sagittario 1/4.
4: Invicta, chiudi in sicurezza, apri in libertà.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384, info 051 79 93 15, sul web laffibiliardi.it.
10: Torna a Comacchio alla 28esima sagra dell'anguilla. Fratello Sale, sorella Anguilla. Stand e ristorazione di qualità, 60 eventi, cultura, spettacoli, concerti e un fantastico mercato di artigianato e hobbistica. Escursioni, visite guidate e musei. Area giostre per grandi e piccini. Venerdì 25 settembre, cena stellata con lo chef Igles Corelli, 5 stelle Michelin. Vieni a gustare piatti prelibati a base di anguilla e di pesce. Sagra dell'anguilla a Comacchio, nei fine settimana del 26-27 settembre, 3, 4 e 10, 11 ottobre. Scopri il programma su sagradellanguilla.it.
11: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
12: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
13: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Oggi alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Go!
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 12 e 2 minuti.
10: Amore, ho una sorpresa.
11: Un viaggio?
10: No, ho chiamato Polisi.
11: Sempre lui. Per rifare l'impianto elettrico o di videosorveglianza?
10: No, per aggiungere le colonnine di ricarica e le batterie d'accumulo.
11: Ora sì, è un matrimonio perfetto.
10: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
12: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, i Damadoré. Omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
16: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
17: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
18: Dici che lo conosco?
19: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
18: Ah, quello naturale, senza additivi.
19: Bravo.
18: DOP, solo carne italiana.
19: Esatto.
18: Il crudo.
19: E allora non lo conosci.
18: Perché non è crudo, è Parma.
20: Piacere, prosciutto di Parma.
21: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
22: Nuova? Ma guarda qui dentro. Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro.
21: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
22: E cosa fanno?
21: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
22: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
21: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
23: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
24: Il biliardo è la tua passione. Biliardi Laffi, produzione, vendita e assistenza biliardi nuovi ed occasione, calcio balilla, tavoli da ping pong per privati, circoli e bar, ripannature direttamente sul posto e, in novità, noleggio calcio balilla per le tue feste. Devi traslocare? Al tuo biliardo ci pensiamo noi. Biliardi Laffi, a Ozzano Emilia, in via Emilia 384. Info 051 79 93 15. Sul web laffibiliardi.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Trovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Oggi alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia, presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
9: Fermati, non serve andare nel panico.
8: E cosa facciamo?
9: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
8: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
9: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
8: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
10: Impresa artigiana?
11: Presente.
10: Libero professionista?
11: Presente.
10: Gruppo di amici?
11: Presenti.
10: Agenzia di eventi?
11: Presente.
12: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting. Presente quando serve.
13: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, Ida Madore, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
14: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
15: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cilliche-Mie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
14: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
15: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
14: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.

0: 378 sa di felicità.
1: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Oggi alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna. Presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
5: Fermati, non serve andare nel panico.
4: E cosa facciamo?
5: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
4: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
5: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
4: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
6: Andiamo a giocare a padel?
7: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
6: Gratis?
7: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
6: E dopo la partita?
7: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
6: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
8: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 90 2000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
9: I love it!
8: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre.

0: 7.07 Friday Revolution, dedicated to Muri DJ.
1: Impresa artigiana?
2: Presente.
1: Libero professionista?
3: Presente.
1: Gruppo di amici?
4: Presenti.
1: Agenzia di eventi?
5: Presente.
6: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.

0: Tutto sa di felicità.
1: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, I Dama Dorée, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Pro Loco di Crespellano.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1.000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 13 e un minuto.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buona domenica, terzo giorno del viaggio in Francia di Papa Leone. Oggi a Lourdes sentiamo Alessio Galea.
8: 150.000 fedeli stamani alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero.
7: Mosca oggi la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina, dove continuano i raid russi, almeno 3 morti e diversi feriti tra Zaporizhia, la capitale Kiev e l'oblast di Odessa. L'Europa fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev, l'accusa all'ONU del ministro degli esteri russo Lavrov. Nations League, dopo l'esordio amaro contro il Belgio, la nazionale di Mancini torna in campo contro la Turchia, almeno 5 cambi di formazione. Fischio d'inizio domani a Bursa alle 20:45. Ed è tutto, buona giornata.
6: Nettuno Bologna 1.
9: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
10: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da 3 punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per 3.
9: Oggi alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
11: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
9: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
12: Che silenzio e che comfort.
13: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi infissi risparmio sulle bollette di luce e gas. E con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
14: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
13: Vieni a scoprire come da Infissi Group. A Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
14: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
13: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, PEG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
18: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
19: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
18: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
20: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
21: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. Pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Oggi alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia. Presentato da
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
4: Gol del Bologna.
5: Gol del Bologna.
4: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
5: Il Bologna è in vantaggio.
4: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
5: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
4: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
5: Palo. Gol.
4: Lo trovi in libreria e online. Ma che meraviglia!
6: Eh sì, con la nuova pergola Gaviota di Infissi Group mi godo gli spazi esterni tutto l'anno, fresco d'estate e protetto d'inverno.
4: Bella, ma tra pratiche e burocrazia?
6: Ci pensa Infissi Group, dal rilievo alla progettazione, dai permessi alla posa fino all'assistenza, e puoi pagare in comode rate.
4: E quanto costa?
6: Meno di quello che pensi.
4: Pergole bioclimatiche Gaviota da Infissi Group, a Casalecchio via del Lavoro e Castenaso via Tosarelli. Detrazioni fiscali fino al 31 dicembre.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
11: Dettagli negozio tra le tag 0% 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: 1978 sa di felicità.
1: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
2: Impresa artigiana?
3: Presente.
2: Libero professionista?
3: Presente.
2: Gruppo di amici?
3: Presenti. Presenti.
2: Agenzia di eventi?
3: Presente.
4: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
5: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Stufe e Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Stufe e Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, playlist 4.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Lega Basket Sisal Club. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Virtus Bologna.
2: L'ovazione che sentite è per Daniel Hackett, che fa il suo esordio in serata al Paladozza da capitano. Oh, bel anticipo di Diarra, che poi va a inchiodare la schiacciata. Aliu Diarra.
1: Oggi alle 19, in diretta dalla Italium Arena, Open Job Metis Varese, Virtus Costa Bologna, presentato da
3: Primerano Caminetti, un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, ad Altedo e su primerano.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, a Castelmaggiore in via Magnani 5.
1: Tutte le partite della Virtus, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1.
4: Gol del Bologna!
5: Gol del Bologna!
4: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
5: Il Bologna è in vantaggio!
4: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
5: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
4: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
5: Palo! Gol! Palo gol!
4: Lo trovi in libreria e online.
6: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
7: Nuova? Ma guarda qui dentro. Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro.
6: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
7: E cosa fanno?
6: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
7: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
6: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
8: Impresa artigiana?
9: Presente.
8: Libero professionista?
9: Presente.
8: Gruppo di amici?
9: Presenti.
8: Agenzia di eventi?
9: Presente.
10: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
11: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook

0: Cifolandia.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Dal 24 al 27 settembre, 41esima festa Fiera di Crespellano Valsamoggia, Bologna. Cibo, esposizioni, mercatini, mostre, spazio bimbi e raduno Fiat 500. Gli spettacoli di Piazza della Pace. Giovedì 24, Andrea Lupo con Storie da Bar. Venerdì 25, tributo a Vasco con Gli Strani Animali. Sabato 26, Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27, I Damadoré, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Prologue di Crespellano.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1 playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 13 e 59 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buona domenica, terzo giorno del viaggio in Francia di Papa Leone. Oggi a Lourdes sentiamo Alessio Galea.
8: 150.000 fedeli stamani alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero.
7: Mosca oggi la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina, dove continuano i raid russi, almeno 3 morti e diversi feriti tra Zaporizhia, la capitale Kiev e l'oblast di Odessa. L'Europa fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev, l'accusa all'ONU del ministro degli esteri russo Lavrov. Nations League, dopo l'esordio amaro contro il Belgio, la nazionale di Mancini torna in campo contro la Turchia, almeno 5 cambi di formazione. Fischio d'inizio domani a Bursa alle 20:45. Ed è tutto, buona giornata.
6: Nettuno Bologna 1. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
9: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.

0: 178 sa di felicità. Imagine there's no heaven. Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the
1: people. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
4: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
5: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
4: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
6: In arrivo sorprese a Bologna! Dal 26 settembre al 12 ottobre, al centro commerciale Via Larga Bologna, arriva la più grande liquidazione e-commerce di pacchi non reclamati, provenienti da corrieri di posta di tutta Europa, con giacenze da 3 a 6 mesi. Non puoi sapere cosa c'è dentro, puoi scegliere, pesare, scuotere e poi te lo porti a casa. È la Mystery Box Experience firmata a mysterybox.cloud. Mysterybox.cloud. Scegli, rischia, apri!
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
9: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
12: Vieni a scoprirla al gruppo Ghedini Automobili, nei nostri showroom di Bologna e Ferrara.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: LNP Old Wild West. Segui su Nettuno Bologna 1 tutte le partite della Fortitudo.
2: Si fa sentire forte il sostegno della fossa. La pick and roll tra Morris e Soroka. Strovato Mazzola che finta il tiro da tre punti. Trova Soroka sul taglio e ce n'è per tre.
1: Oggi alle 17, in diretta dal Paladozza, Flat Service Bologna, Grifo Wines, Ruvo di Puglia, presentato da
0: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione, nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati, polisi.biz.
1: Tutte le partite della Fortitudo, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Go!
3: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon. La mezza maratona fida al di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì. Poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
4: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
5: Il bagno perde acqua, la caldaia non funziona e il condizionatore non raffredda.
4: Fermati, non serve andare nel panico.
5: E cosa facciamo?
4: Chiamiamo Idraulica Bologna SNC.
5: Come ho fatto a non pensarci prima? Idraulica Bologna SNC si occupano di caldaie e condizionamento, rifacimento bagni e anche di tutti quei piccoli lavori idraulici che servono in casa.
4: Finalmente qualcuno che risolve tutto.
5: Idraulica Bologna SNC a Granarolo dell'Emilia e su idraulicabologna.it.
6: Impresa artigiana?
7: Presente.
6: Libero professionista?
7: Presente.
6: Gruppo di amici?
7: Presenti.
6: Agenzia di eventi?
7: Presente.
8: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
9: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
10: Manca poco alla quarta edizione del premio giornalistico dedicato a Gianfranco Civolani, riservato a giornalisti under 35. Potete scegliere fra testo scritto, servizio video o servizio audio. Mattei Plast vi invita a iscrivervi entro il 30 settembre. I tre vincitori saranno premiati con un premio di 1000 euro a testa, giovedì 26 novembre al Cinema Teatro Modernissimo. A seguire lo spettacolo teatrale dedicato al CIV e alla stagione vissuta da Roberto Baggio a Bologna. Info su Facebook Civolandia.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4

0: campionato del Bologna Football Club 1909. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
1: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.

0: Sabato 26 Jackson One, tributo al Re del Pop. Domenica 27 Ida Madore, omaggio a De André con la PFM. Info e programma sui social della Proloco di Crespellano.
1: Impresa artigiana?
2: Presente.
1: Libero professionista?
2: Presente.
1: Gruppo di amici?
2: Presenti. Presenti.
1: Agenzia di eventi?
2: Presente.
3: Da Moreno Renting all'appello non manca nessuno. Trovi un veicolo a noleggio per ogni occasione e se non sai quale scegliere, ti guidiamo noi. Cerca la sede più vicina a te su morenorenting.it. Moreno Renting, presente quando serve.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Andiamo a giocare a padel?
7: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
6: Gratis?
7: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
6: E dopo la partita?
7: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
6: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
8: Che silenzio e che comfort!
9: Eh sì, merito di Infissi Group. Con i nuovi infissi risparmio sulle bollette di luce e gas. E con la formula Infissi Group la prima rata arriva dopo 180 giorni.
10: Scegli Infissi Group e approfitta delle detrazioni fiscali in scadenza il 31 dicembre.
9: Vieni a scoprire come da Infissi Group. A Casalecchio di Reno in via del Lavoro e a Castenaso in via Tosarelli.
10: Infissi Group, l'arte dell'abitare.
11: Dai, sali, ti faccio vedere la mia macchina nuova.
12: Nuova? Ma guarda qui dentro! Il volante è consumato, i sedili sono rovinati e il sottotetto è un disastro!
11: Lo so, per questo la porto da Rigenerazioni Auto Tappezzeria Bologna.
12: E cosa fanno?
11: Ricondizionano gli interni dell'auto, volante, sedili, sottotetto e tanto altro.
12: Rigenerazioni Auto, a Cadriano, in via Don Minzoni 48. Info 051 48 48 195.
11: Segui sui social Rigenerazioni Auto.
13: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
14: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
13: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
17: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
16: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
18: Amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati dal centro sportivo Bonarelli di Granarolo, il più cordiale buon pomeriggio da parte di Frank Loreti. Tra pochissimo, poco più di un quarto d'ora, il calcio d'inizio della terza giornata di campionato di Serie B femminile tra Bologna Women e San Marino Academy, ovviamente insieme per seguire tutto il campionato del femminile del Bologna Women e anche del settore giovanile del Bologna, ringraziando come sempre Lavoro Più qui su Nettuno Bologna 1, ricordandovi anche gli altri appuntamenti di questo pomeriggio. Alle 17 il collegamento per Fortitudo Ruvo di Puglia e poi alle 19 sarà invece turno della Virtus per questa prima giornata di campionato di LBA, ovvero la partita tra Varese e appunto Virtus Costa Bologna. Qui tutto su Nettuno Bologna 1, prima di tornare qui al centro

0: Sportivo Bonarelli, le parole del mister del Bologna Women Jacopo Leandri ai nostri microfoni nella giornata di venerdì, ovviamente per parlare di questa partita che tra poco comincerà e la potrete ascoltare qui su Nettuno Bologna 1. Adesso Jacopo Leandri e poi torniamo per commentare la terza giornata del Bologna Women qui a Granarolo.
1: Abbiamo il piacere di avere come ospite, di sentirci e di sentirlo, il mister Jacopo Leandri. Ciao Jacopo, ciao mister.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Benvenuto a Nettuno Bologna 1, come stai intanto?
2: Un pelo raffreddato, mali di stagione, ma tutto bene, carico per la partita di domenica.
1: Li curiamo domenica, dai, con anche tanto rosso-blu sugli spalti. Siete il Bologna che gioca, massimo protagonista, lo siete sempre, però non c'è la prima squadra, non c'è la primavera, ci siete voi anche con tantissimi appuntamenti. E dai, è arrivata la vittoria in Coppa contro il Venezia, importante, non scontata, un buon inizio di campionato perché è arrivata la vittoria larga, ti abbiamo anche sentito nel post con Frank Loreti. Ce l'hai raccontata, l'hai analizzata, poi il pareggio comunque contro il neopromosso Catania, trasferta non facile. Sei soddisfatto? Noi lo siamo. Tu sei soddisfatto di questo inizio?
2: Sì, sicuramente devono star bene le ragazze, se sono raffreddato io non è un problema. Sicuramente un bel inizio, comunque sento anche la gente di Bologna che ci segue, mi fa piacere. Questa domenica, come hai detto tu, non c'è la prima squadra maschile, quindi chissà che ci sia anche qualche persona in più da riuscire a avvicinare al mondo femminile, perché queste ragazze lo meritano sicuramente, quindi sono contento di questo inizio e spero di continuare bene anche questa domenica.
1: Come hai lavorato? Come state lavorando?
2: No, sicuramente stiamo lavorando un po', che comunque ci conosciamo da poco, sì. È una squadra molto nuova, io sono nuovo per loro, quindi stiamo lavorando su tutti gli aspetti, sui nostri principi, come ho detto fin dall'inizio, l'idea di fare un calcio propositivo, un calcio divertente, per poter avvicinare la gente allo stadio si devono divertire, quindi l'idea è di provare a fare gol, di calzare in porta, di far divertire le ragazze e quindi fare divertire chi le vede fuori, quindi credo che ci siamo preparati al meglio.
1: Sì, l'abbiamo visto, ecco, appunto subito l'esordio vincente con tanti gol, con, dicevamo, tanto rosso-blu, entusiasmo meritato per queste ragazze che, ecco, la cosa che mi è piaciuta, penso anche che tutti quanti abbiano apprezzato, tal proposito, anche dopo la vittoria, comunque anche quest'estate non vi siete mai nascosti, cioè in un mondo, quello sportivo, in cui c'è sempre, non tanto scaramanzia, però ci si nasconde sempre dietro un dito e si beccano tutti quelli che mentono sportivamente parlando. Voi l'avete detto, siamo forti, siamo consapevoli, noi questo campionato lo vogliamo vincere.
2: No, ma guarda, io ha sempre caratterizzato la mia carriera, ma anche la mia vita, nel senso che l'obiettivo deve essere ben preciso, dichiarato e lo devo vedere in fondo. Poi io credo che l'errore faccia parte dell'apprendimento, che non siano mai percorsi lineari, dobbiamo tenere la barra dritta qualsiasi cosa succeda, poi i conti si faranno a fine maggio, a giugno, e se saremo stati più bravi ci faremo l'applauso, se sarà stato più bravo qualcun altro, testa bassa e si riparte. Io credo che lo sport sia questo, soprattutto quando hai delle ragazze anche giovani, qualcuna giovane l'abbiamo, insomma, l'errore fa parte dell'apprendimento, barra dritta e pensieri ben precisi però.
1: Ascolta, questo tuo primo impatto a Bologna com'è stato? Tu che hai fatto tanto anche nazionale, con esperienze importantissime, mondiali, europei, in azzurro poi anche i settori giovanili, hai detto che per te è una ripartenza, come sta andando questa ripartenza?
2: No, sicuramente bene, il club mi mancava da 10 anni e la parola mi mancava, è vero, perché soprattutto in una realtà come Bologna professionistica, dove ci danno, ci mettono tutto a disposizione per far bene, mi mancava la quotidianità, l'ho ritrovata, però ringrazio la società, ringrazio queste ragazze perché si stanno mettendo veramente a disposizione, la società mi sta dando tutto per poter far bene, quindi è una gran bella ripartenza, la faccio con grande voglia, con grande passione, però devo dire che sono messo nelle condizioni di fare benissimo, ma da tutti, dai collaboratori, da chi guida i pulmini per le ragazze, insomma è un clima veramente bello in questo momento.
1: Ascolta, tu appunto dicevamo, hai fatto tanto anche a livello nazionale, quindi hai conosciuto calcio femminile un po' 360 gradi, comunque hai visto tanto in carriera anche a livello ambientale, di contesti, centri sportivi e tanto altro. Bologna, come l'hai trovata da questo punto di vista?
2: No, no, Bologna, come dicevo, al di là di Casteldebole, che è un centro stupendo, insomma, ho avuto la fortuna, come hai detto te, di girare tanti centri in giro per l'Europa e siamo a livello dei migliori centri in giro per l'Europa. Poi però anche i centri, diciamo, che sono di supporto qui a Granarolo o a Crespellano, insomma, sono centri che di mano in mano stanno raggiungendo livelli elevati, quindi credo che ci sia tutto per poter far bene. Poi è chiaro che anch'io come tecnico chiedo sempre di più,
1: giusto, giusto.
2: Palestra, e questo credo che sia giusto, però come dico, la società mi sta venendo dietro, insomma una società come Bologna veramente ti fa mancare praticamente nulla per poter far bene, quindi sono onorato di essere qui, dico la verità, sono orgoglioso e onorato di essere a Bologna.
1: Il campionato come partito, mi sembra molto equilibrato, anche vado banalmente sulla classifica, non c'è nessuno a punteggio pieno, ci sono ancora qualche gara da recuperare, però mi sembra che l'inizio, ecco, rispecchi quelli che erano poi le aspettative estive.
2: Sì, sì, come ho detto, è un campionato equilibrato, non c'è l'ammazza campionato, neanche noi lo siamo, lo sapevamo dall'inizio, ci dobbiamo sudare partita per partita tutti i punti. Abbiamo fatto questo pareggio a Catania, che vedremo a giugno se è un punto guadagnato, due persi, perché è un campo veramente difficile. Sì. Ma tutte le domeniche sono impegnative. Domenica a Venezia comunque non è stata una partita facile, che è una squadra che l'anno scorso è retrocessa, poi ha acquistato il titolo di un'altra compagine. Domenica a San Marino li conosco molto bene, insomma io sono di quelle zone là vicino, sono romagnolo come origine. Non sarà una partita semplice, però come detto noi siamo forti e lo dobbiamo dimostrare domenicalmente sul campo. Però
1: sì, sì, si sente, ma è una bellissima cosa, inconfondibile, il nostro barra vostro accento, perché sappiamo che c'è quel trattino che ci divide, ma ci vogliamo benissimo, anche perché abbiamo tantissimi ascoltatori romagnoli, c'è prelato Stefano da Imola che ci scrive, sappiamo che Imola è comunque già Romagna per tantissimi, mi prendo la responsabilità di quello che dico, ma conoscendo anche diversa gente proveniente da Imola, e peraltro un allenatore romagnolo, io non so se è delle tue parti, però era di Borello a Rigoni, portò il Bologna dalla Serie B alla Serie A. Facciamo, proviamo a chiudere quel cerchio che immagino avrai conosciuto comunque, visto che anche lui lavora per territori, per la federazione, comunque lavorava, spesso si vedeva sui campi a guardare, sì, diverse partite. Lo chiudiamo, mister, questo cerchio come fece Arrigoni nel 2008?
2: Guarda, mi farebbe tanto piacere, tanto il mister, ho condiviso un'esperienza stupenda all'Università di Napoli, io avevo la compagine Under 23 femminile, lui aveva l'Under 23 maschile di Serie C, abbiamo condiviso questa esperienza all'Università di Napoli, quindi lo conosco molto bene e mi piacerebbe emularlo e quindi chiudere questo cerchio. Me lo auguro e credo che ce lo possiamo augurare tutti, e saluto il mister con un grande pensiero, un grande abbraccio.
1: Anche noi, perché ci fece divertire, un Bologna che rimarrà sempre nella storia. Erano periodi difficili, da lì poi parlavamo di ripartenze, ci fu quella che poi portò il Bologna in Serie A dopo 3 anni da quello spareggio col Parma, ecco, certo, che non furono periodo facile. Qui hai detto li conosci bene le ragazze del San Marino, che gara ti aspetti, che gara sarà? Immagino comunque giocando anche in casa, ecco, il fattore Bonarelli comunque la prima giornata ha aiutato sicuramente.
2: No, no, sicuramente, noi insomma vogliamo far bene in casa ancora di più, insomma vogliamo cercare di far divertire, credo che San Marino verrà a fare la sua partita, credo più difensiva e di ripartenza, ma penso che abbiamo tutte le armi per poter scardinare la loro difesa e riuscire a segnare, cercando come al solito di non prenderlo, insomma questo è un altro punto a nostro favore, insomma non abbiamo ancora preso gol in partite ufficiali, ma credo che sia merito dell'intera squadra. Insomma, il nostro mantra è difenderci attaccando, e credo che sia una delle cose che sta funzionando, insomma la palla ce l'abbiamo sempre noi, è difficile fare gol e cercheremo di andare ancora su questa strada.
1: E poi ecco, parlavamo anche di cooperative del gol, perché non c'è per ora una bomba, è vero che è prestissimo anche per tirare un po' le somme, però anche Frida ha segnato peraltro un gol importante a cui teneva particolarmente, a lei ormai uno dei simboli di questo Bologna, e poi diverse marcatrici anche la prima giornata, e come dicevi dicevi tu, ecco, 4 punti nelle prime due, una difesa anche solida, peraltro rete inviolata anche nella gara di Coppa a Venezia la settimana scorsa.
2: Sì, sì, dico, tutte le ragazze si stanno mettendo a disposizione, sono tutte importantissime. Abbiamo ancora qualche acciacco, qualche infortunio, e faccio un grande in bocca al lupo alle ragazze che sono fuori, che stanno lavorando fortissimo per rientrare. Cito qualche nome, certo, da Mancuso, certo, a Linda Tucci Ricimini, a Anderlini, insomma diverse ragazze che purtroppo sono ancora fuori, ma stanno lavorando duro per rientrare. Quindi è un gruppo coeso e che tira tutto dalla stessa parte, quindi insomma spero a breve di recuperare tutte per avere altre armi al nostro arsenale, però insomma siamo in un buon momento e anche un buon clima, si lavora bene col sorriso, abbiamo appena finito l'allenamento, insomma mi sono e ci siamo divertiti, quindi credo che sia tanta roba, come dicono i giovani, stavolta voglio fare un po' il giovane.
1: No,
2: tanta
1: roba. Lo sei, non ti smarcare da questo, intanto arrivano messaggi Imola e Romagna, infatti lo abbiamo detto, lo sappiamo, lo sa anche il mister. E prima di salutarti, Frida, ho fatto un'intervista per il Carlino, ha detto il mio sogno sarebbe poi quello di giocare al Dall'Ara, magari la partita della promozione, sarebbe bello,
2: Sarebbe tanta roba, sarebbe una bella esperienza. Come gli ho detto con Frida, ho detto noi cerchiamo di far bene, di arrivare a marzo bene, poi una chiacchierata con Finucci potremmo andarla a fare. Mandiamo Frida a fare una chiacchierata con Finucci, vediamo cosa gli dice.
1: Va bene, i presupposti sono ottimi, dai, noi facciamo il tifo per voi, vi raccontiamo, grazie. Vi vedremo, vi seguiremo, no, grazie a voi per quello che ci state regalando, anche da diverse stagioni, poi con te quest'anno in modo particolare, quindi in bocca al lupo, buon lavoro, e poi ci risentiremo presto qui su Notturno Bologna 1. Grazie mister.
2: Grazie mille, un abbraccio a tutti.
0: Dal centro sportivo Bonarelli di Granarolo, il più cordiale buon pomeriggio di nuovo da Frank Loreti per assistere alla partita, la terza giornata di questo campionato tra Bologna Women e San Marino Academy. Tra pochissimo il calcio d'inizio, 5 minuti e comincerà la terza giornata di campionato del Bologna dopo le prime due partite, la prima vinta in casa contro il Genoa per 4-0 e poi la trasferta contro il Catania pareggiata per 0-0. Bologna che poi è stato impegnato anche nella scorsa settimana fuori casa in Coppa Italia contro il Venezia, partita vinta per 1-0 con gol di Frida Latenmachi. Tra pochissimo il calcio d'inizio, vi leggo le formazioni dei due allenatori per il San Marino Academy. Giacomo Piva è il mister, un 4-1-4-1 dovrebbe essere, poi vedremo in corso di partita. In porta con il numero 77 Boaglio, da destra in difesa Raggi, Perin, Daplé e Casadei, e il centrocampista Tudisco, davanti a lei ci sono a destra Delia, Mac, Barbaresi e Tamborini, unica punta Lazzari con la numero 11. Per quanto riguarda il Bologna invece, in porta la numero 1 Melania Pasarra, a destra in difesa Rizza, Latenmachi, Peltonen e Vigliucci, il quartetto difensivo, come due mediani davanti alla difesa Fusarpoli e il capitano Veronica Battelani, tre trequartisti dietro all'unica punta invece sono Arcangeli, Ferrario e Rognoni, come unica punta appunto Eleonora Ferraresi, andata in gol al proprio esordio con la maglia del Bologna nella prima partita contro il Genoa. Adesso super spot e poi Bologna contro San Marino.
3: Le informazioni in campo presentate da
4: Sognando Tendaggi. Da noi trovi i migliori tessuti d'arredo per tende e rivestimenti di ogni tipo. Realizziamo anche protezioni solari, bioclimatiche, vetrate panoramiche, tende in crystal, zanzariere, tapparelle e tanto altro. Sognando Tendaggi, a Quarto Inferiore, in via San Donato 67A. Ogni partita è una sfida, ogni offerta è un'occasione.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Sono pronte le squadre ad entrare in campo, cosa che stanno facendo proprio in questo momento, e le squadre entrano tra gli applausi dei tanti tifosi arrivati oggi al centro sportivo Bonarelli, con, se sentite anche gli applausi in sottofondo, il direttore di gara che non vi ho anticipato prima sarà il signor Marco Targhetta, assistito da Anese e Quaglia per dirigere appunto questa terza giornata di campionato, avvio veramente fantastico delle ragazze di Jacopoli Leandri, che ovviamente hanno un unico obiettivo, ovvero quello di arrivare nella massima serie del campionato italiano. Un avvio sfavillante appunto del Bologna Women, dopo aver aperto in casa non qui al Bonarelli bensì al Youth Center di Granarolo di Crespellano, in casa contro il Genoa, una vittoria clamorosa per 4-0, sia per come è arrivata sia per il punteggio. La squadra adesso gioca
6: Nettuno Bologna 1.
7: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Di nuovo insieme per commentare la partita. C'è stato un piccolissimo problema che abbiamo ovviamente risolto. Tra pochissimo il calcio d'inizio con le squadre che hanno già si prestano, anzi in questo momento, a farsi fotografare per la classica foto di rito di squadra, e per il Bologna ovviamente l'opportunità di vincere un'altra partita in questa giornata, assistita ovviamente Bologna Women dai tanti tifosi che oggi sono arrivati al Centro Sportivo Bonarelli per guardare le ragazze del Bologna, cosa che non cambia praticamente mai. C'è sempre un grande supporto per le giocatrici del Bologna Women. È una gara ovviamente che si prospetta difficile contro una squadra che è venuta qua, verrà qua per fare punti, appunto per ricordarvi un po' le uscite stagionali anche delle nostre avversarie, ovvero il San Marino Academy. Sono state tre le sconfitte appunto della squadra di Giacomo Piva, una differenza reti di meno 4, 0 gol fatti, 4 gol subiti in queste tre partite. Per il Bologna invece l'esatto opposto, ovvero 4 gol fatti in campionato, 1 in Coppa Italia, quindi 5 gol fatti in stagione, 0 gol subiti, ancora reti bianche, ancora difesa che non ha subito gol. Tutto pronto, calcio d'inizio per il Bologna che attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione. Maglia per il Bologna, divisa da trasferta per il Bologna pur giocando in casa, quindi classica divisa con maglia bianca, pantaloncini blu per San Marino Academy che attacca da sinistra verso destra invece tutta la divisa di colore rosso. Adesso è una palla contesa all'interno del cerchio di centrocampo, può ripartire San Marino, ma recupera palla il Bologna con Ferraresi che allarga sulla sinistra per Alessia Rognoni, uno contro uno con il terzino destro del San Marino, va sulla sinistra Rognoni, mette il pallone in mezzo, può essere pericoloso, riesce però il portiere Boaglio all'esordio stagionale a recuperare la palla, a farla sua e a far ripartire le sue compagne di squadra. Appunto, esordio stagionale per Boaglio, classe 2002, che aveva esordito tra l'altro l'anno scorso proprio contro il Bologna Women e si era resa grande protagonista della partita dello scorso anno. Ha recuperato palla il Bologna all'interno dell'area di rigore, Ferraresi scarica fuori per una compagna di squadra. Adesso è la Tenmachi circa il limite dell'area, va sulla destra a cercare Arcangeli che si accentra sul sinistro, prova la conclusione, c'è ancora la parata del numero 77, il portiere delle avversarie, ovvero Boaglio, che adesso tiene il pallone tra le mani, prova a far risalire le proprie compagne di squadra e cercherà una compagna con un rinvio lungo. Brava però la Tenmachi a intercettare il pallone con un colpo di testa. Ferraresi sbuca all'interno dell'area di rigore, prova a tenere il possesso di palla, Ferraresi con una conclusione che termina pochissimo a lato della porta sulla sinistra. È stata bravissima qua Leonora Ferraresi a insinuarsi tra la difesa della squadra avversaria, a prendere il tempo con il controllo, proprio con la testa, è riuscita a liberare la conclusione con il mancino diagonale, un po' troppo strozzato questo calcio di sinistro che ha visto appunto uscire il pallone alla sinistra del portiere Boaglio, rinvio di San Marino, recupera ancora il pallone il Bologna con la Temacchi che lancia il pallone in avanti a cercare l'inserimento della numero 11 che prova il pallone, a mettere il pallone in mezzo, era Gianna Ferrari ovviamente ad aver messo il pallone in mezzo, recupera il Bologna sulla fascia di sinistra, sarà rimessa laterale, incaricata Chiara Vigliucci con la maglia numero 18 a cercare la sponda di Eleonora Ferraresi all'interno dell'area di rigore, pallone che sbuca addirittura per Rognoni, prova Fusar Poli, una conclusione da veramente lontanissimo, rispedita però fuori da un difensore del San Marino, e recupera palla quindi la squadra avversaria che adesso gestisce sulla sinistra con il capitano numero 19 Casadei, pressata bene dalla numero 23 Arcangeli che quindi fa carambolare fuori il pallone sulla destra, riprenderà il gioco con una rimessa laterale sulla sinistra per San Marino quando siamo al quarto minuto di questo primo tempo, Bologna 0 San Marino 0, già diverse occasioni per quanto riguarda il Bologna, un tiro in porta molto pericoloso scoccato da Leonora Ferraresi, ripreso il gioco sulla fase offensiva, sul fronte offensivo San Marino, spazza però in avanti il Bologna con Battelani a cercare Ferraresi che però in posizione irregolare, segnalato dall'assistente del direttore di gara Targhetta, riprenderà quindi il gioco con un calcio di punizione San Marino all'interno della propria metà campo, è il difensore in maglia numero 17 Perin a giocare indietro per Boaglio che va da Ple, sempre 1-2 con Boaglio, pressione che si alza adesso da parte di Ferraresi per obbligare appunto Boaglio ad andare in avanti, che trova bene una compagna di squadra e subisce fallo dalla numero 16 del Bologna Rizza, ripartirà quindi sempre con un calcio di punizione il Bologna Women quando siamo al quinto minuto di gioco di questo primo tempo per la formazione di Jacopo Leandri, che quindi vuole dare continuità dopo questo ottimo avvio di campionato, comprendendo anche la Coppa Italia, due vittorie e un pareggio per il Bologna Women di Jacopo Leandri. È ripartito il gioco con Boaglio, adesso il portiere in possesso del pallone, non c'è un accenno di pressione momentaneamente da parte delle giocatrici del Bologna che quindi si schierano in fase difensiva, si abbassa per ricevere la numero 10 di San Marino, Tamburini, che prova a giocare il pallone in avanti, recupera però il Bologna che spedisce subito palla a cercare Ferraresi che come abbiamo visto nei primi minuti lotta su tutti i palloni e spesso riesce a tenere il possesso del pallone, adesso è sulla fascia di sinistra, numero 11 Lazzari per San Marino all'interno dell'area di rigore, prova lo scambio con Tamburini, 1-2 con Lazzari, pallone troppo lungo, non riesce a tenere il pallone in campo Lazzari che quindi concede un rinvio dal fondo per la numero 1 del Bologna, Melania Pazar, che gioca il pallone molto corto con Katarina Peltonen, che insieme a Frida Latenmachik forma una coppia difensiva ovviamente di altissimo livello. Zero i gol subiti dal Bologna Women in queste prime tre partite stagionali, tutta finlandese tra l'altro la coppia dei centrali del Bologna. Alza la testa Pazar a cercare un rilancio in avanti, ma va da Peltonen, torna il pallone però a disposizione di Melania Pazar, portiere classe 99 slovena, maglia numero 1, adesso alza la testa di nuovo per andare con un rilancio in avanti che arriva in questo momento a cercare la testa di Ferraresi, pallone troppo lungo, rimbalzo da parte della difesa di San Marino che riesce però a giocare il pallone di testa verso il proprio portiere Boaglio, quindi ripartirà San Marino con la prossima azione, adesso la palla è per Boaglio, classico ormai canonico conteggio da parte del direttore di gara per affrettare il rinvio e il rilancio di Boaglio che arriva in questo momento, palla contesa tra Rizza e Lazzari, e tiene la palla al Bologna Women con una rimessa laterale, ripartirà proprio Rizza che cerca Veronica Battelani, capitano, che si abbassa per ricevere il pallone subito in avanti a cercare una compagna di squadra, adesso però c'è un contropiede per San Marino che prova la conclusione all'interno dell'area di rigore, molto pericolosa, alta però sopra la traversa, difesa da Melania Pazar, e qua c'è stata un'incomprensione probabilmente da parte della difesa del Bologna perché c'è stato un pallone recuperato di prima all'altezza del centrocampo, questo rilancio è divenuto quasi un assist per la numero 24 Delia che si è insinuata all'interno della difesa e ha trovato campo libero davanti a sé, ha provato la conclusione che però è andata alta fortunatamente sopra la porta di Melania Pazar che adesso riprende con un rinvio corto a cercare Peltonen sulla lato sinistro del campo, Peltonen per Battelani, 1-2 tra le due compagne di squadra. Peltonen allarga il gioco sulla destra a cercare la Temmachi, che va in avanti con un rinvio a cercare l'inserimento del numero 23 Arcangeli. Recupera però il pallone brevemente in realtà San Marino, perché di nuovo in possesso di palla il Bologna, adesso con Melania Pazar a vedere un movimento di una compagna di squadra. Siamo all'ottavo minuto di gioco in questo primo tempo di questa terza giornata di campionato di Serie B femminile tra Bologna Women e San Marino Academy, qui su Nettuno Bologna 1. Gianna Ferrario si abbassa per ricevere palla e giocare il pallone verso sinistra, sempre per Peltone all'interno della propria metà campo. Si abbassa ancora a Ferrario per provare a non dare punti di riferimento. Peltone da Rognoni, prova l'uno contro uno, recupera però palla la numero 24 di San Marino, Delia, che però gioca male il pallone in avanti a cercare una compagna di squadra. Recupera la Temmachi, che però non è precisa a sua volta e con questa verticalizzazione. Recupera quindi San Marino e siamo all'interno dell'area di rigore di San Marino, con il possesso che adesso è per il portiere in maglia numero 77 Boaglio, che in realtà gioca questa partita senza numero. Noi sappiamo che però è in maglia numero 77 abitualmente, oggi gioca senza numero però il portiere, classe 2002 di San Marino. Rilancio in avanti a cercare sempre la numero 24 Delia, una delle più cercate in questi primi 9 minuti di gioco. Recupera però pallone il Bologna, che dimostra di avere atteggiamento come sempre molto molto aggressivo e volenteroso di recuperare subito la sfera per giocare il pallone in avanti. Adesso fase un po' di stallo con San Marino, che prova a mantenere la linea piuttosto alta, movimento a mezzaluna di Ferraresi, che prova ad andare in profondità, non viene però servita dalle compagne di squadra. Adesso è Fusarpoli che va in avanti da Chiara Vigliucci in posizione leggermente più interna del campo. È buono lo scambio di Arcangeli con Rognoni, che adesso va sulla sinistra, sempre Arcangeli sulla fascia di sinistra. Siamo vicini all'area di rigore. Arcangeli va da Fusarpoli, che si fa vedere in posizione leggermente più arretrata. Fusarpoli da Peltone, allarga sulla destra per Latenmachi, ancora alla propria destra cercare Federica Rizza. Decimo minuto di gioco in corso, pressione leggermente alzata adesso da San Marino Academy, che prova a mettere pressione appunto alle giocatrici del Bologna, costrette ad arretrare all'interno della propria metà campo. E Melania Pasar adesso che va in avanti a cercare con un rilancio Alessia Rognoni, pallone corto però letto bene da Ple, che quindi riconquista il possesso del pallone. Adesso con un altro rinvio in avanti, non c'è fallo decretato dal direttore di gara Targhetta. Adesso c'è Ferraresi all'interno dell'area di rigore, prova con una bellissima giocata, una suola, larga il pallone sulla sinistra per Rognoni, che all'interno dell'area di rigore può andare anche con una conclusione. Rognoni prova la conclusione che viene però deviata. È un buon Bologna in questi primi 10 minuti, primo calcio d'angolo per la formazione di casa, anche sotto gli applausi dei tanti tifosi che sono accorsi oggi qui al Bonarelli di Granarolo. Angolo che verrà battuto da sinistra da Veronica Battelani, che quindi metterà dentro il pallone in mezzo, ovviamente pericoli per la difesa di San Marino, quindi giocatrici da cercare in area di rigore. La Temmachi, Peltonen e anche Fusarpoli spiccano su tutte come pericoli all'interno dell'area in questi calci piazzati. Adesso Battelani che batte il calcio d'angolo, Battelani un po' lungo a cercare il colpo di testa di Fusarpoli, che ha provato a mettere il pallone in mezzo, forse era un tiro, forse era una sponda, viene però deviato. Ancora Fusarpoli però all'interno dell'area di rigore, che esita, mette poi il pallone all'interno dell'area di rigore, buono per Veronica Battelani, poco fuori area di rigore, prova la conclusione, letta però bene dal portiere sul secondo palo. Sentite anche gli applausi, perché l'atteggiamento del Bologna è quello giusto, e è già arrivata la terza conclusione verso la porta, difesa dal numero 77 Boaglio, che adesso mette il pallone a terra per andare probabilmente con una verticalizzazione molto rischiosa. È la numero 23 di San Marino Tudisco, che non ha un buon tocco sul pallone e regala di fatto quindi il secondo calcio d'angolo alla formazione casalinga allenata da Jacopo Leandri, questa volta da destra. Sarà sempre però Veronica Battelani a mettere il pallone in mezzo con il piede destro, questa volta traiettoria ad uscire, a differenza dello scorso corner che è stato comunque molto molto pericoloso. Sponda di Fusarpoli, che ha trovato però davanti a sé una giocatrice avversaria, azione che quindi non è andata a buon fine. Ma adesso seguiamo il calcio d'angolo con Battelani che va all'interno dell'area di rigore, può venire buona la palla per Latemmachi e c'è un colpo fuori con Ferraresi che prova a tirare verso la porta, viene però intercettata l'ennesima conclusione da parte di San Marino. Benissimo qua Fusarpoli a tenere vivo il possesso per il Bologna, che è confermato dall'assistente del direttore di gara. Ancora il Bologna con questa rimessa laterale che rimetterà il pallone in gioco, sarà Vigliucci forse a cercare come prima proprio Eleonora Ferraresi all'interno dell'area di rigore. Vigliucci però preferisce andare dietro da Peltonen, che viene pressata dalla numero 24 Delia in questo momento in pressione sul difensore del Bologna. Scambio tra Vigliucci e Ferrario, non va a buon fine per il passaggio un po' troppo lungo, un po' non ben calibrato da Gianna Ferrario. Anche lei è andata in gol la prima partita di questo campionato contro il Genoa, tra l'altro anche lei all'esordio. Questa volta però non parlavamo di un esordio titolare, bensì di un'entrata dalla panchina, ovvero quella di Gianna Ferrario, giocatrice di grandissima esperienza, classe 93, che è arrivata, ha lasciato subito il segno proprio alla prima partita. La scelta di Jacopo Leandri è quella di partire con lei da titolare in questa partita, la terza giornata di Serie B femminile. È il Bologna adesso in possesso del pallone, tredicesimo minuto di gioco in corso, 0-0 il punteggio tra Bologna Women e San Marino Academy. All'interno della propria metà campo Latemmachi va sulla destra da Veronica Battelani, che guarda il movimento di Rizza, prova l'1-2 Rizza con Battelani, non va però a buon fine anche per una buona lettura da parte dell'attacco di San Marino, che prova a tenere il pallone sulla sinistra, però il pallone carambola dopo un rimpallo sulla giocatrice avversaria, quindi sarà rimessa laterale per il Bologna, che viene battuta in questo momento. Perde l'appoggio la numero 23 Arcangeli, non riesce a mantenere il possesso del pallone. San Marino adesso che riconquista palla, ma subito il Bologna riesce a riconquistare il possesso del pallone adesso con Ferrario, che ragiona all'interno della propria metà campo, fa ripartire Latemmachi che duetta insieme a Peltonen, le due connazionali difensori centrali del Bologna. Adesso è Peltonen che dà uno sguardo in avanti, prova a prendere qualche metro, palla al piede, decide però di tornare da Latemmachi in maglia numero 3. Adesso prova Frida a salire il campo, palla al piede, a giocare questo pallone in verticale da Federica Rizza, va centralmente a cercare Ferraresi, anticipata però dalla difesa di San Marino. Adesso è la numero 10 di San Marino che prova ad andare in avanti, la numero 10 Tamborini a cercare una compagna di squadra. Lancio adesso sulla sinistra per Lazzari, uno contro uno con Peltonen sulla fascia di sinistra, lo vince nettamente Peltonen, che surclassa di fatto la giocatrice avversaria, fa ripartire il Bologna con Melania Pasar adesso a studiare la situazione, prova a vedere un movimento di una compagna di squadra che per il momento non arriva, decide quindi di andare vicina dal Frida Latemmachi, che torna quindi dal portiere. Momento di stallo in questa situazione con Alessia Rognoni che si propone per ricevere palla da Peltonen, che però decide invece di andare da Frida Latemmachi, che va in avanti con un lancio a cercare direttamente Leonora Ferraresi. Controllo non felice da parte di Daplé, che non riesce a mantenere il possesso del pallone. Qua c'è una buona pressione in avanti di Ferraresi sul portiere Boaglio, costringe Boaglio a rilanciare, pallone deviato, sarà rimessa laterale in favore di San Marino. Sulla destra verrà rimesso in gioco il pallone proprio da San Marino, che non si muove tanto per andare a ricevere questa rimessa laterale. In questo momento è Delia che riceve la sfera, sulla destra scambio con Raggi, terzino destro di San Marino, classe 99, prova rilancio in avanti, recupera però di nuovo l'ennesima palla di questa partita Peltone, no, che perché Battelani perde un pallone abbastanza sanguinoso poco fuori l'area di rigore. Siamo in zona centrale del campo adesso con il possesso che è per Tamborini, che gioca in posizione decisamente più centrale rispetto al solito. E Raggi adesso che mette il pallone in mezzo, può essere pericoloso, un liscio da parte di Frida Latemmachi, calcio di rigore per San Marino, perché Latemmachi probabilmente lisciando di fatto il pallone ha colpito la sfera con il braccio sinistro, pallone che è sbucato, braccio che in realtà l'ho trovato sinceramente piuttosto vicino al corpo. Direttore di gara però non lascia scampo al difensore del Bologna in maglia numero 3, finlandese, classe 97, quindi sarà calcio di rigore per San Marino. Sul punto di battuta dovrebbe essere la numero 10 Tamborini, fischia il direttore di gara e fuori il tiro di Tamborini, il tiro di Tamborini. Si rimane sullo 0-0 quando siamo al 17° minuto di gioco. E giustamente mi viene da dire anche il calcio di rigore non viene realizzato da San Marino, perché mi sembrava, come anche ad altri, leggendo un po' il linguaggio del corpo da parte dei tifosi, sembrava essere la Temmachi in posizione abbastanza consona, il braccio abbastanza lungo il corpo, fallo fischiato però dal direttore di gara, calcio di rigore battuto da Tamborini al 17°, fallito però, calciato fuori alla sinistra del portiere Pasar, che era rimasta immobile a coprire un tiro eventualmente centrale, angolato troppo però a Tamborini. Si rimane fortunatamente sullo 0-0, 18° minuto di gioco in corso, la terza giornata di Serie B femminile qui su Nettuno, Bologna 1, per commentare appunto il campionato del Bologna Women. Adesso il Bologna sulla fascia di destra a recuperare il pallone, Ferrario per Arcangeli che può entrare all'interno dell'area di rigore, uno contro uno di Arcangeli, prova a liberare il cross che va in questo momento, prova la conclusione ferraresi, non è abbastanza debole, non è abbastanza forte e non è neanche precisa, e quindi termina alle spalle di alla sinistra del portiere Boaglio, che quindi guarda il pallone uscire alla sua appunto sinistra. Ripartirà quindi il gioco con questo rinvio da parte di San Marino, che trova bene la numero 18 che si abbassa, prova a giocare il pallone in avanti, quindi sempre San Marino adesso in possesso del pallone con questa rimessa laterale, la numero 18 che si era abbassata, Mac, classe 2004, che ha provato a duettare con Casadei, mantenuto quindi il possesso di palla a San Marino, che però adesso perde il pallone sulla fascia di destra, può andare il Bologna con questa discesa di Arcangeli che guarda all'interno dell'area di rigore, movimento di Alessia Rognoni, prova la conclusione al volo che viene però scoccata non potente, colpito probabilmente non benissimo il pallone dalla numero 10 del Bologna. È un'occasione veramente molto importante questa, non era facile però per Alessia Rognoni impattare bene il pallone, che viene quindi un po' strozzato, riesce quindi Boaglio a bloccare la sfera e a far ripartire San Marino. Sempre altissima la pressione del Bologna con Rizza adesso, Vigliucci che recupera il pallone, siamo sul lato centrale del campo con addirittura la conclusione di Arcangeli, viene buona però fuori perché è stata rimpallata per Rognoni. Adesso è sempre al numero 18 Vigliucci che va da Battelani, che sapientemente si libera della marcatura della numero 10 avversaria Tamborini, che prova a mettere pressione. Adesso il pallone in avanti del Bologna per Ferraresi, che prova a mantenere il possesso del pallone, non ce la fa, rispedisce il pallone in avanti San Marino a cercare l'inserimento di un attaccante, però non è abbastanza preciso il lancio in avanti, recupera quindi il Bologna adesso con Fusar Poli che si abbassa a ricevere il pallone, prova ad andare in avanti a cercare l'inserimento di Rognoni, buona la lettura della numero 26 Raggi a concedere solamente una rimessa laterale per il Bologna Women, che riprende il gioco con una rimessa laterale di Vigliucci per Peltonen. Siamo poco più avanti della linea mediana del campo, Peltonen per Ferrario che si abbassa spesso in questi primi 20 minuti per creare gioco, per dare pochi punti di riferimento alla difesa avversaria, ancora Ferrario in possesso del pallone in zona centrale, buono il pallone di Ferrario tra le linee per Alessia Rognoni sulla fascia di sinistra, uno contro uno di Rognoni con Delia che prova a sradicare il pallone alla numero 10 del Bologna, se la fa in un primo momento ma non riesce però a mantenere il possesso, concede quindi una rimessa laterale sempre in zona offensiva sul lato sinistro del campo per il Bologna, e Vigliucci adesso per Peltonen che va da Ferrario che come sempre si sta abbassando, dai suoi piedi nascono tante azioni offensive del Bologna, Ferrario ancora per Peltonen sul lato sinistro del campo, Peltonen per Vigliucci, libera di mettere il pallone in mezzo all'area di rigore, un po' lungo ma in realtà il pallone era stato messo secondo me molto bene, non c'era una giocatrice del Bologna a riempire quella zona di campo. Adesso è Arcangeli che mette un pallone ancora pericoloso in mezzo, scappa il pallone in un primo momento dalla presa di Boaglio, che però riesce però a ritrovarlo in un altro tempo, rinvia il pallone il portiere di San Marino a cercare una compagna di squadra, però recupera sempre Peltonen in questa fase veramente invalicabile il muro della numero 5 del Bologna, che fa ripartire quindi le sue compagne di squadra, Battelani adesso in possesso del pallone, prova ad andare in avanti a cercare Arcangeli che si abbassa, viene però anticipata Arcangeli, recupera la Temmachi che che appunto era, aveva commesso fallo per un calcio di rigore, poi sbagliato, ricordiamo, fallito da San Marino con la numero 10 Tamborini, rigore che probabilmente non c'era perché il braccio di Latemachi era abbastanza lungo il corpo, ma seguiamo la partita sulla sinistra con Rognoni che va in posizione centrale adesso a cercare Ferrario, sponda all'indietro per Vigliucci, prova Battelani a cercare questo passaggio alto in profondità, però per nessuna compagna di squadra, pallone che finisce Breda di Boaglio, che ricordo è la prima uscita stagionale del proprio campionato. Boaglio che tra l'altro aveva, come ho detto poco fa, esordito proprio con San Marino contro il Bologna l'anno scorso, si era resa grande protagonista della vittoria di San Marino sul campo del Bonarelli. È ripreso il gioco con Rognoni che va in uno contro uno all'interno dell'area di rigore. Rognoni prova a mettere il pallone in mezzo, anticipata Ferraresi, grandissimo intervento del difensore di San Marino Perin a leggere le intenzioni di Ferraresi, che aveva fatto un ottimo movimento incontro per concludere a rete, è stata molto brava però Perin con questa diagonale difensiva ad anticipare l'attaccante del Bologna, bravissima quale sia Rognoni, entrare dentro l'area di rigore, mettere questo pallone all'interno dell'area, prova adesso Peltonen a mettere questo pallone dalla tre quarti all'interno dell'area di rigore, rispedisce però il pallone fuori San Marino, prova adesso Tamborini in uno contro uno con Latemachi, riesce a liberarsi bene della marcatura della giocatrice del Bologna, prova però il pallone in avanti che non va a buon fine, recuperato quindi sempre dal Bologna, questa volta con Chiara Vigliucci che gioca verso destra per Fusar Poli che si abbassa per formare in fase di costruzione quasi una linea 3, Fusar Poli che si abbassa e diventa quasi una difensore centrale di questa squadra, lei che detta i ritmi di questa squadra, perde un pallone abbastanza scomodo, Veronica Battelani capitano che ancora sta facendo un po' di fatica ad entrare nei ritmi di questa partita, un po' troppi errori come non succede praticamente mai da parte del capitano del Bologna, che quindi perde il pallone, concede il possesso a San Marino, adesso è da play che va dal proprio portiere Boaglio per cercare un'altra compagna di squadra, forse si andrà con un lancio in avanti ma si torna in realtà da play sulla fascia di destra, difensore centrale che però adesso si allarga molto per ricevere il pallone, di nuovo il pallone per Boaglio che adesso va in avanti a cercare l'inserimento, anzi la sponda di una compagna di squadra, in un primo momento riesce a mantenere il possesso San Marino ma poi con un lancio in avanti riesce Chiara Vigliucci a opporsi all'attacco di San Marino, recupera il pallone il Bologna con Pasar che va da Peltonen, adesso è Veronica Battelani che prova ad andare verso destra, ancora un passaggio sbagliato da parte di Battelani che quindi fa ripartire San Marino sulla fascia di sinistra, e San Marino adesso in possesso del pallone, pressato però la giocatrice avversaria dalle giocatrici del Bologna, in questo caso è Federica Rizza che prova a mettere pressione all'attaccante di San Marino, recupera il pallone il Bologna e viene, mi sembra, decretato da parte del direttore di gara un cooling break, quindi noi andiamo con il secondo mini spot.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
0: 26esimo minuto di gioco in corso, gioco che è ancora stato sospeso per il cooling break decretato dal direttore di gara Marco Targhetta, 0-0 il punteggio tra le due squadre, ovviamente da ricordarvi il rigore fallito da San Marino dalla numero 10 Tamborini, rigore che era arrivato dopo un liscio di Frida Latemachi, fallo di mano decretato dal direttore di gara, probabilmente la posizione di Latemachi era abbastanza lungo il corpo, quindi secondo me poteva anche lasciar correre il direttore di gara, che però ha fischiato calcio di rigore fallito però appunto dalla numero 10 avversaria Tamborini, e si è rimasti ovviamente sul punteggio di 0-0. Indicazioni da parte dei due allenatori per le rispettive squadre, per Jacopo Leandri e per Giacomo Piva, con il gioco che ovviamente sta per ricominciare, con il direttore di gara che attraverso un fischio fa tornare le squadre all'interno del campo che riprenderanno il gioco, mi sembra, con una rimessa laterale in favore del Bologna. Sulla destra l'incaricata è Federica Rizza, classe 97, in maglia numero 16. Si rischierano le squadre all'interno del campo quando siamo al 27esimo minuto di gioco in corso. È finora comunque un'ottima prestazione da parte del Bologna, con la solita voglia di andare ad aggredire in avanti per recuperare velocemente il pallone, poi diverse già conclusioni verso la porta, una su tutte quella di Ferraresi, che è terminata poco fuori la sinistra del portiere Boaglio, su cui secondo me poteva fare ben poco. È ricominciata la partita con questo passaggio arrivato sulla sinistra, non preciso, per Alessia Rognoni, che non può fare altro che guardare il pallone uscire alla propria sinistra. Rimessa laterale in favore di San Marino. Sulla destra ottima ancora la pressione di Chiara Vigliucci sulla numero 7 avversaria Barbaresi, che riesce però a mantenere il possesso attraverso un'altra rimessa laterale, attraverso questa deviazione sul proprio rilancio. È Raggi adesso che rimette in gioco il pallone a cercare questa rimessa in avanti. Peltone prova a mettere pressione a Lazzari, che riesce ancora a mantenere il possesso del pallone, classiche touche per guadagnare un po' di metri in questa fase per San Marino, che riescono effettivamente a stabilizzarsi per qualche secondo nella metà campo offensiva. Adesso è Lazzari che prova con questo pallone abbastanza improbabile in avanti a cercare una compagna di squadra, che però non c'è. Recupera il Bologna con Melania Pasar, adesso in possesso di palla, mette giù il pallone Pasar, adesso andrà con un rilancio in avanti a cercare probabilmente Arcangeli, che si abbassa con i tempi giusti, riesce a mettere giù bene il pallone, gioca il pallone indietro per la Temacchi, che va di prima a cercare l'inserimento di Ferraresi, pallone però non preciso per Ferraresi. Recupera recupera San Marino con Casadei, rimpallo di Federica Rizza, rimane però il pallone al Bologna, perché appunto Rizza ha conquistato un'altra rimessa laterale, questa volta sul fronte di destra. Rizza prova con la Temmachi, che ha un ottimo rientro, un ottimo pallone in avanti per Arcangeli, che prova la conclusione verso la porta, parata del portiere Boaglio.

0: è sempre in possesso il portiere di San Marino Boaglio, che rilancia in avanti per provare l'inserimento di Delia. Buona però la copertura del pallone di Vigliucci, che conquista una rimessa laterale in fase difensiva sul lato sinistro del campo. Sabasa Alessia Rognoni per ricevere il pallone, forse una spinta da parte della numero 26 Raggi, non viene però rettificata dal direttore di gara Targhetta. Recupera quindi però il Bologna, ancora in possesso di palla Peltonen, che va da Melania Pasar, adesso non pressata dalla numero 10 avversaria, ovvero Tamborini, che adesso però arriva nei pressi di Melania Pasar, che va da destra con la Temmachi, adesso in possesso del pallone. La Temmachi da Ferraresi, sponda ottima qua di Ferraresi per Ferrario, che va subito di prima da Arcangeli, che prende l'interno del campo, gioca il pallone per Veronica Battelani sul lato sinistro del terreno di gioco, e Battelani che scambia con Fusarpoli. Ancora Veronica Battelani, capitano di questa squadra, che va sulla sinistra a cercare il Peltonen, che si alza leggermente rispetto alla sua classica posizione. Ancora Battelani, tutto San Marino a chiudersi e non a cercare di occupare il più spazio possibile per non far passare il pallone attraverso una verticalizzazione. Battelani adesso che va sul lato destro del campo a cercare la sponda di Ferrario, ottimo rientro di Ferraresi, che ha un altro rientro sul piede sinistro, questa volta però letto dalla difesa di San Marino, che recupera in un primo momento, però dopo è costretta a concedere l'ennesima rimessa laterale in fase offensiva per il Bologna. È Federica Rizza adesso che rimetterà in gioco il pallone, sempre in profondità per Eleonora Ferraresi, questa volta riesce a mantenere il pallone Ferraresi, che però è pressata da un'altra giocatrice, raddoppiata da un'altra giocatrice di San Marino, che quindi recupera il pallone, fa carambolare San Marino su, mi sembra sempre, Eleonora Ferraresi, che quindi concede la rimessa laterale sulla fascia di sinistra, ma c'è un ottimo atteggiamento da parte della Bologna, spinto come sempre dal proprio spicchio con i vari cori, anche i tamburi dei tifosi del Bologna. Qua c'è forse un fallo su Frida Latemachi, non viene però fischiato dal direttore di gara, che fa proseguire il gioco, prova a mettere pressione San Marino, però brava Chiara Vigliucci a mantenere il possesso del pallone, a far salire la propria squadra. Adesso è Melania Pasar fuori l'area di rigore ad allargare il pallone per Veronica Battelani, lasciata molto molto libera sulla fascia di sinistra. È Battelani adesso che va da Peltonen, che va dalla propria compagna di reparto Frida Latemachi, non pressata in un primo momento da una giocatrice avversaria, decide però di tornare a sua volta da Melania Pasar, che studia la situazione, alza la testa, vuole andare con un rilancio in avanti forse da Ferraresi, ma va da Latemachi, che allarga sulla destra per la numero 8 Fusarpoli, che va in avanti a cercare il movimento di una compagna di squadra, non viene però letto il pallone, che viene però adesso recuperato molto bene da Fusarpoli, non ha però un passaggio preciso in profondità. Recupera Gianna Ferrario, che va da Arcangeli, che non riesce a mantenere il possesso del pallone, recupera quindi San Marino con Daplé, che va in avanti a cercare l'inserimento della numero 24 Delia, che prova a mettere pressione su questa palla recuperata dal Bologna, riesce però il Bologna a smarcarsi da questa pressione in avanti di San Marino. Adesso con la Temmachi, ancora con un lancio in avanti a cercare l'inserimento del numero 16 Federica Rizza, pallone però impreciso da parte di la Temmachi, recupera San Marino, che però non riesce a rilanciare in avanti per una propria compagna di squadra, rimessa laterale sulla fascia di destra abbastanza avanzata per il Bologna, conteggio da parte del direttore di gara Sabasa Gianna Ferrario, che sponda a sua volta per Federica Rizza, che può andare in mezzo il pallone con Gianna Ferrario, che sponda un cross all'interno dell'area di rigore, sbuca per Ferraresi, che prova la conclusione, viene letta bene però dal portiere, buona parata qua da parte di Boaglio, il pallone era diventato buonissimo per Ferraresi, che attraverso un piccolo lob era riuscito a piazzare il pallone in una zona molto complicata per Boaglio, poco sotto la traversa. Boaglio attraverso una parata con entrambe le mani è riuscita ad alzare la traiettoria, a concedere solamente tra virgolette calcio d'angolo, il terzo per il Bologna, dalla sinistra per Veronica Battelani con il suo piede destro, traiettoria quindi a rientrare, tante compagne di squadra ovviamente che possono far male, Veronica Battelani all'interno dell'area di rigore, molto pericoloso il corner, sbuca il pallone con Rognoni, ma attenzione perché il gioco è fermo e viene fischiato un fallo per la difesa di San Marino, gioco interrotto da parte del direttore di gara, si era creata effettivamente una mischia all'interno dell'area di rigore, non abbiamo capito effettivamente il motivo per questo fischio, forse una spinta ai danni di un difensore di San Marino, però qua l'occasione era stata veramente molto molto importante per il Bologna Women, che si mostra squadra molto pericolosa anche su calcio piazzato. Rilancio di San Marino intercettato da Fusarpoli, che alza questo campanile, ancora pallone che deve essere messo giù. Fusarpoli, scontro poco indietro la metà campo tra Fusarpoli e una giocatrice di San Marino, alla peggio appunto la giocatrice avversaria, che ha subito questa forte spallata, forse anche a livello della propria testa, da Fusarpoli. E andiamo con il mini spot perché c'è una fase di gioco interrotto. Mini spot.
1: Nettuno Bologna 1. Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
0: È ripreso il gioco con questo calcio di punizione quando siamo appena entrati all'interno del 36esimo minuto di gioco. Mischia poco fuori il cerchio di centrocampo, vinta dal Bologna, che risolve con una rimessa laterale guadagnata sulla fascia di destra. È sempre Federica Rizza incaricata a mettere in gioco il pallone. Prova a Ferrario a mantenere il possesso, addirittura attacco volante di Ferrario per provare a liberare una compagna di squadra, non va però a buon fine. Il pallone che viene rilanciato in avanti da San Marino, ancora una fase un po' confusionaria adesso della partita, con Rognoni che prova a giocare il pallone di testa, anticipata la Temmachi dall'altra parte del campo da una giocatrice avversaria. Adesso sulla sinistra prova a recuperare il pallone del Bologna, mi sembra proprio al numero 16 Rizza, non va però a buon fine questo tentativo e c'è un fallo commesso appunto dal Bologna. Sarà calcio di punizione circa sulla tre quarti offensiva di sinistra di San Marino, che quindi metterà in mezzo verosimilmente il pallone per provare a recare un pericolo nei pressi della porta di Melania Pasar. Ce ne sono stati veramente pochi, quasi nessuno, solamente tra virgolette il calcio di rigore che è stato fallito dalla numero 10 Tamborini circa il 26esimo minuto di questo primo tempo. È incaricata direi la numero 7 avversaria Barbaresi su questo calcio di punizione, una traiettoria a rientrare da sinistra con il piede destro di Barbaresi, fischio adesso del direttore di gara con Barbaresi che va adesso all'interno dell'area di rigore. Buona la lettura di Melania Pasar che fa sul pallone attraverso una presa bassa con le mani, però è Pasar che prova a rilanciare e si imbalza, non riesce a dare forza al pallone, recupera quindi San Marino, però a sua volta recupera il Bologna, ancora possesso che viene conteso da entrambe le squadre. È San Marino adesso che prova a rilanciare il pallone in avanti a cercare l'inserimento della numero 10 Tamborini, pallone troppo lungo però che viene fatto suo da Melania Pasar, che quindi mette giù per la Temmachi alla sua destra per Federica Rizza, non pressata in un primo momento da parte di San Marino. Decide però di tornare sempre da Melania Pasar, che questa volta va a sinistra da Katarina Peltonen. Non ha pressione in questo momento la numero 5 della Bologna, che però ancora va alla propria destra da Frida Latemmachi, a sua volta a destra da Rizza, che va in avanti a cercare una sponda di una compagna di squadra che in questo momento non arriva. Prova a mettere il pallone giù San Marino e riesce quindi a rilanciare il pallone in avanti a cercare lo stop e la buona sponda anche della numero 10 Tamborini, che riesce a mantenere il possesso del pallone, anche pressata da Veronica Battaglia. Siamo adesso sulla fascia di destra per San Marino, con il Bologna che è obbligato a rientrare anche con una certa velocità. Pallone però non preciso da parte della numero 26 Raggi a cercare una compagna di squadra. Buona lettura di Battelani, che quindi fa ricominciare la propria squadra attraverso il coinvolgimento di Melania Pasar. Adesso il pallone scomodo da gestire per Battelani, dato da Federica Rizza, che è di nuovo in possesso di palla. Bologna che prova a salire con questo pallone in avanti sulla sinistra di Peltonen per Rognoni. Di prima Rognoni a cercare Chiara Vigliucci, pressata da Daplé, e sul fondo Vigliucci può mettere il pallone in mezzo sulla sinistra, sbuca su all'interno dell'area di rigore con Arcangeli, prova la conclusione, incredibile occasione per il Bologna che però non finisce all'interno della porta. Davvero un'occasione clamorosa per la squadra di Jacopo Leandri, prima con Arcangeli.

collo esterno, sbuca fuori il pallone, fuori dall'area, prova la conclusione Gianna Ferrario, che però non va a buon fine, pallone che finisce decisamente alto rispetto alla porta difesa da Boaglio, che comunque sta sicuramente trasmettendo sicurezza alle proprie compagne di reparto in questi primi 40 minuti di gioco. Bologna Women 0, San Marino Academy 0. È ripreso il gioco con questo rinvio da parte di Boaglio, che va a cercare una compagna di squadra, per il momento pressata da Rizza, pallone che però sbuca ed è Lazzari che è brava a mantenere il possesso di palla, a far salire la propria squadra, prova un 1-2 con un'altra compagna di squadra, non riesce però a mantenere il possesso. Arcangeli adesso per il Bologna, dopo una rimessa laterale ad allargare il gioco verso sinistra per Chiara Vigliucci, pallone però corto, giocato d'esterno da parte di Arcangeli, che quindi non va a buon fine. Riparte San Marino sulla fascia di destra, è sempre però Chiara Vigliucci, benissimo in questo primo tempo Vigliucci, ha recuperato tanti palloni, si è fatta trovare spesso in fase offensiva in ottima posizione, ha recuperato un'altra palla, ha conquistato un fallo all'interno della propria metà campo, una delle più positive sicuramente della propria squadra. Chiara Vigliucci, maglia numero 18, terzino sinistro, classe 2001, è ripartito il gioco adesso con Rizza in possesso di palla in zona più interna sul lato sinistro addirittura del campo, recupera però pallone San Marino adesso con la numero 11 Lazzari, che però non riesce a mantenere il possesso del pallone, commette fallo su Giulia Fusarpoli, che adesso è sul punto di battuta per rimettere in gioco il pallone velocemente sulla destra per Eleonora Ferraresi in un'insolita posizione di esterno di destra, è in prova l'uno contro uno, ma decide poi di andare in verticale a cercare Ferrario, che però viene anticipata dal difensore in maglia numero 17 Perin, che però è obbligata a concedere rimessa laterale in fase offensiva per il Bologna. Adesso è la numero 23 Arcangeli che prova a mantenere il possesso, non ha un buon controllo e quindi a sua volta concede rimessa laterale per San Marino, che quindi ripartirà sulla sinistra, è incaricata numero 19 Casadei, capitano della squadra avversaria, a rimettere in gioco adesso il pallone, brava Rizza ad anticipare il tentativo, sbuca il pallone per Ferraresi che prova la sponda per Ferrario, non viene però letto il movimento da parte di Gianna Ferrario, riparte San Marino, siamo sul lato opposto del campo con questo rilancio molto veloce da parte di San Marino, adesso è la numero 10 Tamborini, che è sicuramente una delle più positive delle sue compagne di squadra in questo primo tempo, pur avendo sbagliato il calcio di rigore dello 0, del possibile 0-1 appunto per San Marino, scambio sulla sinistra con San Marino, sulla sinistra che mette all'interno un pallone all'interno dell'area di rigore, sbuca la palla e c'è il gol di Mac per San Marino, 0-1 il punteggio, ha segnato San Marino con l'intervento di Macca all'interno dell'area di rigore, era stata brava la numero 7 Barbaresi a mettere in mezzo il pallone, che appunto ha fatto un ottimo sforzo per mantenere il pallone in mezzo all'interno del campo, e poi con questo cross all'interno dell'area a circa mezza altezza ha trovato Macca in posizione piuttosto libera, quasi all'interno dell'area piccola, che tutta sola, quindi ha messo in porta il pallone dello 0-1 per San Marino, con una lettura non proprio buona da parte della difesa del Bologna, che però era stata veramente favolosa in queste prime tre partite. In questa quarta partita arriva il primo gol subito nella stagione 2026-2027 da parte del Bologna, al 42esimo minuto di gioco ha segnato Mac per San Marino, centrocampista classe 2004 in maglia numero 18, è ripreso il gioco col calcio ovviamente d'avvio da parte del Bologna, adesso è Vigliucci con una rimessa laterale sulla sinistra, ricordiamo Bologna Women 0 San Marino 1, ha segnato qualche secondo fa Mac per San Marino, è Latenmachi sulla fascia di destra che va a cercare Rizza, che prova ad esterno di prima a cercare una compagna di squadra, non va a buon fine però il tentativo di Rizza anticipata da una giocatrice di San Marino, adesso Gianna Ferrario, non viene fischiato fallo da parte del direttore di gara, pallone adesso per Veronica Battellani sulla fascia di sinistra, prova a innescare la tecnica di Alessia Rognoni che allarga benissimo per Arcangeli all'interno dell'area di rigore, che però non ha un buon controllo, non riesce a mantenere quindi il possesso, rilancio in avanti di San Marino quando siamo all'interno del 44esimo minuto di questo primo tempo, ricomincerà il gioco attraverso una rimessa laterale in favore del Bologna sulla fascia di destra, è sempre Rizza che andrà in avanti a cercare una compagna di squadra, è Arcangeli adesso che prova a mantenere il possesso del pallone, pressata da una giocatrice avversaria, mi sembra il numero 17 Perin, non fischia per il momento l'arbitro, scodella un pallone in avanti Ferraresi per Arcangeli, riesce Arcangeli a mantenere il possesso, poi rimessa laterale ancora per il Bologna e adesso Rizza sempre incaricata per di rimettere in gioco il pallone, prova a vedere

0: movimento all'interno dell'area di rigore, vedremo se sarà Ferraresi giocatrice cercata, prova ad andare all'interno dell'area Rizza, che però non riesce a trovare una compagna di squadra, pallone che però sbuca per Ferraro all'interno dell'area di rigore, Ferraro riesce a mettere il pallone in mezzo, tenuto da una giocatrice del Bologna, gioca quindi San Marino, siamo poco fuori la luna di centrocampo, adesso sulla fascia sinistra del campo gestisce il pallone San Marino, Macchi in possesso del pallone, pressata da Federica Rizza, gioca il pallone in avanti San Marino a cercare la sponda della numero 7 Barbaresi, buona ancora la lettura da parte di Fusarpoli, che riesce anche in un secondo momento a mantenere il possesso del pallone, Fusarpoli per Peltonen che va a sua volta da Melania Pasar sulla fascia di sinistra, sarebbe ovviamente molto molto importante cercare di trovare il gol del pareggio prima di andare negli spogliatoi per l'intervallo, cosa che però è molto difficile in questo momento, perché forse questo gol ha dato una botta abbastanza importante psicologica al Bologna, che sta facendo fatica a imbastire nuove azioni d'attacco, brava però Battelani a recuperare il pallone dopo questa rimessa laterale, ancora però San Marino con Tamborini ad andare sul pallone, qua c'è un fallo di Veronica Battelani che viene addirittura ammonita da parte del direttore di gara, tra le proteste dei tifosi anche qui presenti al centro sportivo Bonarelli di Granarolo, forse l'espulsione un po' eccessiva effettivamente, però Veronica Battelani era entrata abbastanza decisa sulla numero 10 Tamborini, che è personalmente la mia migliore in campo, pur avendo sbagliato il calcio di rigore al 26esimo minuto del primo tempo, 47esimo minuto di gioco in corso, ovviamente recupero per questo primo tempo anche dato dal cooling break e dal calcio di rigore ovviamente fallito dal numero 10 di San Marino, ovvero Tamborini, che tra l'altro è vice capitano. Adesso punizione sul versante di destra, messo in mezzo direttamente da Barbaresi all'interno dell'area di rigore, prova a svettare una giocatrice di San Marino, brava però la difesa del Bologna come atteggiamento a rispedire fuori il pallone, duplice fischio da parte del direttore di gara Targhetta, che quindi manda le squadre per 15 minuti negli spogliatoi, mini spot, torniamo per un breve commento e poi tra un po' ovviamente il secondo tempo tra Bologna Women e San Marino Academy, 0-1 segnato al 42esimo minuto di gioco la giocatrice numero 18 Mac, adesso pausa per noi.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
2: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
1: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
0: Di nuovo insieme qui dal centro sportivo Bonarelli di Granarolo per commentare questo primo tempo brevemente, poi vi faremo ascoltare le parole di Veronica Battelani. 1-0 in favore di San Marino, ha segnato Mac dopo aver sbagliato anche tra l'altro un calcio di rigore proprio San Marino con Tamborini, un primo tempo comunque giocato bene dal Bologna per i primi 35 anche 40 minuti, poi questo gol forse ha messo un po' di confusione nelle giocatrici di mister Jacopo Leandri, che comunque ha un quarto d'ora per ristabilire l'ordine e per tornare ovviamente con grande fame, grande voglia e aggressività in questo secondo tempo, perché la partita ovviamente si può ancora ribaltare. Comunque un buon Bologna, tante occasioni per la squadra di Leandri, tanti tiri verso la porta, mancata un po' la precisione, ma ovviamente ci sono altri 45 minuti. Adesso le parole di Veronica Battelani, i nostri microfoni qualche giorno fa, e poi ritorniamo per il secondo tempo tra Bologna Women e San Marino Academy.
3: Grazie mille per l'invito, piacere tutto mio. Io partirei dall'inizio di stagione, perché è stato un inizio assolutamente positivo. 3 partite, 0 gol subiti, 2 vittorie e 1 pareggio. Partirei però dalla prima, perché si giocava contro il Genoa in casa, contro forse la favorita numero uno, dato che è la squadra che è retrocessa nella scorsa stagione in Serie B, per tornare in Serie A. Ma avete dato subito un gran segnale vincendo 4-0 la prima partita.
4: Sì, assolutamente, è un grandissimo segnale. E 4 gol sono tanti, ma soprattutto non averne preso nessuno è una cosa molto importante. Ci dà un grandissimo stimolo a noi e dobbiamo continuare su questa strada qua.
3: Sulle altre due invece, col Catania fuori casa 0-0, col Venezia invece in Coppa Italia avete vinto, insomma, spicca il dato dei gol subiti, che sono rimasti a zero in queste prime 3 partite.
4: Sì, è una cosa troppo importante a cui noi teniamo molto. 0-0 a Catania è stato un campo difficile, trasferta molto lunga, prima volta che prendevamo un aereo, e ci portiamo a casa un punto, e questo è l'importante. Col Venezia anche è stata una partita difficile, che però ti portano comunque i tre punti a casa, il passaggio del turno, quindi contentissime così.
3: Ti chiedo, dato che sei il capitano di questa squadra che dimostra di essere un gruppo veramente tanto unito, e lo si è percepito alla prima partita a Crespellano, vi ricordiamo tra l'altro che la prossima si giocherà in casa domenica alle 15 e non sarà a Crespellano bensì a Granarolo al Bonarelli, quindi drizzate le antenne perché si va a Granarolo, non più a Crespellano. Sei capitano di questo gruppo, Veronica, ti chiedo come sei arrivata a diventare capitano e il tuo percorso fino ad ora nel Bologna, perché comunque ci sono stati degli ostacoli in questo percorso, considerando che l'anno scorso sei rientrata in campo, mi pare a febbraio, giusto? Quindi insomma, qualche difficoltà l'hai avuta, ma sei rimasta capitano di un gruppo che pare essere veramente molto coeso.
4: Sì, siamo un gruppo bellissimo. Io sono una ragazza che vive a Bologna, ha sempre vissuto a Bologna, è nata qua in provincia, e ho iniziato a giocare a calcio vicino a Bologna. E sì, l'anno scorso soprattutto è stato un anno particolarmente difficile, perché ho avuto un'operazione all'anca, sono stata fuori tanti mesi, e però una cosa a cui tengo io, ma a cui tiene principalmente anche la società, è il fatto di avere un bel gruppo. Quella è la prima cosa, è la cosa più importante di tutte, e lavoriamo tanto su questo.
3: Sul tuo ruolo invece sei centrocampista, anche con buone doti palla al piede, se vuoi raccontarci un po' il tuo ruolo all'interno del campo e le richieste che ti fa mister Jacopo Leandri quando, prima di scendere in campo, ecco, su cosa si concentra il mister, su di te, ma anche in realtà in generale sulle tue compagne di squadra.
4: Sì, io sono un centrocampista, in verità nella mia carriera ho fatto tutti i ruoli, ho fatto pure il quinto di l'esterno, quindi davvero li ho fatti tutti, però penso che questo sia il mio ruolo preferito, centrocampista offensivo, che comunque gli piace muoversi, e il mister non ci dà indicazioni, non giochiamo tra virgolette col joystick, ecco, e quindi siamo tutte molto tranquille sul giocare, sappiamo quello che dobbiamo fare in tranquillità.
3: Sulla prossima partita invece, prima di tornare magari sul tuo ruolo da capitano, che ovviamente essendo leader di questo gruppo voglio chiederti qualcos'altro sulla prossima invece, perché si gioca in casa dopo il turno di riposo riguardo al campionato contro il Venezia, perché comunque avete giocato in Coppa Italia e avete vinto. La prossima si gioca in casa contro San Marino, cosa vi aspettate dalla vostra prossima avversaria, insomma come vi state preparando, anche perché c'è un obiettivo da raggiungere e lo ha dichiarato anche il mister proprio ai nostri microfoni, quindi insomma un po' di pressione magari ve la sentite in un certo modo?
4: Ma sì, ma pressione neanche più di tanto, perché comunque noi siamo molto concentrati su quello che dobbiamo fare e cerchiamo di esternarci, perché comunque penso che sentire la pressione sì, va bene, però quando se ne sente troppa poi non va bene. E San Marino è un derby alla fine, quindi uno, bello da vedere, e due, le emozioni che si hanno sono sempre molto forti e ti stimolano a fare sempre meglio.
3: Sul livello invece cosa mi puoi dire? Perché insomma negli ultimi anni il calcio femminile è cresciuto tantissimo di livello, tu hai già vissuto stagioni in Serie B non solo con il Bologna, come ti sembra essere diventato, come quanto è cresciuto secondo te il livello di questo campionato?
4: È cresciuto tantissimo, io è il terzo anno che gioco in Serie B a Bologna, prima ho giocato in Serie A, ho fatto Sassuolo, Sampdoria, Pomigliano, quindi so anche com'è il livello della Serie A e in questi tre anni la Serie B si sta avvicinando molto al livello di Serie A. E quindi sta crescendo in una maniera esorbitante e molto velocemente. Bisogna continuare su questo passo qua, a investire, a credere nel calcio femminile anche di Serie B.
3: Sul tuo percorso invece personale, proprio partendo da quando eri più piccola, come ti sei approcciata al calcio e quali sono stati i tuoi passi che hai percorso e soprattutto se c'è stato un momento particolare in cui ti sei veramente sentita di proseguire su questa carriera e di veramente di aggredirla, ecco, di voler diventare calciatrice professionista?
4: Allora, io mi sono affacciata al mondo del calcio, a dir la verità, in modo molto casuale, perché la mia famiglia nessuno segue il calcio, nessuno ha mai giocato a calcio, e quindi nelle scuole elementari questo è stato il mio primo approccio calcistico. E poi ho giocato nelle giovanili qui vicino a casa mia e dopo un anno a Riccione sono passata a Sassuolo, che già faceva la Serie A. E successivamente ho fatto 3 anni a Sassuolo, successivamente sono andata alla Sampdoria per un anno e poi a Pomigliano, a Napoli, e sono ritornata alla Sampdoria un'altra volta e poi sono ritornata a casa qua a Bologna.
3: Sul settore giovanile invece, cambiando un po' argomento, come ti poni? Perché il Bologna sta lavorando molto anche sul settore giovanile femminile e quindi non so se ti capita di vedere delle giocatrici un po' più giovani che comunque magari sono anche muovono i primi passi da giocatrici di calcio, quindi se ti capita di aver visto qualcosa, di esserti confrontata con qualcuna di queste giocatrici, dato che immagino tu, a maggior ragione, poiché sei anche il capitano della squadra, puoi essere un esempio per queste giovani calciatrici.
4: Sì, io penso che investire sul settore giovanile sia una troppo importante. Il Bologna lo sta facendo molto bene, penso. E tant'è che ogni tanto con noi in prima squadra a turno sale qualcuno della primavera, sono ragazze che fisicamente sono anche più grandi di noi e il fatto che possano venire a allenarsi con noi, abbiano questa opportunità, e sia uno stimolo enorme e noi gli diamo una grossa.
3: Non ho sentito l'ultima cosa perché sei andata via con l'audio.
5: Ha detto
4: noi gli diamo una grossa mano a crescere e loro danno una grossa mano a noi a aiutarci a livello numerico, eccetera, eccetera.
3: E quanta mano vi danno invece i tifosi che vengono a vedervi tutte le volte? Perché io sono venuto diverse volte ed effettivamente c'è un tifo caldissimo, tra l'altro che vi segue oddio, magari non dappertutto, perché a Catania è abbastanza complicato.
0: Di nuovo insieme per commentare il secondo tempo tra Bologna Women e San Marino Academy, mini spot per noi, e poi il secondo tempo appunto tra le due squadre che stanno già rientrando in campo.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
2: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
1: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
0: Di nuovo insieme per seguire questo secondo tempo, è tutto pronto, tra l'altro due cambi di cui vi parliamo tra pochissimo per quanto riguarda il Bologna, attendendo il calcio d'inizio del direttore di gara Targhetta qui al centro sportivo Buonarelli. È tutto pronto per questo secondo tempo, fischietto in bocca, e comincia ora il secondo tempo tra Bologna Women e San Marino Academy. Possesso palla adesso per San Marino, appunto doppio cambio per il Bologna, uscita Chiara Vigliucci ed entrata al suo posto terzino sinistro Caterina Fracaros, e poi un altro cambio questa volta però in attacco, perché è uscita in maglia numero 23 Nicola Arcangeli, al suo posto Marengoni con la maglia numero 43. Per Marengoni tra l'altro si tratta di una partita particolare, perché è un ex di questa gara, ce ne sono anche altre, perché per il San Marino appunto ci sono Raggi e Barbaresi che hanno giocato con la maglia del Bologna, e un'altra ex in campo per quanto riguarda il Bologna è Fusar Poli, che ha giocato a San Marino. Azione in attacco da parte del Bologna, che prova a tenere possesso con Ferraresi, e adesso obbliga il Bologna con questa pressione offensiva il portiere avversario a giocare il possesso del pallone fuori, e c'è un calcio d'angolo addirittura per il Bologna, il quinto di questa partita, quando siamo al secondo minuto di gioco di questo secondo tempo. L'incaricata è Caterina Fracaros, direi con il mancino a mettere il pallone in mezzo, quindi con una traiettoria a rientrare, Bologna che si fa quindi subito vedere in proiezione offensiva all'inizio di questo secondo tempo. Appunto due i cambi da parte di Jacopo Leandri, che vuole rimettere subito la situazione in piedi. Fracaros all'interno dell'area di rigore con questo calcio d'angolo, la palla sbuca con questo errore da parte di Boaglio, che non ha letto bene la traiettoria, palla che è sbucata, però non c'è stato un intervento da parte di una giocatrice del Bologna. Occasione davvero clamorosa qua per la squadra di Jacopo Leandri. Parlandovi appunto dei cambi, Caterina Fracaros terzino sinistro che sostituisce Chiara Vigliucci. Per quanto riguarda invece Marengo, è una ala d'attacco alla destra che sostituisce Nicola Arcangeli. Effettivamente non una grande partita la sua, qualche errore in fase di possesso di palla, ma adesso è ripartito il Bologna con Rognoni.

0: Bologna adesso con Peltonen che colpisce il pallone di testa, Rizza pressata come Marengoni in questo momento, riesce Marengoni a mantenere il possesso del pallone con questa rimessa laterale, Federica Rizza l'incaricata a rimettere in gioco il pallone attraverso questa rimessa laterale, è la numero 43 adesso in possesso di palla per Rognoni, sbuca il pallone per Ferraresi anticipata da Daple, forse un fallo, attenzione Marengoni prova la conclusione verso la porta, difesa da Boaglio, riesce a bloccare il pallone Boaglio, in realtà dobbiamo rettificare, chiedo scusa perché ho clamorosamente sbagliato sul cambio, perché è entrata sì la numero 43 Marengoni ma è uscita in maglia numero 11 Gianna Ferrario, che non avevo visto effettivamente a inizio secondo tempo, è entrata Marengoni al posto di Ferrario, quindi rimasta in campo Nicola Arcangeli, spostata però sulla fascia di sinistra in posizione invece più centrale, perché rimane sempre un 4-2-3-1, c'è Rognoni che quindi gioca da tre quarti dietro le spalle, subito dietro le spalle di Eleonora Ferraresi, che è stata protagonista nel primo tempo con un'occasione davvero clamorosa. Ferraresi adesso che viene lanciata in avanti con un passaggio di Veronica Battellani, Ferraresi prova l'uno contro uno con Daple che riesce a limitare la giocata di Ferraresi e a mandarla fuori dal campo, riesce quindi a solamente concedere una rimessa laterale per le avversarie che quindi sono il Bologna, e in questo momento rimetteranno il pallone in gioco con Federica Rizza con il pallone tra le mani a cercare Alessia Rognoni con questo possesso del pallone poco fuori l'area di rigore sul lato destro dell'area, si libera il cross Rognoni che però viene deviato da un'avversaria, sarà calcio d'angolo, il sesto per il Bologna, secondo di questo secondo tempo, sempre Caterina Fracaros l'incaricata a battere in mezzo questo pallone all'interno dell'area di rigore con ovviamente le solite bocche da fuoco per quanto riguarda il Bologna, Fusar, Poli, Latemachi e Peltonen su tutte, tutto pronto per questo sesto calcio d'angolo all'interno del pallone dell'area di rigore, che viene battuto però questo corner davvero un po' troppo lungo da parte di Caterina Fracaros, che è entrata in questo secondo tempo nulla di fatto, quindi con questo corner ripartirà il gioco con una rimessa laterale in fase difensiva per la numero 26 Raggi, che mette in gioco quindi il pallone, prova a duettare Raggi con Tudisco che lancia in avanti, però la pressione alta del Bologna questa volta è vincente, recupera Battellani che rimetterà in gioco il pallone con le mani, anzi incarica Fracaros a rimettere in gioco il pallone direttamente da Ferraresi, che con un tacco prova a liberarsi una giocata, però è un tacco che in realtà va proprio preda del portiere in maglia numero 77 Boaglio, giusto per portarvi un altro avvenimento del passato, Mac che ha segnato il gol dell'1-0 in questo primo tempo, aveva segnato anche nella vittoria di San Marino l'anno scorso proprio qui contro il Bologna Women. Adesso è Marengoni sul lato destro del campo in possesso del pallone, va in avanti a cercare Rognoni, pressata da due giocatrici avversarie che riescono a recuperare il pallone, adesso è la numero 11 Lazzari che prova ad andare in profondità, pressata da Alessia Rognoni che giustamente si fa trovare anche in fase difensiva, pallone impreciso da parte di Lazzari a cercare la numero 10 Tamborini che non riesce a mantenere il possesso del pallone, recupera il Bologna adesso con Fracaros che prova a scendere sulla fascia di sinistra, decide di fermarsi dopo la pressione di Barbaresi che prosegue appunto in questa fase di pressione, riesce a recuperare la sfera in un primo momento, adesso è il Bologna che però è di nuovo in possesso del pallone, in possesso palla Latemachi all'interno del cerchio di centrocampo, dà uno sguardo in avanti e allarga bene il pallone sulla destra per Marengoni che può andare all'uno contro uno con Macca, autrice del gol dell'1-0 nel primo tempo, Marengoni va da Rizza che a sua volta va da Latemachi che prende un po' di spazio davanti a sé, prova ad andare in avanti con un lancio a cercare una compagna di squadra, pallone in seconda palla che viene buona per Fusar Poli che va sulla sinistra da Arcangeli che ha un controllo difettoso, non riesce a tenere dentro il pallone e concede un rinvio dal fondo per Boaglio, quindi per San Marino che quindi ripartirà dalla propria porta, un po' di gioco con il tempo da parte della squadra avversaria che ovviamente perderà qualche secondo all'interno di questo secondo tempo almeno fino a quando sarà in svantaggio, proprio per questo ovviamente fondamentale occasione per il Bologna rimettere la situazione a posto. E Mac adesso sulla linea poco avanti la linea mediana del campo a mantenere, forse non era per San Marino questa rimessa, ma sarà rimessa appunto per Casadei, capitano di San Marino, a rimettere in gioco il pallone, che studia movimento, guadagna in maniera abbastanza sapiente Casadei qualche metro per questa rimessa laterale, letto però la traiettoria da parte di Battelani, che recupera il pallone. Adesso è Melania Pasar, senza pressione da parte di una giocatrice avversaria, che può dare uno sguardo in avanti, forse andrà a cercare proprio così una compagna in fase offensiva. E Arcangeli, che però è anticipata dalla buona lettura della numero 24 Delia. Riparte San Marino con questo pallone in profondità per la numero 11 di San Marino, Lazzari, non riesce ad arrivare sul pallone. Brava Melania Pasar a intercettare la sfera con quest'uscita con le mani. Marengoni adesso all'interno del campo, già gioca un pallone molto difficile a Fusarpoli, che mantiene in un primo momento possesso di palla, ma un passaggio sbagliato in avanti. Adesso è Lazzari che ha un po' di spazio sulla sinistra, poco fuori l'area di rigore del Bologna, recupera molto bene Veronica Battelani, che subisce anche fallo. Bravissima qua Veronica a recuperare la sfera e ottenere questo calcio di punizione. Ripartirà il Bologna con questo calcio da fermo. La Temmachi, che gioca il pallone a sinistra per Peltonen, che gioca il pallone tra le linee per Battelani, che si fa trovare libera, allarga sulla sinistra, non bene questa volta Veronica Battelani, il passaggio in avanti a cercare Nicola Arcangeli. Adesso è San Marino che prova a salire il campo in zona centrale, forse c'è un fallo, sì, commesso da parte della numero 43 del Bologna, Marengoni. Ripartirà quindi il gioco con un calcio di punizione in favore di San Marino all'interno del cerchio di centrocampo, nella metà campo offensiva di San Marino. Adesso è il pallone che viene giocato per Perin da parte della numero 23 Tudesco. Perin per Daplé, che va indietro a cercare il portiere in maglia numero 77 Boaglio, che prova con un rilancio ad andare in avanti una compagna di squadra, ma c'è il buon intervento da parte del Bologna. E Rognoni adesso che serve Ferraresi, sempre Rognoni, e fuori l'area di rigore una Veronica per cercare la conclusione, che arriva in questo momento. È un tiro troppo debole, neanche troppo angolato, su cui si sdraia facilmente Boaglio, ma è ancora Bologna che si fa vedere pericoloso nei pressi dell'area di rigore offensiva. Bologna che deve fare di tutto per cercare il pareggio. Decimo minuto di gioco in corso in questo secondo tempo, rilancio in avanti di Boaglio a cercare una sponda di testa, brutto controllo da parte di Latemmachi, che permette il recupero palla da parte di Mac, che gioca con la numero 19 Casadei. Ha un buon controllo Mac all'interno del campo, salta addirittura Fusarpoli, che è costretta a commettere fallo appunto sulla numero 18 avversaria. È insomma è una fase di partita dove il Bologna deve sicuramente trovare il pareggio, ma San Marino rispetto al primo tempo riesce a mettere in piedi anche buone azioni offensive, come questo pallone lanciato all'interno dell'area di rigore da parte di Tamborini, che però non trova una compagna di squadra, rispedisce fuori il pallone il Bologna, prova su questa seconda palla Rognoni a farsi pericolosa, recupera molto bene Alessia Rognoni in possesso del pallone in questo momento, non riesce però a mantenerlo. Bravo anche Tudesco da terra a recuperare il possesso, la numero 10 adesso Tamborini che prova a mantenere il possesso. C'è un intervento da parte di Veronica Battelani, che viene notificato come fallo da parte del direttore di gara. Sinceramente poteva anche lasciar correre il direttore, considerando che Battelani aveva recuperato palla, forse sì, aveva toccato la giocatrice avversaria in maniera fallosa, però prima era riuscita ad arrivare bene sul pallone. Il direttore di gara targhetta, non ha lasciato scampo qua a Battelani, quindi concede il Bologna un calcio di punizione circa dai 27-28 metri di distanza rispetto alla porta difesa da Boaglio, da Pasar, che sta piazzando in questo momento la barriera. Ci sono Tudesco e Barbaresi adesso sul punto di battuta, tante le giocatrici anche dalla difesa che riempiono l'area di rigore del Bologna per rendersi pericolose sia su un'eventuale ribattuta ma anche su un passaggio diretto a cercare una delle loro teste per essere pericolosi appunto. Fischio del direttore di gara, è Barbaresi sul punto di battuta, prova la conclusione leggermente alta sulla porta difesa comunque bene da Pasar, che sembrava essere in ogni caso sulla traiettoria del pallone. Siamo al 12° minuto di gioco in corso, Bologna 0 San Marino 1. Ha segnato nel primo tempo Mac sfruttando una lettura sbagliata da parte della difesa del Bologna, che ha preso con questo il primo gol all'interno della propria stagione ufficiale. Va a Pasar a cercare il colpo di testa di Ferraresi, che non arriva, anticipata da una giocatrice, mi sembra Todesco, da parte di San Marino. Però recupera il Bologna questa seconda palla, è la Temmachi adesso che gestisce il pallone, non pressata da Tamborini, almeno per il momento. La Temmachi va sulla destra con questo lancio in avanti a cercare Marengoni, che stoppa con la porta dietro le spalle. Marengoni da Rizza, ancora pallone per la Temmachi a cercare una palla in avanti da Eleonora Ferraresi, una dinamica che abbiamo cercato molto spesso in questo primo tempo, ma in realtà in questi primi 60, quasi 60 minuti di gioco loro leggono molto bene questa palla in avanti. Bologna che difficilmente si è reso pericoloso attraverso questo lancio in avanti a cercare Eleonora Ferraresi, che ha fatto un po' di fatica a tenere effettivamente il possesso del pallone in queste situazioni. Partita che comunque va avanti e c'è una posizione irregolare da parte di una giocatrice di San Marino. Inspiegabilmente il direttore di gara non lascia proseguire il gioco, dato che il possesso era rimasto e poteva anche essere buono per il Bologna Women. Ripartirà comunque il Bologna con Peltonen all'interno della propria metà campo. Questo calcio di punizione, Peltonen per la Temmachi da Rognoni, di prima a cercare Marengoni, non riesce però lo scambio tra le due. Rimessa laterale sulla sinistra, incaricata come sempre sulla sinistra Casadei, che è anche capitano di questa squadra. Casadei in avanti a cercare Lazzari, che ha una buona posizione, riesce a mantenere il possesso di palla, ma recupera bene il Bologna con Fusarpoli. Adesso per Battelani, Peltonen pressata dalla numero 7 Barbaresi, che prova a mettere pressione appunto alla giocatrice del Bologna. È Pasar adesso che va dalla Temmachi, che può prendere un po' di campo davanti a sé, lasciato libero da San Marino. La Temmachi in avanti a cercare l'inserimento da parte di Alessia Rognoni all'interno dell'area di rigore. Prova, bellissimo rientro di Rognoni, ancora sul destro, però pallone viene messo all'interno dell'area, attraversa da parte di Rognoni direttamente su questo pallone che poteva sembrare uno spiovente, ma in realtà è diventato un tiro. Pallone però ancora vivo con Arcangeli, che mette dentro il pallone il tiro della numero 16 Rizza. Incredibile errore clamoroso da parte di Rizza, che non è riuscito a trasformare in rete questa potenziale conclusione. Andiamo con il mini spot.
1: Nettuno Bologna 1. Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
0: Di nuovo insieme, perché il gioco si è fermato dopo questa doppia clamorosa occasione da parte del Bologna Women, riavvolgendo un po' il nastro. Prima Alessia Rognoni sulla destra si è resa pericolosissima, un doppio rientro per lei, è andata poi di nuovo sul destro, ha messo questo spiovente all'interno dell'area di rigore che è diventato quasi un tiro, una palombella che avrebbe sicuramente colto alla sprovvista il portiere Boaglio. Traversa quindi per Rognoni, sul lato sinistro invece è diventato buono il pallone per Nicola Arcangeli, che ha messo in mezzo il pallone per una liberissima Federica Rizza, addirittura all'interno dell'area piccola. Non è riuscita però Rizza a trasformare il pallone in rete, fallendo davvero un'occasione proprio clamorosa in questa situazione. Poi, oltre a colpire il pallone, su un'eventuale ribattuta Rizza probabilmente ha dato un colpo al portiere di San Marino Boaglio, che ha avuto la peggio in un primo momento. Si è però ripresa il portiere di San Marino. Tra l'altro c'è un doppio cambio adesso per quanto riguarda il Bologna Women, perché dovrebbe essere uscita una giocatrice. Adesso ovviamente scopriamo chi è l'indiziata ad essere stata sostituita. È sicuramente entrata in maglia numero 58 Benedetti, autrice del gol tra l'altro del vantaggio nella prima partita contro il Genoa. Quindi entrata Benedetti all'interno del campo, probabilmente per sostituire, facendo una cernita rispetto alle giocatrici che sono adesso in campo. Probabilmente non vedo più Arcangeli, quindi è stata sostituita Nicola Arcangeli. Questa volta sì, questa volta sembra essere davvero ovvero essere stata lei ad essere sostituita, è entrata al suo posto Benedetti e poi è stata sostituita con la maglia numero 7 Eleonora Ferraresi, è entrata al suo posto in maglia numero 19 Di Luzio, che quindi va a occuparsi della posizione di attaccante centrale. Altro doppio cambio per quanto riguarda il Bologna di Jacopo Leandri, che quindi adesso farà ovviamente di tutto per provare a ristabilire la situazione attraverso il gol eventuale del pareggio, che deve arrivare ovviamente nel minor tempo possibile per provare addirittura ad azzannare chissà la vittoria, dato che quello che stiamo vedendo in campo è pressoché un dominio da parte del Bologna Women. Rilancio in avanti da parte di Melania Pasar, che va a cercare il colpo di testa di Fusarpoli, che subisce un fallo abbastanza clamoroso da parte di una giocatrice avversaria, non viene però fischiato. Fusarpoli ha avuto la peggio, noi andiamo col mini spot. Mini spot.
1: Nettuno Bologna 1. Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
0: 18esimo minuto di gioco in corso, sostituzione anche tra le fila del San Marino. È uscita una giocatrice, mi sembra la numero 11 Lazzari, al suo posto subentra la numero 14 Capellupo. Lazzari comunque autrice di una buona partita, va a sostituire appunto la numero 11 Capellupo, che quindi fa il suo esordio all'interno della gara quando siamo al 19esimo minuto di gioco. È il possesso adesso per Melania Pasar, che studia la situazione non pressata in questo momento dalla numero 10, una delle più positive delle giocatrici avversarie, ovvero Tamborini, che però ha fallito un calcio di rigore all'interno della prima frazione. Qui su Nettuno Bologna 1 per seguire il Bologna Women, ringraziando ovviamente come sempre Lavoro Più per la partecipazione, per la collaborazione. Bologna in possesso del pallone, non pressato adesso sì da Tamborini, la numero 3 del Bologna Latemachi, in possesso del pallone all'interno del cerchio di centrocampo. Prende campo Latemachi, prova con questa verticalizzazione il gioco per Benedetti, che va sulla destra proprio da Marengoni, riesce però a recuperare palla San Marino, che addirittura mantiene il possesso con questa rimessa laterale sulla sinistra. È Mac che si abbassa, non ha però un buon controllo, recupera il Bologna con questa rimessa laterale. 20esimo minuto di gioco in corso, Bologna Women 0 San Marino Academy 1. Ha segnato Mac all'interno del primo tempo. Rizza all'interno dell'area di rigore direttamente a cercare la sponda di Di Luzio, che non riesce però a impattare con il pallone. Rinvio in avanti di San Marino a cercare la sponda di Tamborini, mismatch fisico abbastanza importante con la Latemachi, che riesce ad avere la meglio a rispedire il pallone in avanti per una compagna di squadra, e concede San Marino una rimessa laterale sempre in proiezione offensiva sulla fascia di destra per il Bologna, maglia numero 16. Adesso Rizza che va a cercare all'interno dell'area di rigore, forse un colpo subito da Benedetti, siamo all'interno dell'area, non troppo grave evidentemente da parte del direttore di gara per concedere il calcio di rigore. Qua sorge qualche dubbio indubbiamente, perché alla numero 58 ne è entrata Benedetti, aveva subito un colpo veramente poco dentro l'area di rigore. Corner per il Bologna al settimo, questa volta è Veronica Battelani, traiettoria a uscire per il destro del capitano del Bologna. Tutte le giocatrici all'interno dell'area di rigore, adesso anche Di Luzio ovviamente che si aggiunge alle giocatrici pericolose. Battelani all'interno dell'area di rigore, sbuca il pallone, è proprio Peltonen che riesce ad impattare non in maniera però precisa la sfera, pallone che esce va a rinvio dal fondo per San Marino. Conteggio doveroso da parte del direttore di gara per questo rinvio dal fondo, che adesso arriva con il rinvio da parte di Boaglio a cercare la testa di Mac, sbuca però il pallone sulla palla, si va La numero 16 Rizza, colpo abbastanza importante. Qua uno scontro tra due teste per le giocatrici in campo, e mi sembra Benedetti e dall'altra parte Daplé per quanto riguarda San Marino. Uno scontro abbastanza importante per questa fase di gioco. Uno scontro tra le due teste. Entrano ovviamente entra lo staff medico di entrambe le squadre per aiutare le giocatrici che effettivamente si sono dato un colpo abbastanza importante. Noi andiamo col terzo mini spot.
2: Nettuno Bologna 1.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore.
0: Tra gli applausi prende l'uscita del campo Veronica Benedetti, che si è fatta sicuramente, ha subito un colpo molto molto forte con la numero 19 Casadei. Non era stata Daplé protagonista di questo scontro all'interno del campo. Rientreranno comunque entrambe le giocatrici dopo il classico ormai minuto, dopo l'entrata degli staff medici rispettivi. Pallone per il Bologna, giocato da Di Luzio di prima sulla sinistra a cercare l'inserimento di Fracaros, letto però dalla difesa di Delia di San Marino, che in un secondo momento riesce ancora a mantenere il possesso di palla. Lancio in avanti in profondità per la numero 10 Tamburini, che aspetta per far salire le proprie compagne di squadra. Larga bene Tamburini sulla sinistra, adesso per Capellupo, ne è entrata, si accentra sul destro, prova addirittura la conclusione in porta, un po' affrettata forse, impallata dalle giocatrici del Bologna che recuperano il pallone con questo fallo.

a mantenere il possesso, e però c'è un rilancio da parte di Boaio non preciso, rimessa laterale sulla fascia di sinistra, per sempre per il Bologna, che ovviamente prova ad alzare i giri del motore per cercare il gol del pareggio. Rognoni adesso in possesso di palla all'interno dell'area di rigore, ottimo sombrero Rognoni, scarico per Di Luzio che non riesce a impattare il pallone anche a causa del buonissimo anticipo di Perin. Riparte la squadra di San Marino, buonissima la lettura di Latemachi che concede solamente una rimessa laterale in favore delle avversarie, che però salgono con la propria squadra. Adesso è Raggi incaricata di rimettere in gioco il pallone quando sono rientrate dopo il minuto di gioco fuori dal campo sia Benedetti che Casadei all'interno del rettangolo di gioco. Rimessa laterale anticipata, buono l'anticipo di Veronica Battelani, che riesce a tenere il possesso del pallone con questa rimessa laterale giocata velocemente lunga in avanti da Alessia Rognoni, forse un po' spinta dal numero 17 Perin, non fischia però il direttore di gara. Adesso è Fracarasso in possesso del pallone, non riesce però a mantenere la sfera anche a causa della doppia pressione da parte delle avversarie. Sarà rimessa nuovamente per San Marino, che quindi riprenderà il gioco con il possesso di palla a favore. 25esimo minuto di gioco in corso, secondo tempo in questo pomeriggio qui al Centro Sportivo Bonarelli, su Nettuno Bologna 1, a commentare il campionato di Serie B femminile. In questo caso Bologna Women contro San Marino Academy, 0-1 il punteggio in favore delle avversarie, che hanno trovato il gol in chiusura di primo tempo con Mac, sfruttando un'indecisione da parte della difesa del Bologna. Ha ripreso il gioco, che si è interrotto subito però con un calcio di punizione che sarà battuto da parte di San Marino poco avanti rispetto alla linea mediana del campo sulla fascia di destra. Adesso è la numero 23 Todesco ad andare in avanti a cercare in profondità Mac, che ha una sponda sulla destra per Delia, che sposta il pallone e mette in mezzo la sfera. Ottima la lettura di Melania Pasar, bravissima a leggere il pallone, a fare partire velocemente Marengoni sulla fascia di sinistra. Ha un po' di spazio Marengoni, che decide di andare in profondità da Di Luzio, che ha un buon controllo, sempre però spalle alla porta. Di Luzio per Benedetti, che riesce a mantenere il possesso del pallone. Di Luzio ancora in possesso sulla fascia di destra, ottimo l'1-2 con Marengoni, che prova ad andare con una verticalizzazione da Rizza, non riesce però il tentativo da parte del Bologna. Riparte quindi il San Marino con Capellupo, che va in profondità a cercare la velocità della numero 10 Tamborini, letto però in anticipo l'intenzione da parte di San Marino, da parte di Peltonen, che riesce a uscire anche in bello stile dalla propria difesa. E Battelani adesso in avanti a cercare l'inserimento di Di Luzio, sbuca il pallone, può andare sul pallone Di Luzio, che va in avanti a sua volta da Alessia Rognoni sul lato sinistro dell'area di rigore. Prova con un gioco di prestigio Rognoni a liberarsi del difensore avversario, e non viene però concesso il calcio d'angolo. Il direttore di gara, visto che è stata Rognoni a toccare per ultima il pallone, qualche dubbio ovviamente su questa situazione, ma sarà rinvio dal fondo per San Marino, con questo rinvio che viene battuto corto tra Perin e Boaglio, viene fatto ribattere questo rinvio. Non capiamo effettivamente il motivo, forse per il pallone che era ancora in movimento. Comunque Boaglio in possesso di palla va in avanti a cercare la testa di Mac, brava Fusar Poli a intercettare questo tentativo di ripartenza sul pallone. Benedetti, che subisce evidentemente fallo, non fischiato in un primo momento, in un secondo momento fortunatamente sì, era abbastanza evidente il contatto falloso di Todesco, mi sembra, su Veronica Benedetti, che è entrata davvero molto bene in questo secondo tempo all'interno del campo. Sarà calcio di punizione, siamo abbastanza distanti dalla porta difesa da Boaglio, circa 30 metri di distanza dalla porta, posizione molto centrale. Probabilmente si andrà con un tentativo a cercare una compagna di squadra all'interno dell'area di rigore. Ovviamente ripetiamo chi sono le giocatrici che salgono e che possono essere più pericolose: Peltone, Latemachi, Fusar Poli, Di Luzio ovviamente. Peltone in realtà che si fa trovare in posizione abbastanza isolata sul vicino al lato destro dell'area di rigore, sul punto di battuta Rognoni e Battelani. Tocco corto di Battelani per Rognoni, che va addirittura con un tiro verso la porta da posizione davvero molto molto lontana. Provato a sorprendere Boaglio, che però non è obbligata ad intervenire, perché il tiro finisce poco alto rispetto alla traversa. Riprenderà il gioco con un rinvio dal fondo battuto in questo momento lungo da parte di Boaglio a cercare la testa di una compagna di squadra. Brava Fusar Poli a intercettare il rinvio, passaggio sbagliato da parte di Veronica Benedetti indietro da Arizza, che però riesce ad arrivare sul pallone. Pasar si prende anche un rischio, va da Latemachi, che di prima va sulla sinistra, buona questa
questa è la costruzione da parte del Bologna Women sulla sinistra con Peltone che prende campo, palla al piede, ancora Peltone in possesso palla dopo l'1-2 con Battellani, allarga sulla destra da Veronica Benedetti in uno contro uno con la numero 19 Casadei, è sempre Benedetti in possesso del pallone adesso sul lato destro del campo, intercettata da Mac che concede però rimessa laterale sempre in posizione offensiva, tra l'altro ovviamente una piccola delegazione da parte di anche dei tifosi di San Marino Academy, c'è un altro cambio decretato da parte di mister Giacomo Piva, mi sembra essere Barbaresi a lasciare il campo, sì è proprio Barbaresi, una delle ex di questa partita, a lasciare il terreno di gioco al suo posto. Se riusciamo a capire il numero della giocatrice che è entrata, ve lo diciamo tra pochissimo perché il gioco è ripreso con questa rimessa laterale letta però dalla difesa di San Marino, siamo sul versante di destra, ancora rimessa laterale per il Bologna, ancora Rizza all'interno dell'area di rigore a cercare la buona sponda di Benedetti, prova il tiro verso la porta leggermente alto, mi sembra di Marengoni che ha provato a sorprendere con questo tiro al volo. Portiere Boaglio non ce l'ha fatta, però peccato perché poteva essere veramente una traiettoria molto fastidiosa per il portiere avversario, niente di fatto però in questa situazione, gioco che è ripreso per quanto riguarda il Bologna, 30° minuto di gioco in corso con Bologna che adesso è sul lato sinistro dell'area di rigore, pallone in mezzo, incredibile salvataggio da parte di Perin che riesce a sventare clamorosamente il gol del pareggio, mi sembra sul pallone ci poteva essere Veronica Benedetti che come sempre ha riempito molto bene l'area di rigore, poi c'è stata una lettura favolosa da parte di Perin che ha sventato direi forse per l'ennesima volta un'occasione clamorosa per quanto riguarda il Bologna che sta facendo una gran fatica a trovare il gol, non tanto a creare occasioni da gol perché quelle sono state tante, calcio d'angolo sui piedi di Battellani che mette dentro in mezzo il pallone, in questo momento pallone che sbuca, c'è un intervento da parte di Boaglio che viene interpretato addirittura come fallo da parte del direttore di gara, il fallo ovviamente non è commesso da Boaglio bensì su Boaglio e quindi fallo per San Marino Academy che ripartirà con un calcio di punizione all'interno della propria area piccola, ma davvero l'occasione a cui abbiamo assistito pochissimi secondi fa è stata clamorosa, è davvero incredibile che il Bologna Women non abbia segnato ancora un gol in questa partita, tante le occasioni che fioccano veramente anche in questo secondo tempo, tanti tiri verso la porta, in questo caso bravissima però Perin della difesa di San Marino Academy a sventare questa importantissima minaccia da parte del Bologna. San Marino adesso in possesso di palla con la nuova entrata in fascia destra che è in maglia numero 8, finalmente abbiamo visto il suo numero di maglia, maglia numero 8 Gattuso che è subentrata al posto di Barbaresi, autrice comunque di una buona partita, grande sacrificio, tanto sacrificio per lei e una buona gara anche in fase di possesso palla. Bologna sulla fascia di sinistra con questa rimessa laterale per Di Luzio che è entrata sicuramente con il piglio giusto all'interno di questa partita, prova Di Luzio a scodellare un pallone avanti per Rognoni all'interno dell'area di rigore in uno contro uno, però spalle alla porta, prova Rognoni, temporeggia, prova a far salire qualche compagno di squadra e va da Peltone nel scarico un po' dietro rispetto alla propria posizione, Peltone da Fusar Poli che si abbassa, si fa vedere, gioca il pallone in avanti subito per Fracaros che va a sua volta ancora da Peltonen, pressata Peltonen da Tamburini, costretta a tornare dal proprio portiere Melania Pasar che dà uno sguardo in avanti, due suolate per darsi la rincorsa, a cercare questo rinvio in avanti, a cercare l'inserimento di Fracaros, letto però da San Marino proprio con Gattuso, Fusar Poli che prova a rimettere il pallone in mezzo, giocabile per un attaccante del Bologna, ancora rispedito fuori però da San Marino che sta veramente interpretando un'ottima partita a livello difensivo. È il Bologna adesso sempre in possesso del pallone, 1-2 tra pallone che viene messo in mezzo incredibilmente, ancora tiro centrale di testa, ancora Veronica Benedetti grande protagonista in questo secondo tempo, altra parata da parte di Boaglio che comunque è stata spesso costretta a parare sempre in posizione centrale, c'è una protesta da parte dei tifosi, sinceramente non ho capito perché, comunque rinvio in avanti letto da Federica Rizza che va di testa da Melania Pasar adesso che prova a far rischiarare le proprie compagne di squadra, a cercare qualche pericolo attraverso un rilancio in avanti, pallone difficile da giocare, buono lo stop di Luzio che allarga molto bene sulla sinistra per Caterina Fracaro, su un po' di spazio
spazio per Fracaro sulla sinistra, che decide di prenderselo tutto, va sulla sinistra, sul fondo, mette Pallone in mezzo, non però abbastanza alto per farlo passare, sarà però calcio d'angolo, ottavo per il Bologna, che sta mettendo veramente tutto all'interno di questo secondo tempo per cercare di rimettere la situazione sul pareggio. È sempre Veronica Battelani, capitano di questa squadra, a rimettere in mezzo il pallone attraverso questo calcio d'angolo. Squadre che riempiono l'area molto molto vicina alla porta, sia le giocatrici di San Marino che le giocatrici del Bologna Women. Calcio d'angolo che viene battuto adesso all'interno dell'area di rigore, prova, è leggermente lunga però la traiettoria, non ci può arrivare nessuna giocatrice. Era Fusarpoli l'ultima a disposizione sul secondo palo, che però non è potuta intervenire sulla traiettoria di Veronica Battelani. Leggermente alto il cross appunto del capitano del Bologna. Riparte il gioco da San Marino con questo rilancio in avanti, corto però letto bene da Fusarpoli. Adesso è Benedetti che però non riesce a colpire il pallone con questo colpo di testa. Rilancio campanile alzato da Casadei, che però permette l'intervento di Marengoni. Riesce a mantenere Marengoni in possesso del pallone. Rimessa laterale sulla fascia di destra per Rizza, sempre a cercare Benedetti e la sua grande capacità, spalle alla porta, riesce a mantenere il possesso attraverso una rimessa laterale che viene battuta ancora da Federica Rizza. Si abbassa Di Luzio, che prova addirittura la conclusione di prima, molto molto difficile la conclusione, non riesce però l'impatto di Luzio. Riparte però il Bologna, perché il pallone viene di fatto regalato da parte della retroguardia di San Marino. Bologna in possesso del pallone adesso con Latenmachi a cercare una compagna libera. Va di nuovo da Peltonen, che allarga sulla destra per Rizza, di prima in avanti a cercare il controllo bellissimo di Luzio, che addirittura va in avanti a cercare l'inserimento di Benedetti, che non può arrivarci. Ma la giocata di Luzio è stata veramente di pregevole fattura, un controllo volante davvero di una difficoltà molto elevata, situazione che però purtroppo non ha portato a niente. Qua c'è un conteggio che viene fatto abbastanza in ritardo da parte del direttore di gara Targhetta, che permette una ripresa del gioco un po' troppo tardiva da parte del portiere Boaglio, che quindi può temporeggiare e prendere un po' di tempo. Qua c'è un gioco pericoloso da parte della numero 8 Gattuso, fallo infatti su Fusarpoli, l'altra numero 8, quella del Bologna. Riprenderà il gioco con un calcio di punizione, 36esimo minuto di gioco in corso qui su 1 Bologna 1. A commentare il Bologna Women, la Serie B femminile, terza giornata di gioco in corso, pochi minuti alla fine di questa partita, 0-1 il punteggio in favore di San Marino. Ha segnato Mac all'interno del primo tempo, ma una prestazione davvero di buon livello da parte del Bologna. Mancato solo il gol fino a questo momento per le giocatrici di Jacopo Leandri. Pallone in mezzo scodellato da parte di Veronica Battelani, viene però messo fuori dalla difesa di San Marino, che potrebbe ripartire, ma ancora la pressione alta di Marengoni ad avere la meglio, a mantenere il possesso per il Bologna adesso con Battelani, che decide di andare in avanti a cercare in profondità di Luzio, che ha un controllo sbagliato e permette quindi San Marino di recuperare il pallone. Prova quindi San Marino sulla fascia di sinistra, brava Benedetti a recuperare ancora su Mac. Davvero Benedetti si sta prendendo la scena in questo secondo tempo dopo il suo subentro all'interno del campo. Qua c'è un pallone giocato in avanti da parte di Gattuso per Casadei, non riesce, anzi per Capellupo, non riesce però a mantenere il possesso. Rimessa laterale per il Bologna, che deve fare di tutto in questi ultimi minuti di gioco per cercare di trovare almeno il gol del pareggio. E Battelani adesso in possesso di palla proprio sul dischetto di centrocampo, che larga male il pallone, permette il recupero a Capellupo sulla fascia di sinistra. Capellupo addirittura all'interno va con una conclusione da lontanissimo, circa dai 40 metri, per provare a sorprendere Pazar, ma il tiro è decisamente sbilenco, permette il Bologna di recuperare il pallone, di andare in avanti con Fracaros, che prova il passaggio in verticale letto però ancora dalla difesa avversaria. Adesso è Gattuso sulla fascia di destra, pressata da Fusarpoli e anche da Marengoni, che in questo momento sta giocando da esterno alto a sinistra. Recupera San Marino e rimetterà al gioco il pallone con una rimessa laterale con Raggi, che va a cercare Delia, pressata dal Bologna. Sbuca incredibilmente il pallone per Gattuso, che va in posizione più centrale da Tomburini, tanto spazio per lei all'interno dell'area di rigore. Tomburini che mette il pallone in mezzo con un tiro cross che poteva diventare pericoloso, deviato però da Peltonen, che concede solamente calcio d'angolo. Questa poteva essere una situazione abbastanza pericolosa per quanto riguarda San Marino, forse un po' troppo spazio in questa situazione per le giocatrici avversarie, concesso da parte del Bologna Women qualche saltatrice per San Marino all'interno dell'area per questo secondo calcio d'angolo.
della squadra avversaria. Mi sembra proprio Gattuso sul punto di battuta per mettere il pallone in mezzo, che viene battuto in questo momento all'interno dell'area di rigore. Prova al pallone San Marino, viene rispedito bene da Battelani, tiro rimpallato da dalla numero 10 Alessia Rognoni. Deve alzare il proprio baricentro Bologna. Questo pallone può diventare pericoloso per l'inserimento di Capellupo, che si era fatto trovare in posizione regolare dopo questo rilancio in avanti, ma Pasar blocca il pallone e rilancia subito a cercare una giocatrice in maglia bianca. Sulla sinistra Fracaros, non pressata per il momento da Gattuso, decide comunque di andare indietro da Peltonen, che va da Frida Latenmaki all'interno del cerchio di centrocampo. Prova Latenmaki a cercare un pallone in avanti e non arriva una giocatrice del Bologna. È Fusar Poli che prova a intercettare il pallone, riesce però San Marino a liberare di nuovo la sfera attraverso un invio letto molto bene da Peltonen, che esce anche in ottimo stile dalla propria difesa. E Battelani adesso in possesso di palla con un tacco, forse un colpo di mano per l'intercetto da parte di San Marino, ma ancora possesso per il Bologna sulla destra con Rizza, che prende l'interno del campo, salta Capellupo, va dall'altra parte per Caterina Fracaros, che ha un rientro buono sul destro. Fracaros per Marengoni, che viene anticipata però dal buon intervento di Daple sulla fascia di

Marengoni che riesce a mantenere il possesso del pallone. È Di Luzio adesso che si abbassa addirittura sulla linea per far avanzare le proprie compagne di squadra. Azione che ancora non va a buon fine sulla fascia di sinistra, recupera quindi San Marino. 41esimo minuto di gioco in corso, e sulla destra l'inserimento di Delia, che viene però letto da un'ottima Katarina Peltonen, che è sicuramente una delle migliori in campo questa partita del Bologna. Sulla fascia di sinistra recupera il Bologna, che quindi rimetterà il gioco con una rimessa laterale. Ultimi minuti di gioco a disposizione di mister Leandri e delle giocatrici per raggiungere il pareggio. Una sconfitta sarebbe davvero beffarda per quanto riguarda il punteggio di oggi, un punteggio assolutamente bugiardo per quanto riguarda le occasioni che si sono viste all'interno del campo in questi primi 87 minuti di gioco. Pallone in avanti a cercare l'inserimento in profondità di Veronica Benedetti, non supportata però dalle compagne di squadra. Benedetti si ferma, va sulla destra a cercare Rognoni, che entra all'interno dell'area di rigore, ha un rientro. Rognoni prova la sponda per Di Luzio, si libera a sinistro, prova ad andare a calciare, rimpallata però la conclusione di Di Luzio. Ancora per l'ennesima volta interviene Boaglio sulla sfera e ovviamente fa salire le proprie compagne di squadra. Anche questa poteva essere un'ottima occasione, ennesimo tiro rimpallato, davvero ennesimo di questa gara del Bologna. Tanti tiri che sono stati deviati o addirittura rimpallati da parte della difesa di San Marino, che adesso prova a ripartire, ma ancora un recupero da parte del Bologna con Katarina Peltonen, che adesso rimane in possesso del pallone. San Marino ovviamente che si abbassa decisamente per quanto riguarda il proprio baricentro. Benedetti adesso in possesso di palla, duetta con Latemmachi, che va dall'altra parte del campo a cercare Rognoni. Lancio non preciso di Latemmachi, però su questa seconda palla ci si fionda Caterina Fraccaros, che va in mezzo a cercare Di Luzio, anticipato in un primo momento Di Luzio, pallone che può essere ancora buono per Battelani. Prova la conclusione, traversa incredibile di Battelani, ancora pallone buono per Rizza, che prova la conclusione deviata ancora. Tanta sfortuna per il Bologna, che colpisce la sua seconda traversa di questa partita. Questa volta Veronica Battelani, il capitano, aveva sfondato la traversa con questo tiro magnifico su cui Boaglio non poteva fare veramente niente. Tanta sfortuna per Battelani, tanta sfortuna per il Bologna in questa partita che sembra essere davvero maledetta. C'è un doppio cambio, uno per squadra, perché per quanto riguarda il San Marino esce in maglia numero 24 Delia, entra in maglia numero 33 Sciarrone. Per quanto riguarda invece il Bologna, mi sembra essere uscita Alessia Rognoni in maglia numero 10. Adesso vi diciamo subito anche chi è entrata al suo posto, e ovviamente tra pochissimo ricomincerà anche il gioco. Cambio comunque per provare a trovare freschezza da parte di mister Jacopo Leandri. Ricordiamo che il gioco riprende con un rinvio dal fondo dopo una occasione incredibile per quanto riguarda il Bologna, che davvero ha colpito una traversa clamorosa con Veronica Battelani, entrata al posto di Alessia Rognoni, maglia numero 81 Guglielmini, quindi a sostituire Rognoni, che sicuramente è autrice di un'ottima partita. È ripreso il gioco quando siamo al 44esimo minuto, quindi ultimo minuto, poi sarà recupero. Calcio di punizione sulla fascia di sinistra, l'incaricata è Todesco in maglia numero 23. Buona partita la sua, molte le situazioni impedite da parte di Todesco per quanto riguarda la formazione di casa. Tudisco proprio che mette il pallone a cercare una compagna di squadra, recupera però il Bologna. Guglielmini non ha un controllo felice sul pallone, recupera quindi San Marino, che può essere pericolosa in questa situazione. Gattuso che allarga sulla sinistra a cercare all'interno dell'area di rigore proprio Tamborini, prova la conclusione Tamborini, larga fortunatamente la conclusione della numero 10 di San Marino, forse un po' stanca, autrice di una partita di grande sacrificio Tamborini, ma quello che ci interessa è che purtroppo manca 20 secondi, poi sarà recupero in questa partita. Bologna Women 0, San Marino Academy 1, ha segnato Mac all'interno del primo tempo, poi tantissime occasioni per il Bologna, che però non è riuscita fino ad ora a trovare il gol

0: Del pareggio. Rizza prova ad andare all'interno del campo, recupera però il pallone Capellupo, che quindi è fuori l'area sul lato sinistro all'interno dell'area di rigore. In questo momento Capellupo, pressata da Rizza, costretta ad arretrare la propria posizione. Capellupo mette un pallone improbabile all'interno dell'area di rigore, non seguito però dalle compagne di squadra. Recupera Melania Pasar, che però deve affrettare sicuramente il gioco, perché tra pochissimo ci sarà il recupero, anzi siamo già all'interno del recupero. Vedremo fino a quando si giocherà questa partita, ultimi minuti di gioco in corso. Siamo già all'interno del recupero in questa sfida. Buona la sponda di Luzio per Guglielmini, che ha un buon controllo con l'esterno del piede destro. Guglielmini si disimpegna molto bene all'interno di una situazione molto molto stretta sulla tre quarti offensiva, però riesce a rinviare San Marino, a concedere però un altro possesso al Bologna con il Bologna adesso in possesso di palla sulla sinistra con Caterina Fracaros, che va in avanti a cercare l'inserimento di Benedetti. Pallone però non giocato precisamente per Benedetti, e ci si fionda Boaglio, che recupera il pallone con le mani, perdendo anche qualche secondo. Un po' di dubbi sul modo di gestire il pallone il pallone da parte del portiere avversario. Comunque si prosegue con questo rilancio di Latemacchi in avanti a cercare una compagna di squadra. Sulla seconda palla sbuca Fusarpoli, che alza di nuovo questo campanile. Forse c'è un fallo non fischiato, effettivamente qua da play era caduta e non poteva fare altro che occupare quella posizione su cui è imbalzata la numero 19 di Luzio. Comunque sarà rimessa laterale in favore del Bologna sul lato sinistro del campo, in fase piuttosto arretrata. Adesso è Peltonen che va da Latemacchi. Siamo quasi all'interno del 48esimo minuto di gioco. È Battelani che va in avanti a cercare l'inserimento buono da parte di Marengoni sul lato sinistro dell'area di rigore. Prova Marengoni a mettere in mezzo il pallone, pare essere deviato. Sì, è deviato il cross di Marengoni. Sarà altro calcio d'angolo del Bologna, se non erro. Siamo a 10 corner per quanto riguarda dalla formazione di casa, una delle ultime opportunità del Bologna di Leandri per provare a trovare il pareggio. Qua c'è una giocatrice di San Marino che è finita a terra, forse lamenta qualche dolore, forse crampi per lei. Gioco che comunque non viene interrotto, anche sapientemente, un po' di esperienza per perdere qualche secondo che verosimilmente non verrà recuperato da parte del direttore di gara Targhetta, che a mio modo di vedere ha qualche errore all'interno di questa partita. Comunque si riprende adesso il gioco con un calcio ad angolo sui piedi di Veronica Battelani, che verrà battuto proprio in questo momento. Battelani all'interno dell'area di rigore a cercare una compagna di squadra. Battelani prova la sponda, Fusarpoli, sempre il pallone può essere pericoloso all'interno dell'area di rigore, spedito però fuori incredibilmente da San Marino. Ancora il Bologna con Fracaros in possesso di palla. Marengoni in posizione complicata per gestire la sfera. È la numero 10 che continua a mettere pressione di San Marino, la numero 10 Tamborini, che riesce a limitare l'azione offensiva del Bologna. Li lancia in avanti di Melania Pasar, prova la sponda di Luzio, che però è veramente per nessuno. Riesce a mantenere il possesso Boaglio, che in un secondo momento riesce a prendere il pallone tra le mani e chiamano a gran voce le tifose di San Marino la fine di questa partita. Ma manca ancora un po', si giocherà almeno fino al 49esimo minuto di gioco, che è in corso in questo momento. 20 secondi al 49esimo, poi vedremo se l'arbitro fischierà la fine. Possesso per Fracaros, che prova forse a giocare l'ultimo pallone per il Bologna, non bene però in avanti. Il pallone in profondità giocato da Fracaros, su cui rispedisce in avanti San Marino. Sarà rimessa laterale sempre per il Bologna. Adesso è Marengoni a giocare all'indietro per Veronica Battelani. Forse ancora un minuto per il Bologna per provare a raggiungere il pareggio. Battelani in avanti a cercare Guglielmini, colpo di prima di Guglielmini per cercare una compagna. Riesce Guglielmini a mantenere il possesso di palla sulla fascia di sinistra per Marengoni. Riesce la difensore di San Marino limitare Marengoni, che però ottiene una rimessa laterale. Pallone per Fusarpoli, che viene limitata da Daplé, che comunque è stata autrice di un'ottima partita. Ma ancora il Bologna con mi sembra Battelani, che metterà in mezzo questo pallone. Lo fa in questo momento all'interno dell'area di rigore. Prova Benedetti, il colpo di testa che però non va a buon fine. Sarà ancora possesso per San Marino sulla fascia di sinistra. San Marino che può partire, ripartire. Qua c'è un ottimo recupero da parte di Benedetti, che cerca però purtroppo in fuorigioco numero 19 di Luzio, che non era rientrata passaggio che probabilmente doveva essere evitato da parte di della numero 16 Rizza, e quindi possesso per San Marino. 50esimo minuto che viene, che scocca in questo momento, triplice fischio dell'arbitro. Purtroppo vince San Marino contro il Bologna Women. Riesce a spugnare il Bonarelli di Granarolo, San Marino, che quindi conquista la sua prima vittoria all'interno di questa stagione, ed è la prima sconfitta per il Bologna Women di Jacopo Leandri. Adesso un po' di pausa per noi, poi rientriamo anche con qualche voce direttamente dal campo.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, i campionati del settore giovanile del Bologna Football Club 1909. In collaborazione con Lavoro Più.
1: Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro Più, la nostra storia d'amore.
2: Il settore giovanile del Bologna, in diretta su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. Collaborazione con...
4: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
5: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
4: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi. Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
6: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
7: Buonasera a tutti gli appassionati di basket e di Fortitudo al Paladozza di Bologna. Prima gara di campionato per la Flex Service Fortitudo Bologna. State sentendo come vengono annunciati tra gli applausi del pubblico e i giocatori. Intanto auguro una buona serata a tutti da Luca Bolognesi e Ale Di Bari, che mi accompagneranno nel racconto di questa partita. Io per il commento e poi Ale per l'intervallo. Anzi, gli do la parola subito per una brevissima introduzione sulla partita prima dell'inno nazionale.
8: Ciao Luca, buonasera a tutti dal Paladozza. Vi introduco velocemente a questa, alla prima giornata di Serie A2, che vede un Paladozza già gremito. Oltre 4.700 gli abbonamenti sono stati annunciati nel corso della settimana, e adesso però inizia l'inno, e quindi ascoltiamo insieme.

0: Avete sentito l'inno nazionale nel Paladozza, nel Madison di Piazza Zareta. Dicevo prima, poco prima, che oggi si scende in campo per la prima giornata di campionato di Serie A2. La Fortitudo Flat Service Bologna affronta Ruvo di Puglia. Tra poco sentirete la radiocronaca ufficiale dalla voce di Luca Bolognesi. Io vi vado a introdurre velocemente questa partita, perché la F arriva da una settimana di allenamenti, ma arriva anche da una semifinale persa in Supercoppa e insomma una testa da rialzare dopo comunque una pre-season molto positiva. Ne abbiamo parlato anche in settimana durante le trasmissioni Nettuno Bologna 1, e qui colgo l'occasione per ricordarvi che su Nettuno Bologna 1 al martedì dalle 19 alle 20 ci sarà la nuova trasmissione proprio dedicata alla stagione della Fortitudo Flat Service Bologna, via San Felice 103, dedicata proprio alla F. Con me Alessandro Ribari e con Luca Bolognesi ogni settimana parleremo appunto della F. Intanto è stato chiamato a centrocampo dal presidente Guerri Vincenzo Guaiana, che l'anno scorso ha vestito la maglia della Flat Service, un'annata complicata la sua. Oggi lo vedremo da avversario, sicuramente avrà un po' il dente avvelenato nonostante sia cresciuto tanto, lo ha ammesso anche lui nelle interviste che ha rilasciato in settimana. Ha trovato diciamo un po' la sua condizione migliore in quello che è il campionato di Serie A2, lui che arrivava dalla Serie B l'anno prima, e oggi appunto lo vedremo da avversario. Ci sarà della partita invece per la Fortitudo Flat Service Simon Anumba, l'ho annunciato ieri in conferenza stampa Demi Scavina, quindi la Fortitudo è quasi al completo, manca solo Umberto Stazzonelli che si è operato venerdì, operazione che ha avuto esito positivo, quindi gli auguriamo il rientro più veloce possibile. All'esterno classe 2004, manca meno di un minuto e mezzo alla palla 2, hanno fischiato gli arbitri, inizia a cantare anche la fossa dei leoni, ci avviciniamo a questa partita. Io vi saluto per il momento, lascio la parola a Luca Bolognesi che vi accompagnerà per tutta la gara. Noi ci risentiamo all'intervallo per un commento appunto su quelli che saranno stati i primi 20 minuti della gara.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. Collaborazione con...
2: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
2: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
4: Si presenta alla prima uscita cercando di fare la sorpresa qui al Paladozza. Dall'altra parte appunto, come ben detto da Ale poco fa, c'è anche Simon Anumba a disposizione di coach Cavina. Anumba che viene schierato subito nel quintetto di partenza con Morris, Zanelli, Sorokas e Guaiana. C'è anche Mazzola che torna a giocare al Paladozza dopo l'infortunio dell'anno scorso. Per Ruvo di Puglia invece, che ha cambiato praticamente tutto il roster, solo Reale che è il play di riserva è stato confermato dall'anno scorso. Altra conferma però importante, coach Raiola che l'anno scorso ha guidato Ruvo alla salvezza. In campo nel quintetto di partenza c'è anche l'ex Guaiana, con lui quintetto con tutti i giocatori di massima esperienza, perché c'è Bogliardi ovviamente come playmaker titolare, reduce dall'ottima esperienza a Rieti, così come Og, compagni di squadra l'anno scorso, compagni di squadra quest'anno. L'altro americano è Jess Johnson per Ruvo, e Chinellato completa il quintetto, anche lui reduce un'ottima stagione però in Serie B con Montecatini. Primo possesso per la Fortitudo che conquista la palla 2. Anumba cerca Sorokas che riceve contro Chinellato, lo vuole attaccare e segna il primo canestro da vicino e aizza la folla dopo il canestro. Dall'altra parte Guaiana coglie però impreparata la difesa di Morris e in area e segna il 2 pari dopo 30 secondi. Subito il canestro dell'ex che in questi ferri l'anno scorso aveva sicuramente responsabilità minori rispetto a quelle che avrà in questa conformazione di Ruvo. Piccherol tra Morris e Guariglia, nel frattempo attacca il recupero Zanelli, scarico in angolo per il piazzato da tre di Anumba che va a corto, rimbalzo proprio per Guaiana, prova a correre Ruvo. Un minuto passato in questo primo quarto, Ogga a cambiare lato, poi riceve da Bogliardi, spazza via anche con un mezzo fallo Guariglia, sbaglia ma poi cattura il proprio rimbalzo e porta avanti Ruvo sul 4-2 al limite del fallo in attacco, in questo caso da Stinog. Dall'altra parte Morris che ha accoppiato con l'altro americano Johnson, piccherol tra Zanelli e Sorokas che finta solo il blocco, poi va a cambiare lato per la tripla aperta sbagliata da Morris, bel rimbalzo in attacco però di Guariglia. Morris torna da Sorokas che è rimasto accoppiato con Jess Johnson, lo vuole attaccare spalle canestro, la mette per terra, si appoggia al tabellone ma sbaglia e poi a rimbalzo fa buona guardia Hogg che tocca per Johnson. Guaiana per Chinellato che a sua volta è accoppiato con Zanelli e lo vuole attaccare spalle canestro, buon fallo speso da Zanelli in questo caso. 8 e 12 da giocare nel primo quarto, 4-2 e possesso per Ruvo. Primo fallo di squadra per la Fortitudo e anche primo fallo personale per Zanelli. Johnson perso dalla difesa Fortitudo sulla rimessa e Cavina subito si gira verso la panchina chiamando in causa Fantinelli perché un'altra disattenzione difensiva è costata il canestro subito da tre punti. 7-2 il vantaggio per Ruvo. Morris a ricevere dall'altra parte, riceve poi Guariglia, consegnato per lo stesso Morris che attacca, va fino in fondo, si schianta però contro l'aiuto di Hogg e allora può correre Ruvo con Bogliardi che serve Chinellato, tripla per il numero 16 di Ruvo, 10-2 il vantaggio degli ospiti, 7:40 da giocare, time out richiesto giustamente dalla panchina di coach Cavina e quindi time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
2: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Torniamo in diretta dal Paladozza, sempre qui su Radio Nettuno Bologna 1 e da ricordare poi partita anche in differita tutte le domeniche alle 23.30 su ETV Rete 7. Si alza fortissimo il sostegno del Paladozza per una Fortitudo partita abbastanza lenta in questa gara, 2-10 il punteggio dopo 2 minuti e 20 secondi giocati. 2-2 da 3 punti per Ruvo che in generale è 4-5 dal campo, con anche diverse disattenzioni però difensive della squadra di coach Cavina che ha mandato in campo Fantinelli al posto di Morris. Fantinelli che serve Sorokas che poi cambia lato per lo stesso Fantinelli, sale il blocco di Guaiana, passa però forte Bogliardi, ottenuto poi il cambio sulla circolazione perimetrale, è perso Sorokas che prende la tripla dall'angolo, ben difesa però da Ruvo che conquista il rimbalzo e può provare ulteriormente ad allungare. 7 da giocare, Guaiana per Hogg, recupera su di lui bene Guariglia che gli contesta il tiro, sbaglia il semigancio Hogg, applausi per la difesa di Guariglia. Zanelli prova a spingere la transizione, Sorokas per Fantinelli, piccherò laterale proprio con Sorokas, ottenuto il cambio e alla Fortitudo che poi circola il pallone in maniera perimetrale, ancora un buon tiro da tre aperto ma sbagliato da Sorokas, 0-4 da tre punti la Fortitudo in questo avvio. 6:39 da giocare nel primo quarto, primo fallo di Anumba che ferma la transizione di Ruvo, avanti sempre 10-2 gli ospiti qui sul campo del Paladozza, rimessa in zona d'attacco per la squadra di coach Raiola, cercato ancora da Stinog, spalle canestro, parte da molto lontano attaccando Guariglia, poi piede perno e gran canestro in semigancio destro di Stinog, più 10 per Ruvo di Puglia sul 12-10, 6-20 da giocare, possesso per Sorocas che serve a Numba, Chinellato passa forte sul blocco di Zanelli che provava a liberare Sorocas e spende il primo fallo personale, primo di squadra per la Grifo Wines, mentre la F si prepara a giocare la rimessa in zona attacco, rimessa che viene spostata sotto il canestro e è affidata a Zanelli proprio sotto la fossa, taglio di Anumba negato dalla difesa, poi riceve invece Fantinelli, uscita dello stesso Anumba, si torna a Fantinelli, sale il blocco di Guariglia, Fantinelli serve Zanelli che prende il tiro da tre e lo sbaglia e siamo a 0-5 in avvio da tre punti per la F. Rimbalzo ancora catturato da Ruvo, Bogliardi sullo show forte di Guariglia, bel taglio sul lato debole di Guaiana che però sbatte sul ferro, sul buon recupero di Guariglia, allora prova a correre Fantinelli, Zanelli cerca Sorocas che aveva corso benissimo il campo sotto il canestro, c'è però il tocco con il piede da parte della difesa di Ruvo che blocca la transizione e regala solo rimessa alla F, 5:46 da giocare nel primo quarto, solo due punti segnati dalla Fortitudo nel possesso di apertura tra l'altro, quindi diversi minuti senza segnare per la F. Tornato Morris in campo così come Sarto che prende il tiro da tre ancora sulla circolazione perimetrale, sbaglia anche questo, primo tiro per Sarto ma non si sblocca la F, 0-6 da tre punti. Chinellato per Jeff Johnson che gli riserve il pallone, piazzato da tre punti, segna anche questo, se la Fortitudo è 0-6 dall'altra parte, 3-3 Ruvo di Puglia da tre punti e 15-2 addirittura il vantaggio per gli ospiti. Fantinelli attacca il centro dell'area, tiene il perno sull'aiuto di Og, perso Sorocas per il piazzato dall'angolo da tre punti che toglie la ragnatela dal canestro, tutti i suoi i 5 punti della Fortitudo e nuovo meno 10 sul 5-15 per la F, trascinata proprio da Sorocas, è rimasto Sarto su Chinellato dopo una serie di cambi difensivi, Chinellato prende il tiro buttandosi indietro e lo sbaglia, buona difesa in questo caso sia di squadra sui blocchi prima e poi personale da parte di Sarto, Soroka sta lontanissimo, non trova neanche il ferro, un po' affrettato questo tiro da parte del lituano che sta provando a caricarsi sulle spalle la squadra in questo avvio difficile, si alza anche Mazzola dalla panchina della Fortitudo, fallo di Guariglia sullo show difensivo contro Bogliardi, è il primo personale per lui, terzo di squadra per i padroni di casa della Flex Service, 4:21 da giocare in questo primo quarto, sempre 5:15 il punteggio, oltre 4 minuti senza segnare la Fortitudo tra il primo e il secondo canestro di Sorocas, adesso importante possesso difensivo mentre è arrivato un altro cambio, appunto è entrato Mazzola, Guaiana in uscita dai blocchi, sbaglia, tocca il pallone Og che aveva servito Chinellato ma l'ha fatto fallosamente Dustin Og salendo sulle spalle di Mazzola. Primo fallo per Dustin Og, secondo per, di squadra per Ruvo. Entra Moretti per Guariglia con coach Cavina che prova a sfruttare la sua panchina mentre Ruvo non ha ancora cambiato neanche un uomo in questi primi minuti. Siamo per entrare negli ultimi 4, alzata di Fantinelli per l'inchiodata di Moretti, bel pick and roll centrale e subito l'impatto di Moretti con il canestro del meno 8. Johnson prova a mettersi in proprio contro Sarto, poi la palla torna da Og che prova a servire proprio Johnson con un consegnato, duro il body check di Moretti ma il fallo è stato fischiato a Sarto in realtà che era passato forte sul blocco e esaurisce il bonus la Fortitudo, è il quarto fallo di squadra, il primo personale per Alvise Sarto, possesso che resta in attacco per Ruvo di Puglia, avanti 15-7 con 3:45 da giocare nel primo quarto. Johnson centro dell'area, scarico extra pass di Chinellato per la tripla di Pogliardi, siamo 4-4 da dietro l'arco per gli ospiti. Ferri del Paladozza, amici fino adesso per la squadra ospite, che torna avanti di 11-18-7. Fantinelli contro Guaiana, anticipata l'uscita di Sarto, cercato Moretti in post alto, riserve Sarto che si prende il palleggio a rese tiro, sbaglia, ma ha mosso la difesa da Fortitudo e con il tap-in pallavolistico Moretti segna il canestro del meno 9, 9-18, e poi gli viene fiscato un fallo dall'altra parte, proprio Moretti lontano dalla palla, fallo che costa due tiri liberi perché era stato proprio esaurito il bonus nello scorso possesso, contatto abbastanza veniale da parte di Moretti. Due liberi per Dustin Hogg, che può rimettere la doppia cifra dalle squadre, con l'aiuto del ferro segna il primo e si porta a quota 5 punti personali. Il miglior realizzatore della gara è Chinellato a quota 6 con le sue due triple. Dall'altra parte per la Fortitudo a segno solo Sorocas 5 e Moretti 4. 7 minuti giocati nel primo quarto, dopo il 2-2 di Hogg siamo di nuovo sul più 11 per Ruvo di Puglia, sul 20-9, post per Fantinelli contro Guaiana, centro dell'area, scarico per il piazzato da 3 di Mazzola che prende solo il secondo ferro, il rimbalzo lungo però premia la Fortitudo con Sarto che riserve Fantinelli. Palla deviata poi sul tentativo di Fantinelli di servire Moretti sul roll, Moretti che ha avuto un ottimo impatto su queste situazioni di pick and roll. Arriva finalmente anche il primo cambio per gli ospiti, richiamato Dustin Hogg in panchina, campo per il giovane classe 2007 Lumena. Taglio di Sarto molto ben fatto sulla rimessa in zona d'attacco, servito da Fantinelli per il meno 11, primi due punti per Alvise Sarto, 2:30 da giocare qui al Paladozza, 11-20 il punteggio. Johnson in uscita dai blocchi, segna ancora da tre punti, primo quarto incredibile della Crifo Wines, 5-6 da 3 con la tripla segnata da Jess Johnson per il nuovo più 12 che pareggia il massimo vantaggio. Fantinelli ancora in post contro Guaiana, si chiude la difesa che ormai ha 4 uomini in area praticamente, ma Fantinelli è bravo con il gancio destro a trovare due punti di grandissima qualità per il meno 10, 13-23. Siamo dentro agli ultimi due minuti del primo quarto, blocco di Lumena per Johnson, buon aiuto e recupero di Moretti, allora Johnson si mette in proprio contro Morris che lo difende molto bene, la palla torna fuori, Bogliardi deve prendersi il tiro con 3 secondi, scheggia appena il ferro, qui ottima difesa di squadra della Fortitudo che adesso in transizione può accorciare le distanze, si va da Mazzola, scarico dall'altro lato per Fantinelli, ancora pick and roll con Moretti, si chiude la difesa, palla fuori per Morris che mette la tripla, suona la carica con i primi 3 punti della sua gara e solo la seconda tripla per la Fortitudo, 2-11 per i padroni di casa. Dall'altra parte Chinellato batte Mazzola che è costretto al fallo e manda in lunetta il numero 16 di Ruvo con la flat service che era tornata a meno 7 grazie alla tripla precedente, 16-23 il punteggio, mentre torna Zanelli al posto di Fantinelli e c'è anche l'esordio dell'altro giovane interessante di Ruvo, Valesin, che prende il posto di Bogliardi, anzi no, preso il posto di Guaiana. Segna il primo Chinellato nel frattempo, ci sarà 1:04 da giocare poi dopo il secondo tentativo del numero 16 che è il top scorer della gara con 8 punti dopo il secondo libero segnato. Ci sono anche i 6 di Johnson e di Hogg per gli ospiti che sono tornati a più 9 sul 25-16. possesso Fortitudo, ultimo minuto del primo quarto, sempre qui in diretta su Radio Nettuno Bologna 1 dal Paladozza. È entrato anche Radonic per la Fortitudo. Fallo fischiato a Valesin, che ha trattenuto Sarto sull'uscita dai blocchi. Primo personale, solo il terzo di squadra per Ruvo, che concede solo una rimessa quindi in zona d'attacco, mentre è entrato anche Mbaké, altro giovane reduce dall'esperienza in Serie B con Faenza. Tripla di Morris sulla rimessa, si spegne però sul primo ferro, continuano a rimanere abbastanza basse le percentuali della F, siamo a 2 su 12 da dietro l'arco, con la Fortitudo che si sta un po' accontentando però di questi tiri da 3 punti. Valesin va da Bogliardi, poi torna, sale il blocco di Lumena, Valesin attacca Sarto che lo tiene, poi gran passaggio però per Lumena che segna, ma dopo lo scadere dei 24, e allora recupera il possesso senza subire i 2 punti la Fortitudo, ultimo possesso del quarto per la F, perché mancano solo 23 secondi e 8, cioè praticamente un possesso pieno per la Fortitudo, che insegue a meno 9 sul 16-25 in questo primo quarto contro Ruvo di Puglia. È entrato Reale per il possesso difensivo, anche un fallo da spendere Ruvo, palla Morris che ha coppiato con Bogliardi, sale Radonic a bloccare ma Morris dice di aspettare, adesso però ha il fallo da spendere qui Mbaké su questo cambio, Morris lo attacca, regge bene Mbaké che disturba il tiro, cattura anche il rimbalzo, non ha neanche bisogno di spendere il fallo Faenza, un palla un po' troppo ferma in questa situazione sull'ultimo possesso, però la Fortitudo voleva utilizzare tutto il cronometro e non lasciare spazio a un altro tiro di Ruvo. Noi andiamo in pausa alla fine di questo primo quarto, ci risentiamo qui sempre su Radio Nettuno Bologna 1 tra pochi secondi per il secondo quarto, con la Fortitudo che insegue a meno 9, 16-25 su Ruvo di Puglia.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. Collaborazione con
3: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
5: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito dei Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
6: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici, costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
4: In diretta dal Paladozza di Bologna, sempre qui su Radio Nettuno Bologna 1, casa delle radiocronache della Fortitudo di questa stagione. Fortitudo che ha faticato soprattutto al tiro in questo primo quarto, 2 su 12 da 3 punti. Dall'altra parte invece grande mira, 5 su 7 per la Crifon Wines Ruvo di Puglia, che è stata anche a più 12 e ha chiuso sul più 9 il primo quarto. Adesso inizia il secondo e la Fortitudo prova ad alzare l'intensità difensiva con Morris, Zanelli, Sarto, Radonic e Moretti, uscita dai blocchi per Jess Johnson che sbaglia il tiro, ma il rimbalzo lungo premia Mbaké in campo con Lumena, Valesin, Reale e proprio Johnson, che rimane adesso accoppiato con Moretti, 5 secondi, Moretti tiene bene, deraglia Johnson, la palla la cattura Radonic, prova a correre la Fortitudo che ha un vantaggio numerico, Sarto serve Morris che sbaglia la tripla aperta. non paga dazio per questa forzatura offensiva di Johnson. La Grifo Wines che recupera il pallone, Reale per Valesin che fa saltare Morris che recupera bene però su di lui, Reale cambia lato, Johnson palleggia al resto e tira da tre punti, sbagliato sulla buona difesa di Sarto, l'ultimo tocco è di Moretti secondo l'arbitro, ma c'è un conciliabolo tra i due direttori di gara e ottima collaborazione in questo caso per la terna arbitrale che cambia la rimessa, la assegna alla Fortitudo. Ricordiamo anche la terna appunto formata dai signori Maschio, Bartolini e Biondi per questa prima gara di campionato qui dal Paladozza. Passato un minuto senza canestri in questo terzo quarto, sempre più 9 per Ruvo di Puglia sul 16-25. È tornato anche Sorokas per Bologna che ha alzato il quintetto con Radonic schierato al numero 3 che prende posizione sotto canestro sulla marcatura davanti di Valesin, si fa servire molto bene, trova il canestro del meno 7 sul bel alto basso proprio con Sorokas. Johnson raddoppiato, riceve Lumena che scarica dall'altra parte, ottimo extra pass di Reale per la tripla di Valesin, ancora i canestri da dietro l'arco di Ruvo che torna a segnare e torna anche in doppia cifra di vantaggio a più 10 sul 28-18, non va il passaggio dentro, toccato dalla difesa, la palla allora torna fuori, Zanelli per la tripla di Alvise Sarto che sveglia la Fortitudo che torna a meno 7 e costringe al time out dall'altra parte coach Raiola. Allora intanto time out anche per noi, poi torniamo qui in diretta dal Paladozza.
5: Nettuno Bologna 1.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
5: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Arrivata prima del time out la terza tripla per la Flat Service, 3 su 14 da dietro l'arco, la squadra di coach Cavina che si è portata nuovamente a meno 7 sul 21-28. Dall'altra parte continuano le alte percentuali di Ruvo, 6 su 10 da dietro l'arco, mentre tornano in campo le squadre. Fermato il quintetto da coach Cavina con l'ottimo impatto di Moretti, con lui Sorokas e Radonic schierato da numero 3, con Sarto addirittura in guardia e Zanelli playmaker. Ovviamente questo è un quintetto che ha grandi vantaggi in post basso, in precedenza sul tentativo di passaggio sotto per Radonic toccato dalla difesa, la palla è tornata fuori e Zanelli è stato bravo a servire in ritmo Sarto. 8 e 12 prima dell'intervallo lungo, rimessa nella metà campo difensiva per Ruvo di Puglia, in campo con Reale, Valesin e Johnson oltre a Mbaché e Lumena come due lunghi. Reale a gestire il possesso, supera la metà campo contro Zanelli, poi c'è l'uscita di Jess Johnson, sale per lui il blocco di Lumena, Sarto riesce a rimanere su Johnson senza essere costretto al cambio, allora ci prova Mbaché, spalle canestro contro Radonic, si prende un tiro forzato buttandosi indietro, ancora un'ottima difesa di squadra della Fortitudo che adesso attacca con Zanelli, difesa aggressiva di Reale, troppo aggressiva utilizzando le mani, andando a spendere il primo fallo personale, primo di squadra per Ruvo in questo secondo quarto, e rimessa in zona d'attacco per la Fortitudo mentre gli ospiti rimandano in campo Og al posto di Lumena, chiaramente con la coppia Lumena-Mbaché c'era un pochi terminali offensivi per la squadra di coach Raiola, almeno sotto canestro. Uscita per Sarto che riconsegna a Zanelli, spinto verso la linea di fondo dalla difesa di Johnson, allora torna in mezzo Zanelli, torna al blocco di Moretti, ottenuto il cambio, Sorokas attacca il recupero contro Mbaché, tiro a 3 secondi dallo scadere sul buon aiuto a centrare, ha sbagliato da Sorokas, qui si è mossa bene anche la difesa di Iruvo che riconquista il possesso di palla, sempre 21-28 il punteggio in favore degli ospiti. Johnson centro dell'area, palleggio a resto e tiro rimanendo in aria una vita e canestro del nuovo più 9 per gli ospiti. 30-21, 7 da giocare prima dell'intervallo lungo e fallo in attacco fischiato a Moretti per un blocco in movimento nel tentativo di dare una mano a Zanelli che veniva pressato da Reale. Il fallo è il secondo personale di Moretti, che quindi viene richiamato in panchina. Torna Guariglia in campo per coach Cavina. Reale a gestire il possesso, palla per Bacheglie, la tocca Sorokas, la palla va fuori ma resta per gli ospiti della Grifo Wines. 6:50 da giocare in questo secondo quarto, sempre qui in diretta su Radio Nettuno Bologna 1. Rimessa per gli ospiti che hanno rimandato in campo Checchinellato nel frattempo al posto di Bacche. Per l'uscita dai blocchi di Johnson che poi si nasconde proprio sul blocco di Hogg, fallo in attacco fischiato ad Dustin Hogg che ha mosso il blocco con Sarto che provava a passare forte sopra, metro arbitrale in questo caso abbastanza uniforme, fallo in attacco fischiato da una parte per blocco in movimento a Moretti e dall'altra ad Dustin Hogg. È un fallo pesante questo perché è il secondo di Dustin Hogg. Resta in campo comunque, potrebbe provare ad attaccarlo la squadra di coach Cavina che gestisce il possesso con Sarto, blocco di Sorokas, Sarto contro Johnson, poi uscita di Zanelli dal blocco di Guariglia, pick and roll proprio tra i due, Guariglia per Sorokas, extra pass in angolo per Radonic. Come si muove la palla nell'attacco della Fortitudo. E un altro fallo in attacco fischiato ad Dustin Hogg per un altro blocco in movimento. Hogg che torna in panchina contrariato e viene rimandato in campo Lumena. Finalmente un bel possesso offensivo della Fortitudo che ha mosso velocemente la palla sulla linea dei tre punti, ha trovato una tripla in ritmo e si alzano anche le percentuali. A questo punto è tornata a meno 6 la squadra di coach Cavina, 6:10 da giocare nel secondo quarto. Zanelli sul blocco di Guariglia, la difesa lo perde, allora anche Zanelli si iscrive alla partita, segna la tripla e va sotto la fossa a caricare il pubblico della Fortitudo. Nuovo timeout richiesto da coach Raiole. Allora velocemente timeout anche per noi.
7: Nettuno Bologna 1.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Nuovamente in diretta su Radio Nettuno Bologna 1, qui dal Paladozza di Bologna. La Fortitudo ha rimesso in piedi questa partita, è tornata a meno 3 dopo essere stata anche a meno 12 nel primo quarto, 27-30 il punteggio sempre in favore di Ruvo di Puglia. Unico vantaggio finora per la Fortitudo era stato il 2-0 segnato da Sorokas, ma ha cominciato a prendere ritmo la squadra di coach Cavina, l'ha fatto anche aumentando l'intensità difensiva e togliendo le conclusioni da tre punti che avevano lanciato Ruvo nel primo quarto. 6 su 10 ancora comunque la squadra ospite, percentuali alte, ma è calato proprio il numero di tiri concessi dalla F. Dall'altra parte 5 su 16 da 3 per la squadra di coach Cavina, che però ha cominciato a prendere il ritmo con le bombe di Sarto e di Zanelli che appunto sono valse il meno 3, mentre Dustin Hogg è stato costretto in panchina con 3 falli. Palla persa sulla rimessa, recuperata da Sorokas che serve Radonic, è tornato Guaiana nel frattempo per Rugo prova ad attaccare Radonjić, palla che torna fuori, la tocca Sorokas, fa un soffio dalla rubata, adesso la difesa della Fortitudo è tornata a meno uno, la squadra di coach Cavina, Johnson si mette in proprio e gli strappa il pallone Sarto. E allora nelle mani di Zanelli il possesso del potenziale sorpasso con 5.30 da giocare nel secondo quarto, 29-30 il punteggio. Zanelli gira, serve Radonjić, extra pass per Sarto che tira, Golovalo in faccia, ma segna anche questo Alvise Sarto per il sorpasso, 32-30. Reale per Chinellato dall'altra parte, aiuto forte di Guariglia che va a spendere fallo sullo show difensivo contro Johnson e spegne per qualche secondo gli entusiasmi della difesa fortitudina, mentre Ruvo rimanda in campo Bogliardi al posto di Johnson che non era ancora sceso praticamente in questa partita, primo riposo per lui, mentre Sarto viene richiamato in panchina da coach Cavina che rimanda in campo Simon Anumba, in campo con una vistosa tutto, con un vistoso tutore al ginocchio. Chinellato spalle canestro contro Sorokas che lo spinge sulla linea di fondo, Chinellato buttandosi indietro, canestrissimo di Chinellato che pareggia la partita quota 32, questo davvero un gran, una gran conclusione, un po' alla Dirk Nowitzki come stile. Palla che va sotto anche dall'altra parte con Zanelli che cerca Radonjić, ha copiato con Guaiana, semigancio destro sbagliato da Radonjić, rimbalzo per Chinellato che cattura il rimbalzo e praticamente conduce la transizione come playmaker della squadra, finora assolutamente MVP per Ruvo questa sera, il numero 16 che riceve qui l'extra pass di Guaiana, non trova però la conclusione da tre punti con gli ospiti che hanno perso ritmo, adesso la Fortitudo può tornare avanti, sempre 32 pari il punteggio, 4 e 16 da giocare, ancora post basso per la F con Sorokas che attacca Chinellato, raddoppio di Bogliardi che tocca il pallone a Sorokas che deve prendere un tiro poi difficile sull'ottima difesa di Chinellato che butta però via il pallone, anzi è stato Lumena penso a buttare via il pallone nel tentativo di aprire la transizione di Thomas Reale, errore abbastanza banale da parte di Ruvo che adesso è stata un po' tirata in mezzo dalla difesa aggressiva della Fortitudo, ha cominciato a commettere qualche errore in più, chiamato in panchina Zanelli che torna a riposarsi, Fantinelli in campo, la Fortitudo ha già 10 canestri assistiti in questo primo tempo, 32 pari e possesso per Fantinelli che cerca Sorokas, consegnato per Radonjić che poi cerca un lob per lo stesso Sorokas, lob che quasi diventa un tiro ma si ferma sul ferro e la palla finisce fuori, viene recuperata da Ruvo. Dicevamo di Chinellato che è l'unico giocatore in doppia cifra della gara a quota 10, cominciano a pesare però le 7 palle perse per Ruvo che adesso gestisce il possesso con Bogliardi, uscita per Reale, doppio playmaker per coach Raiola, cercato Lumena, ruota la difesa della Fortitudo, Chinellato attacca il recupero di Radonjić, sbaglia però a centroarea, è tornato anche Moretti al posto di Guariglia, Moretti che cattura il rimbalzo, serve Soroga sulla corsa, recupero da libero del calcio di Bogliardi che con la punta delle dita toglie la palla dalle mani di Sorokas praticamente negandogli una facile schiacciata, sarà solo rimessa in zona d'attacco per la Fortitudo, 3-23 all'intervallo lungo, torna in panchina Reale per Ruvo, di nuovo campo per Valesin, rimessa in zona d'attacco per la Fortitudo con Radonjić, blocco di Moretti per liberare Fantinelli, poi pick and roll tra i due, palla battuta in terra da Fantinelli però non riesce a raggiungere Moretti, arriva la palla recuperata da Ruvo che corre ma sbaglia sul buon recupero difensivo di Radonjić, ha sbagliato Chinellato, allora dall'altra parte Fantinelli, serve Sorokas dietro la schiena per Moretti che ha, dopo un ottimo taglio però non riesce a finire e però sul rimbalzo poi l'ultimo tocco è di Ruvo, Ruvo che rimanda in cambio Mbacche al posto di Lumena, ricordiamo anche Dustin Hogg costretto in panchina con tre falli anche Jess Johnson in questo momento in panchina, la coppia americana di Rugo. Rimessa perso Radonjić sulla rimessa, tripla apertissima sbagliata però dal numero 23 della Fortitudo, ancora un'ingenuità di Rugo, questa volta non punita dall'attacco della F. Gogliardi prende il tiro da tre in faccia a Sorokas sul cambio e lo segna con grande personalità. Seconda tripla della partita di Gogliardi, 6 punti per lui e nuovo più 3 per la Grifo Wines. 35-32, 2-30 da giocare prima dell'intervallo lungo. Si va in post basso da Fantinelli che ha un ottimo vantaggio su Valesin per Bologna. Arriva il raddoppio, anzi triplicato addirittura Fantinelli, perso Anumba che sbaglia la tripla ma la difesa è stata mossa. Arriva il rimbalzo in attacco di Moretti, Fantinelli, Radonjić, poi Anumba che trova in angolo Sorokas e dal pick and roll tra Fantinelli e Moretti la difesa si deve chiudere. Sulla circolazione perimetrale un'altra tripla aperta per la Fortitudo che pareggia quota 15 con Sorokas, sotto punti per lui così come per Sarto, sono i due migliori realizzatori dei bolognesi. La risposta di Valesin in arretramento, anche lui da tre punti, continuano le percentuali davvero spettacolari da parte di Rugo. Siamo a 8 su 13 per la squadra di coach Raiola da dietro l'arco. Ancora piccherò laterale invece per la Fortitudo con Fantinelli e Moretti. Tiro forzato di Fantinelli che sbaglia, il rimbalzo lo cattura Moretti, sono 3 secondi per andare al tiro perché non aveva toccato il ferro. Lo tocca Moretti con il piazzato e così Sorokas può pulire tutto a rimbalzi d'attacco, portarsi in doppia cifra e riportare a meno 1 la flat service che poi spende un fallo con Anumba su Gogliardi. Terzo fallo di squadra per la Fortitudo, ne ha 3 anche Rugo, un fallo da spendere per squadra in questo ultimo minuto e 12, ospiti che hanno anche esaurito i time out mentre ne ha ancora uno coach Cavina. Dall'altra parte viene richiamato in panchina Guayana, l'ex della gara, torna Jess Johnson con Valesin e Gogliardi sugli esterni, Chinellato e Bache a completare il quintetto. Torna Morris per la Fortitudo, tornato anche Zanelli, con loro due c'è Fantinelli, Sorokas e Moretti. Valesin attacca il recupero di Morris che va a strappargli il pallone ma con fallo sul recupero difensivo. Andrà in lunetta con due liberi Valesin, qui un po' troppo evidente il gesto di Morris che ha messo sì una mano sulla palla ma con anche il braccio a ostacolare nettamente l'azione di Valesin. C'è il time out appunto che era rimasto richiesto dalla panchina di coach Cavina perché mancano 57 secondi, ci saranno due liberi per Valesin che può portare a più 3 Rugo di Puglia e poi presumibilmente ci saranno due possessi contro uno, quindi due per la flat service contro un possesso per Rugo. E allora vuole parlarci su coach Cavina. Andiamo a vedere anche un po' i tabellini visto che ci avviciniamo all'intervallo lungo mentre si fa sentire il sostegno del pubblico bianco-blu. 10 per Sorokas che è il miglior realizzatore e l'unico giocatore in doppia cifra per Bologna con anche 3 assist e 3 rimbalzi. 8 per Sarto, 7 per Radonjić. In generale la Fortitudo ha un po' sistemato le percentuali, è 7 su 20 da 3 punti ora la squadra di coach Cavina. 11 canestri assistiti segnati dai padroni di casa mentre dall'altra parte il vantaggio di un punto maturato soprattutto grazie alle grandissime percentuali da dietro l'arco, 8 su 13 per Rugo che ha 10 punti di Chinellato, anche lui unico giocatore in doppia cifra della sua squadra, quindi pareggiando il fatturato di Sorokas.

0: Per Zanelli si torna poi da Morris che gioca il pick and roll con Moretti, ottenuto il cambio, Morris attacca Chinellato, cambia mano andando fino in fondo, va a segnare il canestro del pareggio, 39 pari, la Fortitudo non ha più falli da spendere adesso, mentre ne avrà uno dopo da spendere. Ruvo sbaglia la tripla in palleggio al resto tiro Bogliardi, forse voleva fare due per uno, due tiri per uno, ma non c'è riuscito perché c'è solo un secondo di discrepanza tra i cronometri, 13 per il tiro, 14 per la partita, con Morris che si isola contro Johnson che vuole spendere il fallo perché ce l'ha da spendere e lo fa. Restano 8 secondi per il tiro della Fortitudo, adesso anche Ruvo ha esaurito il bonus, rimandato in campo Guayana al posto di Johnson che ha speso il primo fallo personale, giustamente non vuole rischiare coach Raiola, mentre dall'altra parte Cavina inserisce Sarto per allargare il campo al posto di Fantinelli, c'è anche Lumena per Chinellato sempre per il possesso difensivo. Ricordo 8 secondi per andare al tiro, perfetta parità sempre qui dal Paladozza in diretta su Radio Nettuno, Bologna 1 39 pari, rimessa per Zanelli, blocco di Sorokas, cercare di liberare Sarto, poi la palla va da Morris, pick and roll con Moretti, ottenuto il cambio, Morris contro Lumena, step back da 3, sbagliato ma fallo del giovane Lumena che compie un'ingenuità gigantesca e con un secondo e 7 regala 3 liberi a Morris. Lumena che aveva avuto un ottimo impatto sotto i tabelloni, il giovane del 2007 proveniente dalla Stella Azzurra Roma, vivaio sempre ricco di talenti, mentre Morris va corto con il primo tiro libero, altri 2 tentativi per la guardia americana della Flat Service per spezzare la parità, poi c'è anche un cambio probabilmente per coach Cavina che inserisce Mazzola, o almeno manda sul cubo dei cambi Mazzola, probabilmente per risparmiare Guariglia che era in campo con 2 falli e ne ha 2 anche Moretti nel reparto lunghi della Fortitudo. Segnato il secondo da Morris, 40-39 il vantaggio ed è il primo vantaggio per la Fortitudo da un'eternità, sbaglia il terzo Morris, rimbalzo per Bacche, non c'è tempo per l'ultimo tiro, allora si va negli spogliatoi sul più 1 per la Fortitudo che ha vinto il secondo quarto 23-14, ribaltando un po' la situazione del primo, doppia cifra per Sorokas e da una parte Chinellato dall'altra a quota 10, Fortitudo con 11 canestri assistiti e percentuali da 3 che sono cresciute nel corso del secondo quarto, dall'altra parte percentuali da 3 ben oltre il 50% con 8 su 14 per Ruvo che però ha subito anche il fatto di perdere Og che è in panchina con 3 falli, verrà sicuramente rimandato in campo per la seconda metà di gara, con lui in campo più 10 la squadra di coach Raiola, senza di lui meno 11 e sicuramente è un dato da non sottovalutare. Per la Fortitudo il migliore per plus minus è Sarto con più 13 e i suoi 8 punti con 2 triple. Noi diamo la linea alla regia per il mini spot e poi sempre qui dal Paladozza su Radio Nettuno Bologna 1 per i commenti dell'intervallo con Ale Di Bari, a tra poco.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. In collaborazione con
2: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
4: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
5: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico.

0: Service e main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
2: Eccoci tornati dal Paladozza, amici di Nettuno Bologna 1, per la partita tra Flat Service Fortitudo Bologna e Ruvo di Puglia. Al momento il punteggio all'intervallo è 40-39 per una gara che è stata ampiamente combattuta. Ha visto una Flat Service entrare un po' in ritardo nel match, ci sono voluti tanti minuti, un intero primo quarto per effettivamente far partire i motori della Fortitudo, che ha fatto fatica in avvio, ha sofferto tanto le triple di Ruvo di Puglia e ha pagato le percentuali particolarmente basse invece in attacco proprio da oltre l'arco. Poi il secondo quarto, che ha svoltato di fatto come tutta la partita, e l'inerzia è passata dalla parte della Fortitudo. Infatti importante aver chiuso in vantaggio questo primo tempo, ricordo il punteggio 40-39. Il sorpasso è arrivato proprio negli ultimi secondi con i liberi di Morris, dopo aver subito un fallo da tre. L'americano ha segnato appunto i punti che hanno portato al sorpasso della Fortitudo. Dicevo, Fortitudo che in avvio ha fatto tanta fatica, ha cercato forse con fin troppa insistenza il tiro da oltre l'arco, che non l'ha ricompensata abbastanza, e infatti la F insomma si è affidata in particolar modo a Palius Sorokas, che nel primo quarto ha chiuso con soli 5 punti, ma soprattutto con 1 su 4 da oltre l'arco, 2 su 6 in totale dal campo. Poi Sorokas, come tutta la squadra, man mano è riuscito a carburare ed entrare nel match in una partita che forse di cui sentiva forse un po' la pressione dopo la prova opaca in quel di Ravenna contro Cividale. Appunto al Pala De André era sembrato poco presente, poco protagonista, quest'oggi lo è stato forse in maniera anche un po' forzata in avvio. Ripeto, si è preso tanti tiri che non sono entrati, un pochino forzati, però la F comunque in generale, la costruzione offensiva, è riuscita a trovare fluidità appunto nella costruzione offensiva. Poi non sempre è stata premiata da quelli che sono stati i tiri che ha scagliato verso il ferro i ferri del Paladozza. Andando sugli altri protagonisti, Morris è stato tanto in campo nel primo quarto, e forse in questo momento l'americano ancora non è in palla, e appunto si è sentita la sua presenza in campo, non è stato positivo in tutto il primo quarto, e poi si è visto quando coach Cavina ha deciso di tenerlo in panchina per quasi tutto il secondo invece quarto. Per i secondi 10 minuti è rientrato solo nel finale, e in quel parziale che ha riportato la F prima in parità e poi davanti, ecco, lui non era in campo, erano in campo altri protagonisti, due su tutti Zanelli e Alvise Sarto, che hanno dettato appunto la rimonta della Fortitudo. Zanelli è stato autore di una tripla a dir poco fondamentale nel momento chiave della partita, in cui appunto l'inerzia stava arrivando dalla parte della Fortitudo. Lui è riuscito a spingere ulteriormente le redini verso la Flat Service, e diciamo che è stato piuttosto fondamentale per in quel frangente, così come appunto Alvise Sarto, ma anche Matteo Fantinelli e Massimiliano Moretti, che nei pick and roll, soprattutto dopo essere subentrato nei primi frangenti, già nel primo quarto era riuscito a dare un attimo un po' più di vita a una Fortitudo che sembrava particolarmente spenta. Poi Moretti a rimbalzo è riuscito ad essere un fattore, già 8 i rimbalzi all'intervallo, di cui 3 offensivi. Diciamo che l'ex centro fatica ancora ogni tanto a trovare precisione da vicino canestro, con qualche errore che è insomma un po' superficiale, però in generale il suo apporto è stato positivo, è riuscito a permettere alla F di correre di più, cosa che Guariglia invece non riusciva a fare nei minuti in campo. e poi diciamo che la transizione e lo sbloccarsi delle percentuali da oltre l'arco è stata sicuramente una delle chiavi del match del secondo quarto, in modo particolare anche l'ingresso di Todor Radonjić, che è un giocatore espertissimo e in difesa oltre che in attacco con piccole cose, ma soprattutto sottolineo la difesa dell'ex capitano di Brindisi, è stata fondamentale per dare e accendere la F anche nella metà campo difensiva di fronte a un Aruvo di Puglia che stava veramente segnando di tutto con Chinellato, con Jazz Johnson che si è visto più volte qui al Paladozza accendersi, è un giocatore espertissimo per la categoria, ha giocato sempre in Italia da quando è uscito dal college negli Stati Uniti, lui ha sempre giocato, ha vestito tante maglie, tra cui quella di Rieti con tra l'altro proprio compagno di squadra di Alvise Sarto, e quindi ecco, è un giocatore esperto, ce lo si aspettava che si prendesse le redini della squadra e così sta facendo. Un po' meno ci aspettavamo un impatto di questo tipo da parte di Riccardo Chinellato, che nel primo quarto è stato praticamente perfetto con 2 su 2 da oltre l'arco impattando, poi con anche i tiri liberi, e poi ha continuato raggiungendo la doppia cifra, il bottino in doppia cifra anche nel secondo quarto, però le sue percentuali sono leggermente calate, chiaramente la F gli ha messo più attenzioni, più mani addosso, e anche questo, anche la metà campo difensiva, o meglio la metà campo offensiva, perché la Fortitudo ha iniziato a mettere pressione molto più alta, mettendo in difficoltà la compagine pugliese, rubando anche dei palloni nei momenti chiave del match, e la pressione ha tolto il ritmo prima di tutto in attacco di Ruvo, e poi concesso anche quei canestri facili che tanto servivano alla F per cambiare faccia, per prendere appunto un po' l'inerzia della partita, e poi da lì lo sbloccarsi delle percentuali, come dicevo prima, ha avuto un fattore chiave in questa in quest'ottica, e quindi diciamo che è stato piuttosto importante. Si è visto in campo anche Simon Anumba, lo dicevamo nel prepartita, non era sicuro che il suo impiego sarebbe stato importante, però per il momento 8 minuti in campo, Anumba che proviene da un infortunio che è arrivato nella semifinale di Supercoppa contro Cividale, la sua assenza fino a qualche giorno fa era incerta, poi Demis Cavina ieri nella conferenza stampa prepartita ha annunciato che l'ex Rimini sarebbe stato appunto del match, non assicurava sul minutaggio, per ora Anumba il suo impatto è stato non così importante, però in campo è riuscito comunque a starci, a dare minuti di riposo ai suoi compagni, e ecco, in quest'ottica avere le rotazioni lunghe per quella che è una partita che si prospetta ancora lunga, per quella che è stata l'intensità messa in campo da Ruvo di Puglia, ecco, sarà fondamentale che tutti i protagonisti possano dare l'apporto giusto a questa gara. Vedremo nel secondo tempo chi riuscirà ad accendersi, la F chiaramente deve tornare in campo con un piglio ulteriormente diverso, con ancora più spinta, cercando di emulare quello che è successo nel secondo quarto, e auspicando che il Ruvo di Puglia continui ad abbassare quelle che sono state le percentuali che hanno premiato particolarmente Guaiana e compagni. Ecco, proprio l'ex Vincenzo Guaiana si è acceso in avvio di partita, sono stati i suoi primi 2 punti di Ruvo di Puglia al Paladozza, però da quel momento in poi ha litigato un po' con i ferri, 1 su 3 dal campo, 0 su 1 da 3 e 1 su 2 da 2 punti, i rimbalzi per lui, diciamo che l'impatto è stato marginale per l'ex flat service, quindi diciamo che pian piano anche lui entrerà in quelle che sono le dinamiche di Ruvo di Puglia, ricordando sempre che si tratta della prima giornata di campionato, e quindi diciamo che c'è ancora un po' di ruggine da togliere, si è vista un'intensità in generale del match diversa rispetto a quelle che sono state le amichevoli, diversa anche da quella che sono stati i match che si sono visti lo scorso weekend in quel di Ravenna. Oggi l'intensità è più alta, oggi ci si gioca i primi punti in classifica, e quindi è fondamentale portare a casa la partita. Avete sentito la sirena, il fischio degli arbitri, mancano 3 minuti al ritorno in campo delle due formazioni, quindi linea alla regia, e poi tornerà qui su Nettuno Bologna 1 Luca Bolognesi a raccontarvi la seconda parte di match. Un saluto a tutti, ci risentiamo tra pochissimo.
3: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Pronti a scendere in campo?
7: Draghetti tifa Bologna e da oltre 40 anni ti mette alla guida con Renault e Dacia.
6: Dallo showroom all'officina, con Draghetti giochi di squadra e insieme possiamo solo vincere.
7: Draghetti, a Bologna, in via Ferrarese, zona Parco Nord, e in via Giuseppe Dozza, zona Emilia Levante.
8: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
10: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
11: Quando andiamo a giocare a padel?
12: Quando vuoi! Allo Sport Club Ozzano, dal lunedì al venerdì, puoi giocare gratuitamente dalle 8 alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30.
11: Gratis?
12: Sì! E su Playtomic puoi scoprire tutte le promozioni.
11: E dopo la partita?
12: Colazione, pranzo, aperitivo, cena e serate da vivere insieme.
11: Sport Club Ozzano, via Mattei 6, Ozzano dell'Emilia. Scopri le promozioni su Playtomic.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Torniamo in diretta sempre qui su Radio Nettuno Bologna 1, casa delle radiocronache del Fortitudo Bologna, dal Paladozza per la prima gara di campionato contro la Crifo Wines Ruvo di Puglia. Sempre Luca Bolognesi con voi, tutto pronto per l'inizio del terzo quarto, con Fortitudo avanti 40-39 dopo un primo tempo difficile dove è stata anche a meno 12 in avvio, grazie alle grandi percentuali di Ruvo supportate da qualche difesa rivedibile soprattutto in avvio da parte degli uomini di coach Cabina, che poi nel secondo quarto hanno alzato l'intensità, hanno trovato loro migliore mira in attacco e si sono portati avanti, mentre qui vanno a canestro con Sorokas sul primo possesso. Si muove bene la palla con il passaggio sotto di Sarto per il bel taglio di Sorokas, perso dalla difesa. Dall'altra parte Bogliardi, che rimane accoppiato con Guariglia, prende il tiro da 2 punti, lo sbaglia, ma a rimbalzo ovviamente è rimasto Dustin Hogg accoppiato con Sorokas. La palla la prende Hogg, ma poi Sorokas con un'ottima difesa costringe il centro di Ruvo alla palla persa. Hogg, che ricordiamo era stato richiamato in panchina con 3 falli dopo aver compiuto 2 blocchi in movimento consecutivi che avevano cambiato l'inerzia del secondo quarto. In questo terzo quarto, dove è passato quasi un minuto, c'è il quintetto Sarto, abbiamo detto, con Zanelli, Morris, Sorokas e Guariglia. Gran palla di Sorokas, che era stato trovato in post basso e con un bellissimo passaggio ha trovato il taglio di Guariglia, invitato in lunetta dal fallo dell'ex Guaiana. Bello anche il blocco cieco di Morris per liberare proprio il taglio di Guariglia, che va in lunetta con due liberi, con la fortitura avanti di tre lunghezze, 42-39, appunto un minuto passato in questo terzo quarto. Segna con l'aiuto del ferro il primo Tommaso Guariglia, primo punto della sua gara. Dall'altra parte per Rugo è tornato in campo, oltre a Og, tutto il quintetto che aveva iniziato la partita, con Chinellato che è l'unico giocatore in doppia cifra dagli ospiti a quota 10, così come era Sorokas a quota 10 per Bologna. Adesso il lituano si è portato a quota 12 invece con il primo canestro del secondo quarto. C'è stata una scarmuccia proprio tra Chinellato e Morris sul rimbalzo del tiro libero. Morris ha patito un colpo, è rimasto a terra e Sorokas ha fatto segno alla panchina che Chinellato avrebbe usato il gomito. Pressione nel frattempo comunque sulla rimessa con Johnson, che riesce a recuperare il possesso di palla sulla rimessa lunga di Ruvo. Johnson per Chinellato, ma la fortitura ha mangiato già diversi secondi all'attacco avversario. Johnson in penetrazione, si separa da Sarto con un minimo di sbracciata al limite del fallo in attacco. Arrivano però i due punti per Jeff Johnson, che si porta a quota 10 e pareggia il fatturato di Chinellato. Per Ruvo, palla buttata fuori da Sorokas, extra pass di Sarto, attacca Zanelli che la ributta fuori per Morris, perso il vantaggio dalla fortitudo che poi però lo riconquista grazie all'uno contro uno di Morris. Bel canestro in sospensione dal centro dell'area, nuovo più 5 per la F, 46-41, 8 e 10 da giocare nel terzo quarto. Chinellato per il taglio di Bogliardi che gira attorno al canestro, torna fuori, non è successo molto nell'attacco di Ruvo. Chinellato però fa saltare Sorokas, abbastanza ingenuo in questo caso il numero 9 in maglia blu questa sera, la fortitudo, e Chinellato può andare fino in fondo. Segna il canestro, i punti numero 11 e 12 personali e il meno 3 per Ruvo. Bello scarico per Zanelli, bella palla di Morris, tripla di Zanelli, e fortitudo che prova ad allungare, 49-43, più 6 per la squadra di coach Cavina. C'è Sarto su Jess Johnson che attacca, si arresta a centrare, scarica per Bogliardi che prende il tiro da 3 sulla buona difesa di Zanelli, sbaglia, il rimbalzo è di Morris che prova a spingere il contropiede. C'è Guariglia in punta che vuole ribaltare in lato, Sarto ribalta nuovamente in lato, è rimasto Guaiana su Guariglia, lo trova Sorokas con un bel lob, Guariglia sbaglia ma sul fallo dell'ex fortitudo, al secondo fallo personale Guaiana. Altri due liberi per Tommaso Guariglia, che ha appena trovato proprio dalla lunetta i primi due punti della sua gara, e fortitudo che può provare ad allungare. F che sta muovendo bene la palla in questo avvio di terzo quarto, l'aveva già fatto soprattutto nella seconda metà del secondo quarto molto bene, trovando molto più ritmo nei tiri da tre punti, che erano stati sì aperti ma con decisamente meno ritmo nel primo quarto. Con l'aiuto del ferro segna il primo Guariglia, che sbaglia però il secondo, e allora sono 7 le lunghezze di distacco tra le squadre, 50-43, con 3 minuti giocati in questo terzo quarto. Uscita di Guaiana che attacca contro Morris che tiene bene, doppia finta, tiro forzato e sbagliato di Guaiana, vola Guariglia a rimbalzo e lo stesso Guaiana va a spendere fallo cercando di strappare il rimbalzo, fallo più che onesto da parte del numero 14 ex della gara, che va a stringere la mano a Guariglia. Fallo però è il terzo personale per Guaiana, adesso con i tre suoi e i tre di Og comincia ad avere discreti problemi di falli Ruvo, che sicuramente non ha un roster lungo come come quello della Fortitudo per far fronte a questo tipo di problemi, di falli. Terzo fallo anche di squadra per la squadra di coach Raiola. Morris sul blocco di Guariglia, si ferma, poi riparte contro Jess Johnson, tiro forzatissimo ma segnato da Morris, che è rientrato con altro piglio in questo secondo, tempo. Dall'altra parte attaccato subito Jess Johnson, ha trovato il fallo di Alvise Sarto, che è il secondo personale, primo di squadra per la flat service in questo terzo quarto. Andrà in lunetta con due liberi Jess Johnson, ma ha trovato il massimo vantaggio sul più 9 la Fortitudo, sul 52-43. Johnson sotto la fossa per i due liberi, sbaglia il primo. Ricordiamo sempre che oltre alla diretta su Radio Nettuno Bologna 1 in questo momento c'è anche la partita, andrà anche poi in differita in TV su ETV Rete 7 tutte le domeniche sere dalle 23:30, mentre Johnson ha segnato il secondo e ha riportato a meno 8 i suoi, 52-44 il punteggio. Morris vuole il blocco di Guariglia, blocco e riblocco, poi in realtà si apre per ricevere Guariglia, cambia lato, Zanelli si nasconde dietro al blocco, prende il palleggio a resto tiro da molto lontano, trova solo il ferro, il numero 7 della F. Og batte dal palleggio Guariglia attaccando da molto lontano, prende il centro dell'area e segna un bel canestro, riportando a meno 6 la Crifo Wines, mentre si alza Moretti dalla panchina della Fortitudo. 5:40 da giocare, post basso per Sorokas contro Chinellato, poi torna fuori il pallone consegnato per Sarto che riserve Sorokas, che la ributta fuori per Zanelli, si è un po' fermata però in questo caso la palla, sbaglia il tiro da tre Morris senza ritmo, ma vola a rimbalzo Sorokas, sbaglia anche lui, rimbalzo anche per Guariglia che però si incarta un po' con i piedi, col piede perno, sbatte nel ferro, la palla finisce fuori e allora non nonostante un paio di extra possessi torna in difesa a mani vuote la Fortitudo, sempre sul 52-46. Riposo in panchina per Guariglia e appunto campo per Moretti, possesso gestito da Jess Johnson per Ruvo. Stiamo per arrivare alla metà del terzo quarto, bella palla per il roll di Og, si chiude la difesa ma Og di fisico si protegge contro il recupero di Moretti, segna altri due punti e sono quelli che valgono la doppia cifra anche per Dustin Og a quota 10, meno 4 per Ruvo sul 52-48. Sarto prende il tiro sul consegnato, lo sbaglia ma c'è un altro rimbalzo in attacco di Sorokas che vuole il pallone, non sta attaccando molto Og, la squadra di Cavina che qui prende un piazzato da tre sbagliato da Sorokas, altro rimbalzo in attacco stavolta di Moretti e doppio palleggio poi da parte del numero 11 della Fortitudo, palla persa. Campo per Radonic con Sorokas che viene richiamato in panchina, Sorokas che è il miglior realizzatore a quota 12 per la flat service, 10 per Morris che nel frattempo è arrivato anche lui in doppia cifra, sempre 52-48 con 4:30 da giocare nel terzo quarto, fallo di Sarto per, con l'utilizzo un po' eccessivo delle mani contro Johnson, è il terzo per Alvise Sarto che viene richiamato in panchina, il primo giocatore con tre falli per la Fortitudo che ha due falli di squadra in questo terzo quarto. Torna in campo Anumba per coach Cavina, rimessa in zona d'attacco in arrivo per gli ospiti di Ruvo. Dicevamo come Fortitudo non sta facendo pagare ad Astinoghi tre falli perché non lo sta attaccando. Guaiana torna fuori, tripla sbagliata da Johnson, Oga rimbalzo d'attacco, fa la voce grossa, segna altri due punti. Siamo al terzo canestro di fila e ci vuole parlare su coach Cavina perché Dastinog comincia a diventare un problema, 12 punti per lui e fatturato di Chinellato come miglior realizzatore oltre a Sorokas pareggiato. Time out in campo e time out nel frattempo anche per noi.
15: Nettuno Bologna 1. Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
16: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
14: Siamo in diretta sempre qui su Radio Nettuno Bologna 1 dal Paladozza di Bologna, Fortitudo che dopo essere stata in avvio di partita meno 12 era rientrata in campo dopo l'intervallo lungo sul più 1, ha toccato anche il più 9 sul 52-43, poi ha subito un 7-0 di controparziale trascinato dal lavoro e dalla presenza sotto canestro di Dustin Hogg, che coach Raiola sta rischiando in campo con tre falli, ma non può fare altrimenti. L'allenatore ospite, 12 punti per Hogg, così come per Chinellato, doppia cifra anche per Justin Johnson a quota 11 per Ruvo, mentre per la Fortitudo 12 di Sorokas e 10 di Morris. Morris in campo con Zanelli, Anumba, Radonic e Guariglia. Sale il blocco proprio di Guariglia per Morris, servito lo stesso Guariglia che torna da Morris, ancora Hogg messo nel pick and roll in questa situazione, palleggio a resto tiro ed errore per Morris, anche sfortunato perché la palla danza sul ferro ed esce. Due liberi in arrivo per Johnson, che dopo il rimbalzo ha spinto il contropiede, ha trovato il fallo di Zanelli, fallo prima del tiro e rimessa, quindi in realtà Zanelli è stato bravo a fermare la transizione e invece no, il fallo è stato fischiato come il nuovo fallo cosiddetto tattico per fermare il contropiede, quindi due liberi e possesso in arrivo per Ruvo. Johnson sbaglia il secondo dopo aver segnato il primo e torna così addirittura a meno uno. Ruvo allungando il parziale può trovare anche il sorpasso adesso con questo possesso, il parziale di 0-8 per la squadra ospite. Bogliardi sul blocco di Hogg, centro dell'area, bello scarico per Guaiana, ma è arrivato dopo lo sfondamento commesso proprio da Bogliardi sull'ottima posizione difensiva di Morris, che permette il recupero quindi alla Fortitudo, che resta avanti 52-51, 3:46 da giocare in questo terzo quarto. Esaurisce anche il bonus con questo fallo in attacco Ruvo. Morris per Zanelli, che gestisce il possesso. Uscita per Morris, sale il blocco di Radonic che finta solo il primo blocco, arriva quello di Guariglia, Zanelli cambia lato e commette infrazione di passi però in partenza proprio su questo cambio di lato. Abbastanza ingenuo in questo caso Zanelli, che viene richiamato in panchina, campo per Capitan Fantinelli e Ruvo che può usufruire di una nuova opportunità per tornare avanti. 52-51 il punteggio, 3:30 da giocare nel terzo quarto e Jess Johnson a gestire il possesso, rischia però di perdere il pallone sulla buona difesa di Anumba, la recupera Chinellato che gioca pick and roll poi con Guaiana da palleggiatore, la palla la tiene Guaiana che attacca adesso spalle canestro contro Morris, si prende il tiro buttandosi dietro, forzatissimo e sbagliato da parte dell'ex della partita. Una buona difesa in questo caso da parte della Fortitudo, che con Fantinelli ora gestisce il pallone sempre sul più 1. 52-51, Morris torna fuori da Radonic che poi da Fantinelli lo va a bloccare. Guariglia vuole prendere questo piazzato da tre, lo sbaglia ma Radonic prende un gran rimbalzo in attacco. Ancora un extra possesso per la Fortitudo che adesso ha aumentato di molto la pressione a rimbalzo, siamo a 12 rimbalzi in attacco. Fantinelli però deraglia nel tentativo di attaccare il pick and roll, Johnson spinge il contropiede, Anumba lo cancella e l'ultimo tocco è di Chinellato. Almeno secondo una prima interpretazione, correzione poi da parte degli arbitri e rimessa
17: in zona d'attacco, quindi per Ruvo, che adesso si va a pescare dalla panchina. Tornano a sedersi Og e Guaiana, entrambi con tre falli. Campo per Mbache e Valesin. Johnson a gestire il possesso contro Fantinelli, pick and roll con Bacche, ottenuto il cambio, Johnson palleggia a resto tiro, errore a rimbalzo, Fantinelli lotta contro un Bacche, riesce a toccare il pallone conquistato poi da Anumba. Buona collaborazione tra i due giocatori della F, che conquista il possesso di palla, poi viene servito Guariglia, si tende anche la maglia del numero 8 sul lob di Radonjić. Sbaglia Guariglia, non c'è fischio arbitrale sul contropiede di Ruvo, tocca la palla Fantinelli che va un soffio dal recupero, ma il possesso resta ospite. 2 minuti e 6 secondi da giocare nel terzo quarto, è da un'eternità che non si segna e il punteggio dice sempre 52-51 in favore della Fortitudo. Bogliardi per l'uscita di Johnson, che ricciola sul blocco di Mbache, si torna da Bogliardi che sfrutta il blocco di Chinellato, ottenuto il cambio, rimane Fantinelli su Chinellato che lo vuole attaccare. Buona difesa di Fantinelli che costringe all'errore di mano sinistra a Chinellato, che ha attaccato dal palleggio invece che andare spalle canestro. Dall'altra parte ci va anche la Fortitudo, spalle con Anumba che trova lo scarico per la tripla di Radonjić, che ferma il parziale di 8-0 con cui Ruvo era tornata a meno 1. Poi c'è un fallo fischiato da Anumba, ne aveva uno da spendere la Fortitudo, terzo personale però per Anumba. 55-51 il vantaggio bianco-blu, 1:30 da giocare. Campo per Thomas Reale al posto di Bogliardi, per una Ruvo che sta comunque lottando anche dopo essere finita a meno 9, è rimasta agganciata a questa partita, non si è fatta affossare anche dall'entusiasmo che c'era da parte del pubblico. Qui attacca con Chinellato che si prende il possesso spalle canestro partendo da molto lontano contro Radonjić, poi sull'ottima difesa di Radonjić striscia il perno Chinellato, infrazione di passi e ancora un'eccellente difesa, in questo caso uno contro uno di Radonjić, ma in generale sta difendendo bene di squadra la Fortitudo in questo secondo quarto, in questo secondo tempo, dopo i 25 punti subiti nel primo quarto. Sicuramente ha alzato la pressione la squadra di Cavina, che qui prova ad andare spalle con Fantinelli contro Valesina, un buon vantaggio Fantinelli, si chiude la difesa di Chinellato che spende fallo però sul raddoppio e il bonus era esaurito per Ruvo, quindi dovrebbero esserci due liberi in arrivo per capitan Fantinelli. Il fallo di Chinellato è il secondo personale, con Fantinelli che stava per scaricare la palla fuori per un tiro aperto da tre punti. È chiaro che la marcatura su di lui di Valesin concede diversi centimetri al capitano della F, che sappiamo dal post basso poter creare spesso per sé e per i compagni. Torna Sarto in campo per la Fortitudo, che alza il quintetto e con questo quintetto aveva fatto il parziale della rimonta nel secondo quarto, con quintetto lungo sostanzialmente con Fantinelli o Zanelli e poi Sarto da numero 2, Anumba da 3, Radonjić e Guariglia. C'era Sorokas in quel quintetto al posto di Anumba, però aveva prodotto il parziale. 57-51 dopo il 2-2 di Fantinelli, più 6 con Anumba che strappa il pallone dalle mani di Jess Johnson. Radonjić vuole spingere il contropiede, si schiera però bene la difesa di Ruva. Allora con 40 secondi da giocare vuole ragionare la Fortitudo, Radonjić vorrebbe il posto di Guariglia, arriva l'alto, il taglio in post alto di Anumba che serve Fantinelli, sale il blocco dello stesso Guariglia, aiuto profondo quasi a centrocampo di Chinellato, aiuto però falloso che regala altri due liberi a Fantinelli. Chinellato protesta, rischia il tecnico, viene richiamato dall'arbitro. In arrivo due liberi per Fantinelli, che nel frattempo si è portato a quota 4 con i due canestri a cronometro fermo precedenti. 28 secondi poi da giocare in questo secondo quarto, con Mazzola che si alza dalla panchina e sostituisce Sarto, che con tre falli giustamente si accomoda in panchina per non rischiare ulteriori infrazioni. Quintetto con sia Mazzola che Guariglia, e quindi schierato numero 4 in questo caso Valerio Mazzola, mentre Fantinelli segna il primo libero e riporta a più 7 la Fortitudo, più 8 con il secondo controparziale di 7-0 dopo lo 0-8 invece in favore di Ruvo di Puglia. Ci sono 4 secondi di discrepanza tra i cronometri, con Jess Johnson che vuole il blocco di Mbacche, aiuto profondissimo di Guariglia che deve recuperare il centro dell'area. Mbacche prende il tiro da 3 punti concesso dalla difesa, lo sbaglia, restano 10 secondi per l'attacco della F con Fantinelli, blocco riblocco di Guariglia, Fantinelli si arresta, trova Anumba, tiro allo scadere da 3 punti, Simon Anumba, e doppia cifra di vantaggio per la Fortitudo sul 62-51 al termine del terzo quarto. Canestro importantissimo, è il primo della partita di Anumba, i primi 3 punti per lui, e chiaramente la Fortitudo ha respinto il parziale con cui Ruvo era tornata sotto con un controparziale di 10-0 che vale il massimo vantaggio sul più 11, 62-61. Noi andiamo con il mini spot e poi sempre qui dal Paladozza in diretta su Radio Nettuno Bologna 1 il quarto quarto della gara.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. In collaborazione con
18: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
19: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
20: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito dei Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
21: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
17: Nuovamente in diretta dalla Paladozza di Bologna per il quarto quarto di Fortitudo Flat Service. Ruvo di Puglia sempre qui in diretta su Radio Nettuno Bologna 1, e poi la gara anche in TV in differita su ETV Rete 7 questa sera, tutte le domeniche alle 23:30. 0 canestri da 3 punti segnati da Ruvo in questo terzo quarto, dopo il 5-7 del primo quarto. Era andata comunque all'intervallo ancora sopra il 50% la squadra di coach Raiola, che poi ha invece visto calare con uno 0-4 le percentuali nel terzo quarto. Canestro però di Jess Johnson per aprire il quarto e rimettere in carreggiata sul meno 9 la Crifo Wines. È tornato anche Dustin Hogg, perché senza di lui è buio pesto per Ruvo. Uscita di Anumba che batte il recupero, trova Guariglia sotto canestro, ce n'è per 3 per il centro della Fortitudo. C'è il canestro, c'è il fallo che è il secondo del numero 22 Johnson, nuovo più 11 per la Fortitudo, e tiro libero supplementare in arrivo per Guariglia, diciamo, di Dustin Hogg, che aveva problemi grossi, problemi di falli già nel secondo quarto, era a 3 falli, è ancora a 3 falli, ma con lui in campo comunque Ruvo sta vincendo questa partita di 10 punti. Adesso è diventata di 8 ovviamente dopo il canestro di Guariglia, però diciamo senza di lui invece grandi difficoltà soprattutto offensive per la squadra di coach Raiola, mentre Guariglia segna il libero supplementare, si porta a quota 6 personali e regala il massimo vantaggio sul più 12 a Ruvo. Dall'altra parte Ruvo si affida ovviamente ad Astin Hogg, spalle canestro proprio contro Guariglia che va a spendere fallo nel tentativo di strappare il pallone a Hogg, fallo prima dell'azione di tiro, sarà rimessa in zona d'attacco per gli ospiti con Guariglia in campo ancora Mazzola da numero 4, Radonic, Anumba e Fantinelli per la F. Per Ruvo c'è Reale che attacca Fantinelli, scarica in angolo per la tripla di Valesin sputata dal ferro, Guariglia tocca 4-5 volte il pallone, lo controlla Anumba che lo consegna poi a Mazzola e a sua volta a Fantinelli. Si cerca ancora un possesso spalle canestro per Radonic che trova Guariglia sul post alto piazzato, che è un po' il suo tiro ma viene sbagliato in questa situazione da Guariglia, e con questa conformazione la Fortitudo ha grandi vantaggi in post basso un po' con tutti gli esterni perché Anumba è la guardia, Fantinelli il play e Radonic da numero 3, palleggio restrittivo di Johnson ed errore, 8-25 da giocare nel quarto quarto, Fortitudo che gestisce il possesso sul più 12 con Fantinelli, uscita di Anumba che vuole Guariglia, ottimo impatto nella seconda metà di gara per Guariglia, Mazzola la mette per terra contro Mba che trova Radonic, spalle canestro, Radonic con il semigancio per il più 14, aggiorna il massimo vantaggio e aggiorna anche il tabellino personale a quota 12 Radonic, così come Sorokas, sono loro i due migliori realizzatori della Fortitudo e della partita. Anzi, c'è Johnson a quota 14, scusate, per Ruvo. Ruvo che sbaglia un tiro da tre punti con Reale. E allora può allungare ancora la Fortitudo, che ha finora sfruttato al meglio un roster sicuramente più lungo. Trovato Guariglia sotto canestro, stoppata però di Johnson, che recupera il pallone, vuole correre, rischia il doppio palleggio. E invece trova un fallo di Radonic e ancora fischiato il nuovo fallo tattico, diciamo quello senza giocare la palla da parte degli arbitri, e quindi ancora due liberi e possesso per Ruvo, due liberi per Jess Johnson che può migliorare il tabellino personale, dicevamo che è il miglior realizzatore della gara a quota 14. Segna il primo Johnson, fa 2 su 2, riporta a meno 12 Ruvo, Ruvo che reinserisce Chinellato e Bogliardi, praticamente nuovamente in campo con 4 quinti del quintetto titolare coach Raiola, solo Valesin in campo al posto di Guaiana. Mentre per la Fortitudo ancora Fantinelli, Anumba, Radonic che aiuta qui sul roll di Dustin Hogg, trovato però molto bene il taglio sulla linea di fondo da parte di Valesin che va a segnare i due punti del meno 10, mini parziale di 4-0 nato dal fallo precedente. Fortitudo che si affida a Fantinelli in post basso, c'è la prenotazione di Johnson, scarico per il piazzato da 3 di Simon Anumba, due triple pesanti, una allo scadere del terzo quarto e questa per ricacciare indietro il tentativo di rimonta di Ruvo. Chiede time out la panchina ospite con coach Raiola. Allora time out anche per noi e torniamo subito qui dal Paladozza, sempre in diretta su Radio Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1.
2: Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza e domotica a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: avete sentito anche il sostegno della Fossa al rientro dal nostro mini spot, sempre qui in diretta su Radio Nettuno Bologna 1, e poi ricordiamo anche in differita TV su ETV Rete 7 la domenica alle 23.30 tutte le partite della Fortitudo Bologna. Fortitudo che conduce sul più 13, 70-57 contro Ruvo di Puglia, una partita che era stata complicata, soprattutto in avvio, dove gli ospiti sono stati anche a più 12 nel primo quarto, poi nel secondo i bianco-blu hanno rimesso in piedi la partita andando all'intervallo sul più 1, hanno tentato la fuga fino al più 12 nel terzo, prima fuga ricucita da Ruvo, poi è andata anche a più 14 in avvio di quarto quarto, adesso la Fortitudo. Nuovo tentativo di rimonta fino al meno 10 e poi questa tripla di Anumba, pick and roll tra i due americani di Ruvo in uscita dal time out, Johnson con un bel pallone battuto in terra per Dustin Hogg che arriva fino in fondo, sbaglia ma subisce il fallo di Sorokas, primo personale, Sorokas rientrato in campo nel frattempo proprio dopo questo time out al posto di Guariglia, quindi con Mazzola a comporre il tandem di lunghi della Fortitudo. Sempre Radonic da numero 3 con Anumba da guardia e Fantinelli da playmaker per un quintetto sempre molto lungo di coach Cavina. Hogg, dopo aver sbagliato il primo, segna il secondo, per lui 13 personali, ne ha 16 Justin Johnson. Fantinelli chiude il palleggio, trova Anumba, sempre 12 in lunghezza adesso tra le squadre, sul 70-58 si va a spalle canestro da Radonic che ha accoppiato con Valesin, palla fuori per la tripla di Valerio Mazzola che prova a firmare la fuga che potrebbe essere quella decisiva per la Fortitudo, più 15 sul 73-58 con 6-10 da giocare nella partita. Sorokas aggressivo su Johnson, la palla va sotto poi con la sponda di Valesin per Dustin Hogg, Sorokas spende fallo, secondo personale, quarto di squadra per la Fortitudo che esaurisce il bonus, sarà rimessa per Ruvo ma dalla prossima infrazione si andrà in lunetta per la squadra ospite. Uscita di Johnson dai blocchi sulla rimessa, trova solo il ferro, rimbalzo di Radonic che serve Fantinelli. Siamo entrati negli ultimi 6 minuti di partita e la F può provare ad aggiornare il massimo vantaggio e appunto mettere a segno la fuga definitiva. Anumba a cambiare lato per Radonic che vuole il blocco di Mazzola, si nasconde dietro al blocco, prende il palleggio, arresta e tiro, sbaglia ma a rimbalzo la prende Sorokas, Anumba per Fantinelli piazzato da tre, sbagliato ancora Sorokas, a rimbalzo non prende il pallone ma costringe al fallo Justin Johnson, terzo per l'americano di Ruvo e rimessa in zona attacco, extra possesso per la Flat Service, è solo il secondo fallo di squadra per gli ospiti, richiamato Valesini in panchina, torna Guaiana in campo perché sicuramente la situazione con gli attacchi che stava effettuando la Fortitudo sempre in post passo contro l'uomo marcato da Valesin cominciavano ad essere complicati, torna comunque in post basso stavolta contro Bogliardi la Fortitudo con Fantinelli, Fantinelli che prende un colpo in faccia proprio da Bogliardi, il fallo è il secondo personale, terzo di squadra per Ruvo, rimane il possesso per la Fortitudo con il possesso in attacco e viene rimandato in panchina Fantinelli, forse perché sanguina dal sopracciglio, sembra nulla di grave comunque per il capitano che si prepara a essere medicato, appena tornato in panchina torna in campo Zanelli per la Fortitudo, rimessa in zona d'attacco, uscita per Mazzola che prende il tiro da tre punti e lo segna, e adesso le percentuali della Fortitudo si alzano dietro l'arco e arriva il più 18, 76-58. Johnson attacca Anumba che spende fallo con un fischio che regala sì da un lato due liberi a Johnson e dall'altro spegne per un secondo l'entusiasmo del palazzetto che ha visto le due triple di Mazzola spaccare definitivamente la partita. per Mazzola 6 punti, per la Fortitudo 13 triple su 33 tentativi. Segna il primo libero Johnson, che si avvicina al ventello personale, fa 2 su 2, si porta a quota 18 e riporta meno 16 Ruvo. 5-10 da giocare, possesso per Zanelli, sale il blocco di Mazzola, Zanelli chiude il palleggio, vorrebbe Anumba, si torna da Zanelli che vuole attaccare contro Johnson, scarico per Anumba che prende il tiro da tre punti, trova solo il secondo ferro, ma Mazzola tocca il pallone, un alto rimbalzo in attacco, il 15° per la Fortitudo, ancora Mazzola, ancora tre punti! Dopo il rimbalzo d'attacco Zanelli gli riconsegna il pallone per il più 19 e adesso la Fortitudo comincia a prendere il largo, 4 minuti e mezzo da giocare, ci prova Hogg dall'altra parte contro Sorokas che difende bene, errore per Dustin Hogg. Zanelli a gestire il possesso, può giocare anche col cronometro. Adesso la F che ha concesso appena 7 punti in 5 minuti e mezzo in questo quarto periodo. Fallo in attacco però fischiato ad Anumba. Quinto fallo per Simon Anumba, mi ero perso in precedenza il quarto da parte del numero 6 della Fortitudo che viene richiamato in panchina ovviamente dopo il quinto fallo. Torna al Vise Sarto che era stato tra i migliori nella prima metà di gara, è stato meno un fattore in questa seconda. Johnson a superare la metà campo, chiude il palleggio sulla pressione di Sarto, cadendo fuori dal campo riesce comunque a non perdere il pallone Ruvo, restano 8 secondi però per Bogliardi che sul cambio si rimane con Sorokas, 4 secondi in arretramento, tiro forzato e sbagliato, a rimbalzo d'attacco però c'è Chinellato che fa un buon lavoro sfruttando i centimetri di vantaggio su Zanelli e segna il tap-in del momentaneo meno 17, 3 e 50 da giocare. Mazzola per Zanelli che prova ad attaccare contro Guaiana, poi torna indietro, sfrutta il blocco di Sorokas, Mazzola per il taglio di Radonic, extra pass per la tripla aperta di Sarto che forse è rimasto un po' freddo dopo il tanto tempo passato in panchina, trova solo il primo ferro, Bogliardi col palleggio a resto tiro ed errore dall'altra parte, vola Sorokas. Con la Fortitudo che nel secondo tempo ha preso il largo nella battaglia a rimbalzo, era equilibrata all'intervallo ma i ragazzi di coach Cavina hanno fatto valere tutti i loro centimetri nella seconda metà di gara, anche perché lo stesso coach ha scelto quintetti sempre molto anti, con Radonic quasi sempre usato da numero 3, qui Radonic finta il passaggio, prende la tripla, segna anche questa per il più 20, time out richiesto dalla panchina ospite di coach Raiola che vede scappare definitivamente via la partita sull'82-62, 3 minuti esatti da giocare, time out in campo e time out anche per noi, torniamo a brevissimo, sempre qui in diretta su Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Polisi Costruzioni Elettriche, specializzati in progettazione e installazione di impianti elettrici civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza. Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Siamo in diretta dal Paladozza per gli ultimi 3 minuti di Fortitudo Flat Service Ruvo di Puglia con i bianco-blu che hanno preso il largo sull'82-62, merito delle triple di Mazzola, 3 in questo quarto periodo per tutti i suoi 9 punti arrivati in questo quarto periodo, è arrivata poi anche quella di Radonic che è il miglior realizzatore Fortitudo a quota 15. Da segnalare anche i 12 con 7 rimbalzi di Sorokas, 10 punti per Morris che però non è stato un fattore soprattutto in questo parziale positivo, è fermo a meno 2 di plus minus l'americano della Fortitudo, rimandato in campo adesso da coach Cavina assieme a Zanelli, Sarto, Sorokas e Mazzola, confermato da numero 5. Guaiana per Chinellato, sempre in campo con Hogg, Johnson e Bogliardi, quintetto base con Sarto che anticipa il taglio backdoor di Johnson, un'altra palla recuperata dalla Fortitudo che ha costretto a 12 palle perse Ruvo soprattutto nel primo tempo, erano state un po' la croce di Ruvo, altra tripla stavolta Alvise Sarto e adesso è festa per il tiro da tre punti della Fortitudo che vola più 23 con la tripla, doppia cifra personale anche per Sarto a quota 11, risposta sempre da tre punti di Johnson, non segnava da una vita da tre punti la squadra ospite, anzi non aveva segnato da tre punti nella ripresa la squadra ospite che trova la prima tripla con 1.55 da giocare. Campo per Lumena al posto di Hogg, ormai giustamente abbandona le speranze coach Raiola che inserisce il suo giovane centro risparmiando invece il suo americano. Possesso per la Fortitudo sul più 20, 85-65, Fortitudo che ha raddrizzato le proprie percentuali.

Ovazione per Valerio Mazzola, che lascia il campo al giovane Korlatovic, che va a spendere fallo su questa penetrazione di Chinellato. Due liberi in arrivo per il numero 16 della Fortitudo. Ricordiamo che a seguire ci sarà la diretta anche della partita della Virtus, ma se dovesse terminare, e dovrebbe in poco tempo, ci sarà spazio per un brevissimo post partita anche qui dal Paladozza, con spazio adesso nelle file della Fortitudo anche per Simone Campomori. Riposo per Alvise Sarto, chiude in festa una partita che nel primo quarto era sembrata difficile per la Fortitudo, che era andata subito a meno 12 anche grazie a delle percentuali da tre punti stellari da parte di Ruvo, che adesso inserisce Valesina al posto di Johnson. Poi abbiamo detto, un solo canestro da tre punti è arrivato a due minuti dalla fine per Ruvo nella ripresa, con la Fortitudo che ha messo a posto la difesa, adesso gestisce anche giocando col cronometro Zanelli. Per la Fortitudo miglior realizzatore Radonic, a quota 15, 12 per Morris e per Soroka, su 11 per Sarto, questi giocatori in doppia cifra. Soroka allo scadere di 24 sbaglia, ma c'è stato fallo prima della conclusione, fallo fiscato a Bogliardi, e allora due liberi in arrivo per Sorokas, che può migliorare il proprio fatturato personale di 12 punti. Sorokas, che in avvio aveva trascinato la Fortitudo facendola rimanere in partita quando il momento era difficile. Ci sono anche 7 rimbalzi e 6 assist, una prova davvero completa per il lituano della F. 9 punti poi per Mazzola, scorrendo il tabellino, tutti e 9 arrivati con 3 triple nel quarto periodo. 6 per un ottimo Fantinelli, che anche 6 assist, ma soprattutto ha creato diversi grattacapi con i suoi possessi in post basso alla difesa di Ruvo. Soroka si porta a quota 14 segnando i due liberi, abbiamo detto degli 11 di Sarto. Ovazione per Sorokas, che torna in panchina. Campo per Moretti, per lui 4 punti e 9 rimbalzi, da segnalare anche i 10 rimbalzi di Guariglia, con 6 punti, 6 anche per Zanelli e 6 anche per Anumba, entrambi con 2 triple a testa, soprattutto quelle di Anumba arrivati in momenti importanti allo scadere del terzo quarto e poi in avvio di quarto per cominciare a scavare il solco, mentre sbaglia Chinellato sulla difesa di Korlatovic. La palla termina fuori, ancora 45 secondi da giocare, ultimi 2 minuti sempre sul più 22 Fortitudo, 89 a 67. Dicevamo della Fortitudo che all'intervallo stava pareggiando una battaglia a rimbalzo, che poi invece è andata abbastanza a controllare nella seconda metà di gara. Addirittura 26 canestri assistiti per la squadra di coach Cavina, mentre segna anche Zanelli dal palleggio da tre punti. Arriva a quota 9 punti Zanelli, con la terza tripla della sua partita, regala il più 25 addirittura alla squadra di coach Cavina. Punizione decisamente troppo severa per Ruvo, che non ha disputato una cattiva partita. Qui attacca con Lumena, che si vede stoppare da Moretti. 7 secondi per chiudere la partita, 6 per chiudere il possesso. Fortitudo che appunto ha cambiato marcia, prendendo energia con la metà campo difensiva e trovando grandi, migliori percentuali poi da tre punti su tiri molto ben costruiti nella seconda metà di gara. Decisivi anche gli ottimi quintetti, mentre Valesin trova la doppia cifra a quota 11 con il canestro negli ultimi secondi. Più 22 alla fine il fatturato del vantaggio per la Fortitudo Flat Service Bologna, 92 a 70, una bellissima vittoria per aprire la stagione della Fortitudo su Ruvo di Puglia. Prova dopo un primo quarto difficile decisamente solida, fa festa la Fossa e fa festa tutto il Paladozza. Da parte di Luca Bolognesi un saluto a tutti, passo subito la linea alla regia e poi a Dalle Di Bari, che offrirà un brevissimo post partita prima della gara della Virtus. Un rinnovo quindi, la buona serata a tutti da Luca Bolognesi, a risentirci a tra poco.
blocco dopo il mini spot, sempre qui in diretta su Radio Nettuno Bologna 1, e poi ricordiamo sempre anche la differita su ETV Rete 7 questa sera alle 23:30.

0: buona serata a tutti e parola dopo, dopo lo spot pubblicitario ad Ale Di Bari.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. In collaborazione con...
2: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche. Progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
2: Polisi Costruzioni Elettriche. A San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su Polisi.
4: Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito dei Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
5: Flats Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flats Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flats Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flats Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Torniamo dal Paladozza, amici di Nettuno Bologna 1, per il finale di Fortitudo Flat Service su Rivoli Puglia, finita 92-70. La Fortitudo ha portato a casa la partita dopo un avvio complicato in questo breve post partita, prima di dare la linea alla regia e poi alla partita della Virtus Bologna. Partita che è finita con diversi uomini in doppia cifra: Morris a 12, Sarto a 11, Sorokas a 14, Radonic a 15. Una partita corale, quella della F, che è riuscita appunto nel secondo tempo a girare totalmente l'inerzia, a portarla alla sua parte e chiudere effettivamente la gara. Vediamo se riusciamo ad avere un attimo giocatore. Valerio, posso due battute? Siamo in diretta con Valerio Mazzola. Valerio, una partita importante, una vittoria importante per rialzare anche un attimo la testa dopo la sconfitta in semifinale.
6: Sì, hai detto bene, dovevamo metterci alle spalle la sconfitta della Supercoppa, siamo partiti un po' contratti, ma poi le nostre qualità sono venute fuori. Sono contento di essere tornato, quindi sia per me ma prima per la squadra. Vincere ci aiuta a lavorare bene, a prendere consapevolezza, quindi è la strada giusta.
0: Vengo anche un attimo a te, è stata anche un attimo di liberazione, abbiamo visto quelle triple importantissime che hanno chiuso definitivamente la gara, è stato un attimo proprio, ti sei liberato.
6: Sì, ho passato tanti mesi a recuperare, ho fatto 3 mesi di stampelle, quindi avevo voglia di tornare in campo, riprendermi il campo, quindi ero contento perché ho lavorato per questo momento, sono felice.
0: Bene, grazie mille, complimenti. Grazie a Valerio Mazzola e alla Fortitudo per l'intervista post partita. Ripeto, il punteggio finale 92-70 ha visto la Fortitudo chiudere un grande match che comunque era importante per, come ha detto Valerio Mazzola, mettersi alle spalle quello che era stato il risultato non positivissimo della Supercoppa e l'ha fatto nel modo migliore con i primi 2 punti della stagione. Insomma, un buon risultato. Adesso chiaramente bisognerà tornare già da lunedì in palestra o forse da martedì se coach Demis Cavina concederà il giorno di riposo ai ragazzi con la maglia bianco-blu. Quindi ricordiamo che comunque in settimana noi torneremo sempre a parlare di Fortitudo Flat Service, perché dalla settimana scorsa dalle 19 alle 20 ogni martedì c'è in diretta su Nettuno Bologna 1 via San Felice 103 la trasmissione dedicata proprio alla stagione della F. Torneremo con me, il sottoscritto Alessandro Ibari, con Luca Bolognesi, col punto di Fabrizio Pungetti, il Pungio, che aprirà la trasmissione anche di martedì prossimo, e avremo un ospite che annunceremo nel corso corso dei prossimi giorni e sarà in diretta con noi per parlare appunto di questa partita, ma non solo. Quindi ricordo nuovamente il punteggio 92-70, vado a leggere interamente il tabellino. Prima ho ricordato semplicemente i giocatori in doppia cifra: Morris ha chiuso a 12, Sarto a 11, Anumba a 6, Zanelli a 9, Guariglia a 6, Sorokas a 14, Moretti a 4, Fantinelli a 6, Mazzola a 9, Radonjić a 15. Ecco, vado proprio su Todor Radonjić per quello che è stato il giocatore impattante per qualità in campo sulle due metà campo. L'ex Brindisi ha segnato tante triple, ha segnato tanti canestri importanti nella ripresa, ma è stato fondamentale anche nella metà campo difensiva per quello che è stato appunto il suo impatto nel limitare Ruvo di Puglia, che dall'intervallo non è riuscita mai a rimettere veramente l'inerzia che aveva avuto nel primo tempo. Ci ha provato nel terzo quarto rientrando fino a meno uno, ma non è riuscita a girare la partita, l'inerzia di nuovo dalla sua parte. La F invece è rimasta composta nonostante il rientro di Ruvo di Puglia, e poi da quel momento in poi canestro dopo canestro, minuto dopo minuto, è riuscita a costruire il successo di oltre 20 punti, 22 per l'esattezza, che appunto danno i primi punti in classifica per quella che è stata la prima giornata di Serie A2. Io, detto questo, direi che possiamo salutarci. Vi ricordo gli appuntamenti in settimana con tutto il basket su Nettuno Bologna 1, ma non solo, e ricordandovi, ecco, via San Felice 103, che la trasmissione del martedì dalle 19 alle 20 proprio sulla Fortitudo Flat Service, ma c'è anche l'appuntamento il lunedì per quanto riguarda sempre il basket sponda Virtus Bologna. Intanto sentite i tifosi che salutano Paolo Sorokas prima del rientro negli spogliatoi. Dicevo, a lunedì c'è l'appuntamento anche con la Virtus Bologna, con Black and White sempre dalle 19 alle 20, e il venerdì per tutte e due le squadre, sia la Fortitudo sia la Virtus, Buzze Beater, con anche qui col sottoscritto ed Eugenio Petrillo, e parleremo sia di Virtus sia di Fortitudo. Questa volta è davvero ora di chiudere, quindi ridò la linea alla regia, e poi c'è Virtus Varese che vi aspetta con la solita squadra di Nettuno Bologna 1 e la radio cronaca di Dario Ronzulli, quindi rimanete con noi che torniamo tra pochissimo.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato LNP della Flat Service Fortitudo Bologna. In collaborazione con...
2: Ogni azienda ha un cuore che la fa funzionare, l'impianto elettrico. Che sia un capannone, un negozio, un ristorante o un'attività produttiva, affidati all'esperienza di Polisi Costruzioni Elettriche. Nuovi impianti, rifacimenti, illuminazione industriale e reti dati. Soluzioni su misura per ogni esigenza.
3: Polisi Costruzioni Elettriche, progettazione e installazione di impianti elettrici, civili e industriali, fotovoltaico, videosorveglianza.
2: Polisi Costruzioni Elettriche, a San Giorgio di Piano in via Vinca 10 e su polisi.biz. Club Consorzio Fortitudo, il sostegno concreto e duraturo per il futuro della Fortitudo Pallacanestro Bologna. Club Consorzio Fortitudo, un incisivo contributo di tutti per costruire insieme qualcosa di importante. Le parole insieme e appartenenza sono il filo conduttore dello spirito del Club Consorzio Fortitudo. Vuoi entrare anche tu con la tua attività nel consorzio? Trovi tutte le info sul sito fortitudo103.it.
5: Flat Service, servizi per il settore oleodinamico e prodotti siderurgici. Costruzione di corpi valvole e blocchi speciali per impianti oleodinamici. Flat Service, un servizio rapido e preciso, con controllo visivo di ogni singola lavorazione per garantire ai propri clienti un risultato perfetto. Flat Service, esperienza pluriennale nel settore oleodinamico. Flat Service è main sponsor della Fortitudo Pallacanestro Bologna.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket,

0: Dopo l'esordio in stagione in Supercoppa e la pesante sconfitta con Milano, l'esordio in Eurolega con la sconfitta decisamente più onorevole contro il Fenerbahce, tempo di primo capitolo dell'anno in campionato per la Virtus targata Costa, che è di scena a Varese in un campo complicato, caldo e contro una squadra che ambisce a essere molto protagonista durante l'anno e per tutto l'anno. Trasferta dunque subito impegnativa, ma come abbiamo detto in apertura di stagione, questo ciclo di trasferte all'inizio serve anche per testare subito quanto dal punto di vista mentale vale questa Virtus. Buonasera da Dario Nanzulli e ben ritrovati dall'Italium Arena di Varese per Open Job Metis Virtus Costa Bologna, gara che sta per cominciare. E come detto, prima giornata di campionato che ha già visto Milano soffrire e non poco per avere ragione di Trieste, vittoria larga invece di Tortona a Verona, con Verona chiedo scusa. Ma andiamo a sentire le parole dei coach partendo da Monbru.
1: Una sconfitta contro il Fener dove però si sono viste ottime cose, ma quelle che non hanno funzionato e che vuole vedere oggi in campo qui a Varese?
2: Some moments that about 3-4 minutes they have a little bit disconnection, and today we need to play 40 minutes tough and not 1 or 2 minutes disconnection. Today we know that is a great atmosphere, great team, coaching, and we think it's a tough game.
0: Sarà una gara dura, questo è un grande ambiente, una grande squadra e anche un grande coach che guida Varese per Monbru, che tiene fuori sia Bello che Moore e parte con Carr, Frazier, Alston, Edwards e Diouf, quindi in campo insieme di fatto, e questa è la novità principale di questa partita. Edwards e Klintman, che dunque sono in campo, o meglio sono nei 12 insieme in questa partita. Scelta particolare sicuramente di Monbru, non attesa, quantomeno pausa, riposo per Bello e per Wendell Moore, e anche una pausa ovviamente legata a quelli che saranno gli impegni in settimana per la Virtus, ancora l'Eurolega, doppio impegno martedì sera con Milano a Milano e poi giovedì la prima casalinga al Paladozza contro l'Olympiacos, e quindi forse anche per questa la valutazione, ma lo scopriremo meglio nel post partita, cioè la valutazione di Monbru è stata quella di dare spazio, o meglio di lasciare in panchina i giocatori che sono apparsi magari più stanchi, in un'ottica anche di turnover che inevitabilmente durante l'anno vedremo in maniera massiccia, visto che il roster Virtus, soprattutto per quanto riguarda il pacchetto stranieri, è corposo, quello italiano invece un po' meno, quindi rotazioni che saranno inevitabilmente legate anche dalle scelte di campo e di turnover da parte di Monbru. Varese, come detto, è una squadra che punta a fare un campionato in prima fila, o quantomeno tra le prime file per essere più corretti, un mercato anche importante della squadra allenata da coach Castritis, che parte con Duke, Hale, Nikolic ex di turno, Alviti e Renfro, e che ha avuto nel corso della settimana ampi problemi per Amedeo Della Valle, che a lungo non si è allenato per un problema muscolare e che di fatto rappresenta certamente uno dei valori aggiunti di Varese, che non è neanche nei 12 questa sera, è un'assenza sicuramente già pesante con cui deve fare i conti la formazione biancorossa. Lanzarini, Valzani e Mignati sono i tre arbitri della sfida. Occhio, come detto, anche a quelli che saranno poi le scelte di Monbru durante il campo, durante la partita in campo. Abbiamo visto ampi quintetti variamente assortiti sia in Supercoppa che in Eurolega con il Fenerbahce. L'impressione che questa possa essere la strada principale del coach catalano in questo inizio di stagione, ovvero quintetti vari, variamente assortiti, ampie rotazioni per cercare di avere sempre la squadra più fresca possibile per un basket che inevitabilmente è molto divertente, molto intrigante, ma porta via anche tante energie. Pronti per la palla 2 con Renfro e Diouf, che salteranno per contendersi il pallone, fuori anche Kokila naturalmente per la Virtus, ma quello lo sapevamo già visto l'infortunio del francese, che però è in addirittura d'arrivo per quanto riguarda il recupero. Il primo possesso della partita è per Varese, e allora si parte con il campionato 2026-2027 anche qui su Nettuno Bologna 1. La palla subito per Alviti, uscito dai blocchi e a segno, tripla immediata per Davide Alviti, e canestro pesante subito ad iniziare la partita per Varese, molto simile Varese almeno come idea di basket alla Virtus. Possesso per Carr con la pressione di Hale, arriva Frazier a prendersi il pallone lato sinistro del parquet, blocco di Diouf, Frazier ancora attacca lungo la linea di fondo, cerca lo scarico per Edwards che ha spazio per prendersi la tripla e risponde subito Kessler Edwards, tre pari il punteggio. Abbiamo visto un assaggio di quello che le due squadre cercano durante la partita. La Virtus nel tiro da tre non è andata benissimo con Milano e Fenerbahce, ha bisogno sicuramente di alzare le sue percentuali per avere più chance possibili di vittoria. Renfro adesso con il pallone attende l'arrivo di un compagno che è Alviti, la palla poi nelle mani di Hale contro di lui Carr, 4 secondi, 3 secondi, Hale dovrà forzare e fa una forzatura da 7 metri subendo però il fallo da parte di Frazier e allora tre liberi per Hunter Hale, arrivato quest'estate dal Bakhtiashir. E primo fallo personale per Frazier. Approfittiamo anche per andare a completare gli uomini a disposizione dei due coach. Per Castritis ci sono Viglia, Librizzi che doveva andare in NCAA e non ci è andato più, Kamagate, Kangur, Ladurner e Ikanji. Per la Virtus invece Casarin, Baldasso, Baiocchi, Hackett, Ferrari, Diarra e Klintman. E in particolare Casarin e Baldasso, viste le rotazioni che hanno tenuto fuori sia Bello sia Moore, a regola saranno chiamati a un minutaggio corposo questa sera, più magari di quello che si può pensare quando invece c'è almeno uno dei due esterni in più a disposizione di Mumbrù, parlo degli stranieri naturalmente. Primo libero a segno per Hale, secondo no, terzo tentativo a sua disposizione per la guardia di Varese che va a segno, 2 su 3 dunque 5 a 3 il punteggio, 8 a 53 alla fine del primo quarto. Possesso Virtus adesso con Carr che supera la metà campo e va da Olson che si libera molto bene di Alviti, poi va fino in fondo ad attaccare il ferro, conclusione acrobatica e sbagliata, rimbalzo in attacco però di Momo Diouf che va a prendersi anche il fallo. Il fallo di David Duke, altro volto nuovo di Varese quest'anno, arrivato da Manresa con l'idea naturalmente anche di essere un po' un giocatore, non dico determinante, ma quello forse anche con più palle in mano insieme a Hale, con Della Valle in panchina naturalmente, che poi con Della Valle quando sarà in campo il discorso cambia ovviamente. Diouf che si mette spalle a canestro, evita tranquillamente Alviti che cade a terra, vorrebbe un contatto, non c'è nulla per gli arbitri, c'è la schiacciata di Momo Diouf per il 5 pari, 8 e 30 alla fine del primo quarto. Hale scambia con Renfro, ancora Hale, gioca a due con lo stesso Renfro, va in angolo da Nikolic che non ha spazio, chiuso da Edwards, palla fuori per Duke che attacca il ferro, forse spinge Frazier, non secondo gli arbitri, errore al tiro, tocco a Diouf, palla per Olson e possesso Costa con ancora Olson che prova ad andare fino in fondo, cerca uno scarico per Diouf, palla complicatissima che infatti Diouf perde e prova a partire subito in contropiede Varese con Duke che si butta dentro, scarico per Nikolic, chiuso però a questo punto e allora deve ripartire da capo Varese con Hale che si trova liberissimo da tre, sbaglia, rimbalzo di Edwards e apertura per Carr, 5 pari il punteggio. Carr ancora fuori per Edwards che non ci pensa su due volte, prende, tira da tre, sbaglia, contatto con Nikolic, non falloso per gli arbitri, rimbalzo di Alviti, l'apertura per Hale, si va da Duke, lato destro del campo, fuori ancora per Hale, su di lui Frazier, 14 secondi per andare al tiro, blocco di Renfro che poi riceve, attacca il ferro con decisione e trova i primi punti del suo campionato. Net Renfro per Varese, avanti di 2 adesso 7 a 5, Carr fuori per Edwards, finta il consegnato per Frazier, la palla per Diouf con Renfro che cade a terra, tutto buono per gli arbitri che stanno facendo giocare parecchio anche giustamente questo avvio di partita. Marcus Carr da 3 punti a segno, sorpasso Virtus Costa, 8 a 7 il punteggio, 7-0-5 alla fine del primo quarto e l'attacco adesso di Varese che si spegne subito sulla deviazione di Diouf, recupera palla Virtus, contropiede con Olson a segno, sotto mano vincente per Derrick Olson Jr. e 10 a 7 il punteggio, 6-52 alla fine del primo quarto, con l'attacco adesso nelle mani di Hale che si butta dentro, cerca un canestro complicato contro la buona difesa di Duffer, rimbalzo Virtus, già dall'altra parte Olson perde per un attimo il pallone, lo riconquista, non trova il canestro, subisce il fallo, avrà comunque due tiri liberi per Derrick Olson Jr. E l'avevamo detto, questa è una partita tra due squadre che tendenzialmente se possono correre, corrono di più, e lo stiamo vedendo in questo avvio di partita. Fallo commesso da Duke ed è il secondo fallo di squadra per Varese. Tiri liberi allora per Derrick Holston Jr., mentre c'è un doppio cambio per fallo di Renfro, chiedo scusa, non di Duke, doppio cambio dicevo per Varese. Fuori Nikolić, Duke, dentro Librizzi e Isaiah Roby, che lui è arrivato quest'estate, bazzicato la G League nella franchigia collegata in X. Librizzi invece lo conosciamo bene, è stato protagonista di Varese in tante partite anche contro la Virtus. Come detto, una carriera che sembrava doversi spostare in NCAA, non è stato così, a differenza invece di Assui, suo ex compagno. In NCAA ci andrà davvero. Per Holston, viaggio in lunetta proficuo, 2 su 2 e più 5 Virtus Costa, 12 a 7 il punteggio, 6 a 39 alla fine del primo quarto, con la palla nelle mani di Librizzi. Marcato da Carr, si muove Hale, pallafone ancora per Librizzi, poi Hale in palleggio, arriva Renfro per il blocco, fuori la palla nuovamente per Librizzi, un po' statico questo attacco di Varese, prova a scuoterlo Matteo Librizzi con la penetrazione, il sottomano vincente per i primi punti della sua partita. 12-9 per la Virtus, che già dall'altra parte con Carr da 3, questa la sbaglia, rimbalzo, lottano il neo entrato di Arra e Roby. Alla fine vediamo la decisione degli arbitri, che credo sia andata con il possesso per la Virtus, e così infatti. Intanto fuori Holston, dentro Hackett, fischiatissimo come sempre a Varese, fuori anche Renfro, dentro Kamagate dall'altra parte per Varese. Diarra che riceve, pensa anche solo per un attimo al tiro da tre, poi saggiamente va da Hackett che ribalta per Carr, ancora Carr si butta dentro, fuori per Hackett che si alza per il tiro da tre, Daniel Hackett a segno, e la Virtus da tre punti ha cominciato decisamente meglio rispetto alle due partite con Milano e Fenerbahce. Al Viti la palla per Librizzi, fallo in attacco di Kamagate, primo fallo per lui, blocco irregolare portato dal giocatore ex Milano e Tortona, e possesso che torna allora alla Virtus, terzo fallo di squadra per la Open Job Metis, 5.43 alla fine del primo quarto. Campo adesso per Tommaso Baldasso per la Virtus. Allora ricapitoliamo il quintetto rapidamente: Carr, Baldasso, Hackett, Edwards e Diarra per Mumbrù, con Hackett che gestisce il pallone lato destro del campo, blocco di Diarra e palla poi per Carr, marcato da Librizzi, arriva ancora Diarra a portare il blocco con Roby che prova a essere aggressivo su Carr. Carr step back, la finta di tiro da tre e poi la conclusione che arriva da parte di Edwards, ma con l'infrazione di 3 secondi commessa dalla difesa, anzi di Diarra, chiedo scusa, l'infrazione di 3 secondi è stato lì troppo, forse si aspettava a un certo punto anche lui il tiro di Carr, che però non è arrivato. Dentro i Kanji al posto di Alviti, frenetico il ritmo sulla partita, frenetici anche i cambi dei due coach. Attacco di Varese adesso con Roby, si va poi da Librizzi, fuori ancora per Hale in palleggio, inseguito da Carr. Hale sbuca in mezzo all'area, arresto, tiro, errore, rimbalzo lungo ancora nelle mani di Hale che prende, tira da tre, sbaglia, rimbalzone da parte di Edwards e possesso per la Virtus con lo stesso Edwards che va a guidare la transizione, la palla arriva in angolo da Hackett che sbaglia poi la lotta rimbalzo con l'ultimo tocco di Diarra che voleva un contatto falloso con Kamagate, non c'è secondo gli arbitri, e allora rimessa per i padroni di casa. 15-9 Virtus, 4.51 alla fine del primo quarto. Librizzi, Hale, Ikanji, Roby e Kamagate da una parte, Carr, Baldasso, Hackett, Klintman, campo anche lui adesso, e Diarra dall'altra. Sarà difficile stare dietro a tutti i cambi dei due allenatori. Intanto Librizzi perso da Carr, colpisce da tre punti il capitano varesino, che riporta i suoi a meno 3, 15-12. Cara alza la parabola per Diarra, contatto con Kamagaté, non secondo gli arbitri, e Diarra non riesce a controllare il pallone di Cara, palla recuperata allora da Varese, 5 contro 4 perché Diarra è rimasto indietro. Poi però leggerezza da parte di Robby, con un passaggio pigrissimo verso Hale, permette l'intercetto da parte di Hackett. Intanto rientra Duke al posto proprio di Hunter Hale, non benissimo fin qui, 0 su 4 al tiro il giocatore varesino. La rimessa in zona d'attacco ora per Varese, affidata a Duke. C'è qualche storia tesa tra Diarra e Kamagaté. L'anno scorso con il Beşiktaş, arrivato in finale di Eurocup, persa poi con Burg. E attenzione, fischio degli arbitri con Hackett che va a parlare con il capo arbitro, anzi con Balzani, chiedo scusa. Cerchiamo di capire cosa sia accaduto. Tanto Diarra esce, entra Diouf, è uscito anche Carre, è rientrato Casarin. Ah, cambio obbligato per Diarra perché aveva problemi, credo, col pantaloncino, almeno giudicare dalla mimica dell'arbitro. Allora deve uscire Diarra per rimettersi a posto appunto i pantaloncini. Intanto possesso per Varese con la pressione di Casarin su Librizzi, che forza la palla persa del capitano varesino, e allora si torna in attacco per la Virtus con 14 secondi per andare al tiro, 4-17 alla fine del primo quarto, 15-12 il punteggio per gli ospiti. Casarin, Baldasso, Hackett, Klitman, e adesso anche Diarra che si è messo a posto i pantaloncini e può tornare sul parquet. La palla per Hackett, lato destro del parquet, occhio Baldasso che esce dai blocchi, chiuso ma trova comunque lo spazio per la tripla, la sbaglia, rimbalzo con Casarin che lotta, rimette in mezzo il pallone, dove però Kamagaté è più veloce di Diarra, e poi Librizzi a guidare la transizione per Varese, tripla subito tentata e sbagliata da parte di Kanji, e poi grande lotta, rimbalzo con il fischio degli arbitri, anzi la tripla di Robby, chiedo scusa, e il fischio a sanzionare Kamagaté. Attenzione, secondo fallo per Ismael Kamagaté. In una lotta discretamente furibonda, rimbalzo. E bonus esaurito da Varese, 3.58 alla fine del primo quarto, con la Virtus che ha un solo fallo di squadra commesso fino a questo momento. Casarin a superare la metà campo, la palla per Hackett, lato sinistro del parcheggio, a due con Klitman che riceve, prova ad attaccare il ferro, l'arresto nel cuore dell'aria di Bobby Klitman, e poi il semigancio a segno per lo svedese, torna più 5 la Virtus, 17-12, 3.38 alla fine del primo quarto. Possesso per la Open Job Metis, adesso con Librizzi, inseguito da Hackett, ancora Librizzi, ribalta per Kanji che prova ad attaccare il suo uomo che è Casarin, non trova spazio, palla per Kamagaté, a vuoto di Arrai. Kamagaté allora ha tanto spazio per andare fino in fondo, arriva tardi l'aiuto di Klintman, meno 3 Varese. Casarin, palla fuori per Klintman, ribaltamento per Baldasso che riceve, si mette in palleggio contro Robby, ancora Baldasso, lo step back per lo scarico poi per Casarin, fuori per Hackett, ancora Baldasso, fallo di Robby che manda in lunetta Tommaso Baldasso per i primi liberi della sua partita. Fuori intanto Kamagaté, dentro Nikolić, chiaramente avendo due falli il suo centro Castritis deve ragionare in maniera diversa per quanto riguarda le sue rotazioni. Rientra anche Holston, allora approfittiamo dei liberi di Baldasso per ricapitolare i quintetti, lo dovremmo fare spesso visto il ritmo frenetico dei cambi, almeno in questa prima fase del match, mentre Baldasso segna il primo. Librizzi, Duke, Nikolić, Kanji e Robby per Varese, Casarin, Baldasso, Holston, Klintman e Diarra invece per quanto riguarda la Virtus. 2 su 2 per Baldasso, nuovamente più 5 Virtus Costa, 3 minuti esatti alla fine del primo quarto, Librizzi a superare la metà campo, fallo di Casarin, stavolta la pressione eccessiva secondo gli arbitri, ed è il primo fallo per Davide Casarin, secondo di squadra per Levunere. Fidata la rimessa a Librizzi, si muove Duke, palla nuovamente per Librizzi, blocco di Roby che sta giocando da 5 in questa fase, Librizzi scivola ma riesce a servire Duke, Duke contro Baldasso, lo attacca Duke, poi trova però l'intervento di Klinkman che stoppa tutto e poi Diarra, troppa fretta e soprattutto calibra malissimo il passaggio per Casarin. La Virtus spreca un contropiede, però credo che a Mumbrù tutto sommato possa anche andar bene così. L'idea di correre è primaria, poi certo bisogna anche far bene i passaggi, quello non c'è dubbio. Terza palla persa del primo quarto per Varese, intanto passi da parte di Isaiah Roby che ha provato a superare Diarra, era anche riuscito ma come detto commettendo infrazione di passi, e palla persa allora anche per la Open Job Metis ed è la quarta per i varesini che sono sotto di 5, 19-14. E possesso nuovamente per la Virtus, Casarin prestato da Duke, riesce comunque a servire Diarra che poi però pasticcia, tiene il pallone campo fuori per Casarin, in angolo c'è Baldasso, il suo tiro lo sbaglia con la palla che gira sul ferro e poi esce, rimbalzo di Librizzi che poi è già dall'altra parte, chiuso però dalla difesa di Varese. Allora si va con l'attacco della Virtus, chiedo scusa, adesso il cambio difensivo con Diarra su Librizzi, prova a punirlo con la tripla, Librizzi non ci arriva, non arriva il canestro, rimbalzo di Klinkman, palla per Baldasso che corre dall'altra parte, supera i Kanji, Tommaso Baldasso subisce il fallo ma riesce a tenere il controllo del corpo, quel tanto che basta per indirizzare la palla verso il canestro di Varese sul fallo di Librizzi. Gioco potenziale da tre punti per Tommaso Baldasso, prima però c'è il time out chiamato da Varese, time out allora anche per noi.
3: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Nettuno Bologna 1.
4: Guardate che rimane sempre aggiornato da approfittare di sconti.

0: Buon avvio di primo quarto della Virtus, avanti 21-14 su Varese. E ci sarà anche il tiro libero di Baldasso dopo il time out chiamato da Castritis sul primo allungo di un certo spessore della partita, firmato dalla Virtus. Un più 7 che appunto può anche migliorare se Tommaso Baldasso dovesse trovare il libero aggiuntivo a segno. Una Virtus concentrata, una Virtus che sta soprattutto tenendo molto bene il ritmo di Varese, ma l'abbiamo detto, sono due squadre che tendenzialmente quando possono correre vanno di più, non si tirano certo indietro, ecco, mettiamola così. In questa gara sprint per ora la Virtus sta sbagliando molto meno rispetto a Varese. Libero aggiuntivo per Baldasso, a segno, e l'ora più 8 Costa, massimo vantaggio sul 22-14. Possesso per Varese con Duke, che scambia con il rientrato Alviti. Dopo ricapitoliamo i quintetti. Intanto brutta palla di Duke con Renfro, che la tiene viva dopo non essersi accorto del passaggio del compagno. Arriva Nkangi in angolo per la tripla, questa proprio trovata non dalla spazzatura ma dalla discarica, la tripla di Nkangi. Era una palla persa di Varese, poco reattiva la Virtus, o quantomeno non reattiva a sufficienza su questa palla vagante. Frazier rientrato sul parquet con Baldasso, Holston, Klintman e Diarra. Frazier ancora fuori la palla per Klintman, ribalta per Holston, si alza anche lui per il tiro da tre punti sbagliato, poi la lotta d'imbalzo, palla fuori, ultimo tocco di Alviti, dicono gli arbitri. E possesso allora Virtus, Alviti con Duke, Nikolic, Renfro e Nkangi. 22-17 Virtus, 1-22 è la fine di un primo quarto già intensissimo. La rimessa per Frazier, ma prima c'è un cambio perché rientra Hale al posto di Nkangi. Messa di Frazier, che deve andare da Diarra nel cerchio di centrocampo sulla pressione della difesa di Varese. Consegnato per Baldasso, Baldasso perso dalla difesa, prova da tre punti, sbaglia, il rimbalzo di Varese, quindi incomprensione sul cambio difensivo dell'Open Job Metis, che Baldasso però non ha punito. Hale adesso per i biancorossi, ancora Hale in palleggio, il blocco di Renfro che poi va a ricevere il pallone tagliando, ma Diarra intercetta il pallone che è recuperato dalla Virtus, contropiede con la schiacciata di Holston sull'alzata di Frazier, regala anche spettacolo alla Virtus a Masnago. 24-17 mentre siamo entrati nell'ultimo minuto del primo quarto. Palla nelle mani di Hale per Varese, sale Duke, pronto il blocco di Renfro, fallo da parte di Baldasso, e appena il terzo di squadra per la Virtus. Non ci sono dunque ancora tiri liberi per Varese, con la rimessa affidata a Hale in campo con Duke, Alviti, Nikolic e Renfro, il quintetto con cui è partito Castritis. Dall'altra parte Frazier, Hackett, Holston, Klintman e Diarra. Panca dunque per Baldasso per questi 40 secondi finali di primo quarto. Hale palla per Alviti, bella lo assist per Renfro, in ritardo qui l'aiuto di Klintman, e schiaccia net Renfro per il meno 5 Varese. 28 secondi per chiudere il primo quarto, non può andare fino in fondo la Virtus con questo possesso. Hackett, lato sinistro del campo, va da Frazier contro la difesa di Varese, che poi si dimentica completamente di Frazier, l'errore al tiro, poi a rimbalzo però evidente la spinta di Alviti su Diarra. Questi sono proprio due liberi regalati da Davide Alviti ad Aliu Diarra. E ancora una volta difesa di Varese che sui cambi difensivi non comunica correttamente, e alla fine i tiratori Virtus hanno chance di tirare piedi per terra. È capitato prima a Baldasso, è capitato prima a Frazier, è capitato adesso a Frazier. In entrambi i casi non è arrivata la tripla, qui però almeno per la Virtus è arrivato il fallo da parte di Alviti, ha chiaramente spinto Diarra al rimbalzo, e quindi per Aliu Diarra ci sono due tiri liberi, mentre rientra Casarin al posto di Frazier per i 16 secondi e 7 decimi che mancano alla fine del primo quarto, e quindi di fatto per quello che si preannuncia essere l'ultimo possesso della prima frazione. Primo libero a segno per Diarra, allora 25-19 il punteggio. Altro libero a segno, 2 su 2, e torna più 7 la Virtus. Attenzione però all'ultimo pallone che, come detto, presumibilmente sarà di Varese. Infatti con Duke supera la metà campo, poi rallenta e gioca col cronometro. 8 secondi adesso per chiudere la frazione. Duke in palleggio, arriva il Viti, poi il taglio di Renfro con Holston che non riesce a stargli dietro. Il canestro molto simile a quello precedente di Nate Renfro che porta Varese sulle meno 5. Primo quarto in archivio dunque con la Virtus Costa avanti 26-21. La linea della regia, torniamo tra pochissimo per il secondo quarto.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
0: Secondo quarto di Open Job Metis Varese Virtus Costa Bologna, tra poco qui ancora su Nettuno Bologna 1. Primi 10 minuti in archivio con la Virtus avanti 26-21, una Virtus che ha trovato anche un po' più di continuità nel tiro da tre, soprattutto all'inizio, poi le percentuali sono andate via via calando. Però una Virtus che ha corso tanto in contropiede, ha trovato un po' di punti facili. A rimbalzo sta avendo la meglio e soprattutto sta finalizzando per il momento le 5 palle perse di Varese nel primo quarto. Si riparte, vediamo anche con quali uomini. Possesso per Varese con il Viglia che fa il suo esordio in partita. Al Viti, Nikolic, Renfro, dall'altra parte invece Carr, Frazier, Holston, Edwards e Diouf per la Virtus. La penetrazione da parte di Davide Alviti, non c'è nessuno a coprire la penetrazione dello stesso Alviti che va a schiacciare comodamente. La difesa Virtus che non inizia bene questo secondo quarto. Holston si libera dello stesso Alviti che ha provato l'anticipo, non gli è andata bene, anzi gli è andata malissimo, perché poi arriva la tripla da parte di Derrick Holston Jr. E allora 29-23 per la Virtus. Viglia in palleggio, palla fuori per Renfro, consegnato poi per Alviti contro Holston. Ultimi 7 secondi dell'azione. Alviti, palla per Hale, chiuso da Holston. Hale deve liberarsi per il tiro, prova la penetrazione, sbaglia clamorosamente, però la scelta proprio è andato a infilarsi in un ginepraio senza né capo né coda. Ha avuto ragione facile la difesa Virtus a forzare la sesta palla persa di Varese, questa volta per infrazione di 24 secondi. Si torna in attacco dunque per le Munere con Hackett. Entra subito in campo al posto di Holston. 29-23 Virtus, 9 minuti prima dell'intervallo lungo con Carr, palla per Hackett, bel taglio di Edwards, servito bene da Hackett e stavolta la copertura difensiva non c'è da parte di Varese, c'è la schiacciata di Kessler Edwards per il più 8 Virtus Costa, 31-23. Hale per Varese nel cerchio di centrocampo, blocco di Renfro che poi va a ricevere, taglio ben fatto qui da parte di Varese che trova due punti con Nikolic. E questo pick and roll con Renfro un po' sta creando problemi alla Virtus. a cavallo tra primo e secondo quarto. Intanto arriva il fallo da parte di Mauro Villa, italiano argentino, da qui la pronuncia appunto all'Argentina. Dicevo del pick and roll di Varese, che con Renfro comunque un po' di problematiche le sta creando alla formazione di Mumbrù, almeno per ora. Carr contro la difesa aggressiva di Villa, Carr forza la conclusione, sbaglia, Diouf vuota rimbalzo, palla recuperata da Hale, poi fallo di Hackett che interrompe la transizione dell'Open Job Metis con il suo primo fallo personale, anche primo di squadra per la Virtus. 8-17 in questo quarto, naturalmente 8-17 quello da giocare per chiudere il primo tempo. Non una scelta lucida da parte di Marcus Carr. E intanto ancora un po' di storie tese tra Diouf e Renfro, con Lanzarini che va a richiamare entrambi all'ordine, mettiamola così. 3-1-2-5 per la Virtus in difesa adesso, con Hale che va a servire Nikolić, poi deciso Nikolić sul da farsi, torna da Hale nel cerchio di centrocampo, praticamente il 12 varesino, che poi avanza, spara la tripla, la sbaglia, rimbalzo di Edwards che fa ancora una volta gran lavoro a rimbalzo. Questa circostanza Carr evita facilmente Nikolić, si butta dentro Carr, poi alza la parabola, due punti per Marcus Carr, che questi canestri ce li ha a costo di qualche forzatura. Credo che alla fine vada bene così alla Virtus, che torna adesso sulle più 8. 33-25 Hale attraverso del campo, Hale inseguito da Frazier, arriva al Viti chiuso, cerca un varco per servire Renfro, Renfro fuori per Villa che non si prende subito il tiro, arriva Carr, step back di Villa, tripla di tabella sbagliata, al Viti però lesto a recuperare l'imbalzo e a tramutarlo in due punti per il nuovo meno 6 di Varese. Poi altro fallo di Alviti su Carr del secondo per l'ex Milano e Trieste. Con il possesso che va dunque, che resta anzi per la Virtus, dentro di nuovo Kamagate, dentro anche Roby, con Hale, Villa e Renfro per Varese. Carr ci fa vedere Frazier, riceve lato destro del parquet, ribaltamento per Carr, 10 secondi per andare al tiro, Carr attacca Villa, consegnato poi per Frazier che si alza per il tiro da 3, a segno Trent Frazier e la tripla del massimo vantaggio Virtus del 36-27 a 7-07 dalla fine del primo tempo. E time out per Varese, time out anche per noi.
3: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Da Primerano l'impossibile diventa possibile. Nettuno Bologna 1.

Secondo time out del primo tempo chiamato da Castritis, ancora una volta in coincidenza con un lungo Virtus, stavolta ancora più sostanzioso rispetto a quello precedente, visto che siamo sul più 9, 36 a 27 dopo la tripla di Frazier. Una Varese che sta sbagliando tanto e una Virtus invece che sì, al netto di qualche sbavatura, magari anche qualche scelta rivedibile, però è decisamente sul pezzo fino a questo momento in partita. Con giocatori che stanno facendo tante piccole cose utili, per esempio Kessler Edwards a rimbalzo, molto importante fino a questo momento. Si riparte con la Itelium Arena che prova a farsi sentire per spingere i propri beniamini, che tornano sul parquet con Hail, Duke, Ikanji, Roby e Kamagate. Virtus invece dall'altra parte con Carr, Frazier, Hackett, Edwards e Giuff. Sempre qui in diretta su Nettuno, Bologna 1, 7-0-3 alla fine del primo tempo. Possesso per Varese con Hail, marcato da Frazier. Moe Duke che riceve lato sinistro del campo, gioco a due ancora con la difesa Virtus che è in grande difficoltà sul pick and roll. Arriva anche un fallo di Hackett, anche duro su Isaiah Roby. Duro nel senso che Hackett è arrivato per anticipare l'avversario, ma non è riuscito a controllarsi. E secondo fallo per Daniel Hackett. Cambio con Francesco Ferrari sul parquet, come a Istanbul, a giostrare più da 3 che da 4 in questa partita. Rimessa in zona d'attacco per, almeno per in questo possesso, rimessa in zona d'attacco per Varese. Duke prova a scappare a Carr, Duke ancora, si butta dentro, vuoto Diouf, la palla per Kamagate, semigancio a segno e due punti per il francese, che riporta a meno 7 i suoi, 6 e 40 alla fine del primo tempo. Frazier a superare la metà campo, su di lui Duke, pronto Diouf per il blocco, cambio difensivo Kamagate su Frazier che attende il movimento di qualche compagno. Arriva Carr a prendersi il pallone, pressato dai Kanji. Carr, fischio degli arbitri, fallo della difesa e fallo di Kanji, ed è il primo per l'ex giocatore di Udine. Con il fallo invece numero 3 per Varese, 2 e commessi da Virtus di squadra naturalmente. La rimessa di Frazier, poi deciso su da farsi, arriva Edwards a dargli manforte allo scadere quasi dei 5 secondi per effettuare la rimessa. Ancora Frazier, 7 secondi per andare al tiro. Frazier attacca il ferro, Frazier lo scarico per Ferrari, a vuoto Roby, sbaglia da sotto Ferrari, poi Kamagate gli strappa il pallone dalle mani. Aveva fatto tutto bene Ferrari tranne la conclusione cortissima. Dall'altra parte Roby con la tripla sbagliata, Kamagate ancora rimbalzo, altro possesso per Varese, ancora Roby che attacca il ferro, altro errore, stavolta Edwards che con la aiuto di Diouf va a prendersi il pallone. Siamo già dall'altra parte con Carr, in angolo c'è Frazier che si libera per il tiro, poi cambia idea, penetra, fuori per Ferrari, fuori per Edwards, tripla, la prende lui, la mette lui, Kessler Edwards, partitona fin qui per Kessler Edwards, più 10 Virtus Costa, 39-29, 5-36 alla fine del primo tempo. Hail, parleggio, arresto, tiro, e qui va a prendersi il fallo con grande furbizia Hail, poi ingenuo Frazier, secondo fallo per l'ex Zenith, che poi va a mimare movimento difensivo che ha fatto e che però non è stato evidentemente premiato dagli arbitri, perché Hail andrà in lunetta con due liberi. Un po' di riposo per Kessler Edwards, rimbalzi, le triple, facendo tante cose utili il giocatore classe 2000 attivo di Glendale, contea di Los Angeles. Tanto lunetta per Hail, che fin qui sta tirando malissimo, 0 su 6 dal campo, i suoi unici punti per il momento li ha presi dalla lunetta, come in questo caso primo e secondo assegno. E allora 39-31 per la Virtus Costa, 5-31 alla fine del primo tempo. Rientra Librizzi al posto proprio di Hail con Duke, Ikanji, Roby e Kamagate. D'altra parte Carr, Casarin, Ferrari, Klintman e Giuff.
quindi è Casarin che porta palla superando la metà campo con Carr che può giostrare magari più da guardia. Ancora Carr attacca il suo uomo, va in angolo da Casarin che a sua volta attacca la lunga linea di fondo, lo scarico per Klintman che non trova la schiacciata per il fallo subito da Zeya Roby. Ed è il secondo fallo personale per lui. Bella lettura di Casarin che ha attaccato lungo la linea di fondo, poi è andato verso il centro e ha trovato lo scarico nell'uomo che era rimasto libero per l'aiuto proprio di Roby sulla penetrazione di Casarin. Roby che poi ha completato, diciamo così, l'azione commettendo fallo e mandando in lunetta Bobby Klintman. È il quarto fallo di squadra per Varese, ma naturalmente era molto più che meccanica di tiro. Klintman è andato per la schiacciata, quindi figuriamoci se non ci sono i liberi. Primo segno, secondo no, rimbalzo Kamagate, più 9 per la Virtus, che ora deve difendere a 5-0-8 dalla fine del primo tempo. Duke a superare la metà campo, su di lui la marcatura di Baldasso che è rientrato sul parquet. Ancora Duke, palleggio, arresto, scarico per l'attacco di Kanji che con un po' di fortuna trova con il gancetto due punti per riportare a meno 7 Varese. Poi la pressione di Librizzi su Casarin e il fallo sanzionato a Casarin. Fallo in attacco di fatto per Davide Casarin sulla pressione di Librizzi, che nel senso migliore del termine, cestisticamente parlando, sa essere molto fastidioso per gli avversari, come è accaduto in questa circostanza. Anche se, insomma, rivedendo l'azione, con questo contatto evidente non mi pareva, ma gli arbitri hanno visto evidentemente meglio, erano lì. Intanto bruttissima palla di Duke per Kamagate, la raccontiamo tra poco perché intanto

0: impossibile diventa possibile.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Ed è evidente adesso che il Palasport di Masnago si sia caricato, e non poco, con le ultime azioni varesine, tranne quella di Juca. Eravamo in debito di quel racconto lì, Camagatera sotto canestro liberissimo, Juca ha pensato giustamente di servirgli il pallone, ma ha calibrato in maniera orrida la traiettoria del pallone andando a colpire il tabellone, e a quel punto quella palla per Camagatera oggettivamente impossibile da prendere, anche sul, per usare un termine calcistico, sulla seconda palla. Brutta azione, ma non ha cambiato l'andamento di questa fase della partita a favore di Varese. Come detto, ha piano piano recuperato, adesso è meno 5 con un parziale di 6-1. Evidentemente anche un entusiasmo diverso, tant'è vero che Mumbrù ha chiamato time out per provare a rimettere un po' le cose a posto questa fase centrale del secondo quarto qui su Nettuno Bologna 1. 4-22 alla fine della prima frazione, o della seconda frazione se volete calcolarla in quarti naturalmente, più 5 Virtus Costa. Si riparte con Librizzi, Juk, Ikanji, Nikolic e Renfro per Varese, Casalin, Baldasso, Ferrari, Klintman e Diouf per la Virtus. Casalin a gestire il pallone, a superare metà campo, pressato da Ikanji. Palla per Diouf, serie di blocchi di Klintman che poi va a ricevere in post basso, si gira lo svedese, bel canestro di Bobby Klintman e due punti ancora per lui, più 7 Virtus. 4-0-3 per chiudere il primo tempo. Librizzi in palleggio, ancora Librizzi, arresto, tiro da tre punti sbagliato, rimbalzo in solitario di Diouf, poi riapre per Casalin, contropiede con Ferrari ma non c'è transizione perché la difesa di Varese è già rientrata. E allora possesso per la Virtus che si interrompe però subito per l'infrazione di passi di Davide Casalin, e palla persa dall'ex Cremona, palla persa numero 4 della partita virtusina. Rientra intanto Liudi Arra al posto di Momo Diouf. Perso un po' di fluidità in attacco la Virtus con questo quintetto. Vediamo se poi Mumbrù vorrà intervenire ulteriormente. Intanto 3.42 alla fine del primo tempo, il possesso Varese sotto di 7 con Diouf che attacca Klintman. Diouf lo scarico per Renfro che ribalta per Ikanji che si alza per il tiro da 3, sbagliato, la lotta rimbalzo, la vince Klintman che recupera il pallone, contropiede poi con Casalin che stavolta evita bene l'avversario, scarico per Ferrari che non trova il canestro da sotto, ma stavolta almeno va in lunetta. Secondo errore da sotto di Ferrari, se nel primo non aveva trovato nulla di nulla, qui almeno trova il fallo da parte di Juk, e il secondo per Davide Juk. Ancora una volta Ferrari però ha fatto molto bene la prima parte facendo saltare vuoto l'avversario, la seconda non è riuscito a completarla. 3.22, poi sarà intervallo lungo anche qua su Nettuno Bologna 1 con Alessio Tori e Davide Trebbi pronti per commentare quanto accaduto in questi primi 20 minuti di gioco. Gioco fermo intanto prima dei liberi di Ferrari, credo per un challenge chiamato dalle panchine, da una panchina evidentemente. Adesso cerchiamo di capire di più mentre ci sono gli arbitri anche davanti al monitor, Lanzarini e Balzani in particolare, sul più 7 per la Virtus. Nel momento aggiorneremo anche i risultati dagli altri campi nel corso dell'intervallo e anche del post partita. Canestro buono di Ferrari. Canestro buono di Ferrari, evidentemente c'è stata interferenza a canestro da parte di Juk e quindi canestro buono di Ferrari che almeno trova due punti, non muove la retina ma trova comunque due punti. Sono due punti importanti perché portano la Virtus intanto sul 44-35 sul più 9 e poi c'è anche il libero aggiuntivo per Ferrari.

0: che sbaglia il libero e poi rimbalzo di Renfro. Il possesso per Varese, con lo stesso Renfro che va dall'altra parte, poi attende saggiamente l'arrivo di qualche compagno a cui servire il pallone, nella fattispecie al Viti, è entrato anche Viglia che gestisce il pallone con Librizzi che attacca il suo uomo, ancora Librizzi fino in fondo, sbaglia sotto mano, rimbalzo di Diarra, l'apertura per Casarin che corre dall'altra parte, in angolo c'è la tripla che non arriva da parte di Klintman, poi Casarin che lotta, anzi Baldasso che lotta rimbalzo, l'ultimo tocco è suo e possesso allora per Varese. 2.54 alla fine del primo tempo, più 9 Virtus. Con Baldasso, Casarin, Ferrari, Klintman e Diarra sul parquet, anzi torna Hackett sul parquet al posto di Ferrari. Sì, in realtà più che di Duke in precedenza l'interferenza di Renfro che è andato a stoppare il tabellone sostanzialmente, mentre la palla era in parabola discendente, quindi di fatto un'interferenza che è stata giustamente sanzionata dagli arbitri. Possesso per Varese, al Viti via Nicolic e il Renfro, ancora il battamento per Miglia, poi nuovamente il contro Baldasso, si alza per il tiro da tre punti e il sbaglia anche questo, rimbalzo Klintman che poi lancia Casarin in contropiede, c'è il fischio degli arbitri per il fallo di Renfro che ha chiuso lo spazio a Casarin. È venuto un po' male Casarin su questa transizione, nulla di grave, si può rialzare, andare in lunetta con due tiri liberi. È caduto anche addosso alla prima fila di parterre Casarin sul secondo fallo di Renfro, due anche al Viti, Duke, Kamagate e Roby per Varese, due ce l'hanno Casarin, Hackett e Frazier per la Virtus. Primo libero a segno e più 10 allora per la Costa, 45-35. Altro libero a segno e massimo vantaggio Virtus sulle più 11, 4-6-3-5. Rientra Roby al posto di Renfro e possesso per Varese con Hale, gioco a due proprio con Roby che si prende il tiro da tre punti e lo sbaglia, rimbalzo del neo rientrato Carr da gestire il pallone superando la metà campo, scatto da Viglia, si muove, riceve Hackett, lato sinistro del parquet, blocco di Diarra, ancora Hackett, ribalta per Baldasso che si libera della difesa di Hale, la tripla però scheggia malapena il primo ferro, poi la lotta, rimbalzo, palla fuori e l'ultimo tocco è virtussino e allora possesso Varese, 1.57 per chiudere il primo tempo, Virtus avanti 46-35. È stato un periodo di appannamento a metà del secondo quarto, ha mantenuto il vantaggio, anzi l'ha anche implementato. Hale contro Carr, arriva Nicolic a portare il blocco, ancora Hale, poi la palla nelle mani di Alviti che va a cercare in angolo, via, chiuso, via, trova Alviti, 3 secondi, 2 secondi, ribaltamento per Hale che attacca il ferro, sbaglia anche questa, la lotta, rimbalzo, palla vagante, la prende via, e allora possesso per Varese con Nicolic e poi Hale, 9 secondi per andare al tiro, ancora Hale in palleggio, stavolta contro Baldasso, Hale step back, non c'è spazio per il tiro in un primo momento, in un secondo sì, ma sbaglia anche questa Hale, ancora una palla vagante, stavolta è più lesto di tutti a recuperarla e Diarra, poi Klintman che prova ad attaccare subito il ferro alzando la parabola ma trovando il fallo di Roby e avrà così due tiri liberi Bobby Klintman. Buon impatto anche dello svedese stasera sulla partita che in termini di energia oltre che di statistiche. Terzo fallo per Isaiah Roby che non ha sicuramente fatto una prestazione fin qui indimenticabile e intanto è a 0 su 9 dal campo e onestamente per Varese pensare di vincere la partita con queste percentuali di anterale è sostanzialmente impossibile per quanto Klintman sbagli il primo libero. Campo anche per l'ex Trento Maximilian Ladurner per Varese. Sotto canestro 0 su 2 di Klintman, poi Hackett non riesce a tenere il pallone in campo sul rimbalzo. 1-0-6 per andare negli spogliatoi. Più 11 Virtus, che in campo adesso con Carr, Baldasso, Hackett, Edwards che è entrato sul parquet e Diarra. E dall'altra parte invece Hale, Alviti, Ikanji, Nikolic e la Durner. Alza il quintetto e non poco Castritis per questo ultimo minuto del primo tempo. Alviti, sarà la Durner che riceve, mette poi in proprio contro Diarra che lo pressa e per poco non recupera il pallone. Arriva Hale, 4 secondi, 3 secondi, Hale si avvicina all'area, Hale arresto, tiro all'altezza della lunetta, il primo canestro di Hunter Hale arriva proprio allo scadere di fatto quasi della partita, del primo tempo per meglio dire. 41 secondi per andare negli spogliatoi, giustamente time out di Mumbrou per gestire al meglio questo finale di partita che per il momento vede comunque la Virtus saldamente avanti. Il però si è sbloccato, come detto al decimo tentativo ha trovato il, per la prima volta, modo di muovere la retina. E Virtus che con questo time out si appresta a gestire gli ultimi minuti, gli ultimi istanti più che altro del primo tempo, prima poi di andare negli spogliatoi. Gara che ovviamente ha ancora tantissimo da raccontare e lo faremo qui su Nettuno Bologna 1. Gli applausi che sentite di Masnago sono per l'ex capitano Giancarlo Ferrero, che ovviamente si prende gli applausi, quello che è stato il suo pubblico per quasi 8 stagioni. Vediamo cosa sviluppa la Virtus allora in questi ultimi 41 secondi di primo tempo, a partire dal primo possesso post time out. La regola non credo che Mumbrou vada a rimettere nella metà campo offensiva, quindi vada a prendersi tutti e 24 secondi a disposizione. Carr, Baldasso, Hackett, Olston e Edwards nel quintetto con cui parte Mumbrou. Chiaramente tutti i tiratori o comunque giocatori che possono essere pericolosi anche lontano da canestro, come Baldasso con una tripla che non prende il ferro, ma c'è Hackett a rimbalzo a recuperare il pallone e a subire il fallo e avrà due tiri liberi. Daniel Hackett sul terzo fallo di Davide Alviti, che può cambiare la partita di Varese. Varese che lo ricordo è anche senza Della Valle, che di fatto non sta avendo grandi cose dai suoi giocatori principali, mentre Hackett sbaglia il primo libero. Abbiamo detto di Hale 1 su 10 dal campo, ma Duke 0 su 2, Kenobi 0 su 4, insomma tanti giocatori che per il momento la partita la stanno carnando per Varese. 1 su 2 di Hackett. E allora più 10 Virtus Costa, 34 secondi, 5 decimi per andare negli spogliatoi. Fuori la Durner, rientra Librizzi, quindi Hale, Librizzi appunto, Duke, Nikolic e Alviti per Varese. Fuori Olston, dentro Klitman con Carr, Baldasso, Hackett ed Edwards. Quintetto piccolo contro quintetto dinamico, possiamo definire così. Hale scambia con Alviti, ancora Hale, 15 per andare al tiro, 25 per chiudere il primo quarto. Bella palla qui per il taglio da parte di Nikolic che va a schiacciare. Questo pick and roll la Virtus sta facendo fatica a difenderlo indipendentemente dagli interpreti. 12 secondi per chiudere il primo tempo. Carr a gestire l'ultimo pallone preso adesso da Alviti, che ha tre falli. Carr in palleggio, Carr lo attacca, Carr step back all'altezza del tiro libero, tiro cortissimo, ma l'imbalzo di Baldasso, poi Klitman che si ritrova la palla tra le mani ma senza avere possibilità di tempo per andarla a indirizzare verso il canestro avversario. Si chiude qui dunque la prima frazione di gioco con la Virtus Costa avanti 47-39. Ci sono 9 punti di Olston, 8 di Edwards da una parte, ce ne sono 7 di Alviti e 6 di Nikolic Hale dall'altra. È tutto per il momento, ma rimanete qua su Nettuno Bologna 1, tra pochissimo l'intervallo con Alessio Torri e Davide Trebbi.
1: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Pronto? Filman? 29 39 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma, Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
8: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
11: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo. Dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Possibile.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzati al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
14: Ben ritrovati per questo primo time di LBA tra Varese e Virtus. Un saluto da Alessio Torri. Parliamo di questo primo tempo 47-39 per la Virtus Costa con David Rebbi. Ciao Dave.
15: Buonasera a tutti.
14: Gagliardo, primo tempo bianconero a Masnago, al netto di qualche dormita difensiva, ma Varese, tradita dai propri uomini guida, è spesso stata lontana dalla gara. Bellemur out, scelta radicale di Moonbrook che taglia molto sul perimetro. Edwards e Klintman per la prima volta assieme nella versione domestica. Varese senza play titolare, William McDowell White da Medeo della Valle. Varese che pure ama correre, ma che costruisce con i blocchi. Costa invece al solito che va dritto al ferro, ma soprattutto per la prima volta in gare ufficiali comincia bene anche dalla lunga, non durerà troppo nei primi 10 minuti. Ritmo frenetico, frenetici anche i cambi. In 4 minuti, già in 15, ha messo piede sul parquet di Masnago. Reciproci complimenti tra Diarra e Camagatè, gli stessi che lo spettabile pubblico varesino, come ogni anno, riserva all'antico nemico. Hackett Baldasso, uno di quelli chiamati a dar più contributo in campionato, nella prima frazione aveva risposto bene alle sollecitazioni, anche se nei quintetti migliori in attacco, Austin Edwards, erano state pietre d'angolo. Anche se il primo dietro qualcosa da farsi perdonare, effettivamente la avuta, mentre il secondo è andato decisamente meglio anche nella propria metà. Varese colpevole di aver scialacquato troppe palle, resiste soprattutto in area col pick and roll di Renfro, a maggior ragione con l'incipit del secondo quarto che rivede i bianconeri precisi dalla lunga. E così come nel primo tempo i momenti sono, nei momenti migliori sono coincisi con le triple, sono coincisi anche gli strappi. La fase centrale della seconda frazione è la peggiore di questa prima parte di gara. Virtus poco fluido in attacco, contributo troppo timido anche di Ferrari. Varese, che non ha trovato quasi nulla invece da Hale, non ne ha approfittato, così i bianconeri si sono addirittura trovati al massimo vantaggio in quel momento. Con il buon impatto di Klintman, Castritis ha provato anche ad alzare il quintetto prima dell'intervallo, ma il terzo fallo di Alviti potrà andare a condizionare per forza di cose la gestione dei secondi 20 minuti. Dave.
15: Eh sì, è una bella disamina, sicuramente una Virtus che conferma le buone cose già fatte a Istanbul contro il Fenerbahce. Un altro dato da tenere d'occhio, soprattutto le palle perse: la Virtus ne ha perse 4 in questo primo tempo, a differenza magari nelle precedenti partite, ovvero la gara magari di Supercoppa sono molto di meno, e come appunto è capitato anche a Istanbul contro il Fener, dove appunto dopo 20 minuti erano 3, quindi con meno palloni buttati, magari con più tiri tentati, una Virtus che pian piano ha preso il ritmo, e il ritmo sostanzialmente l'ha fatto, a differenza delle altre partite, mettendo una grande fisicità soprattutto in difesa, dove appunto in alcuni momenti Varese ha fatto veramente molta fatica a tirare e molti tiri l'ha presi al 24esimo secondo. Poi lì è stata molto brava la Virtus soprattutto al rimbalzo difensivo, a correre in continuazione e generare tiri liberi e possessi, dove appunto Varese ha fatto molta fatica a tenere il ritmo. Una Virtus quindi diversa dalle ultime, ma molto simile a quella che abbiamo visto contro il Fener, che un po' già ha un'idea ben chiara di quello che essere. Mancano ancora 20 minuti, bisogna continuare questo ritmo, soprattutto a livello difensivo e soprattutto di fisicità, ma ci sono tante tante belle notizie. Un altro dato, Ale, prima di darti la parola, è che tutti sono andati referto dopo appena 20 minuti.
14: Assolutamente, la testimonianza dei frenetici cambi di cui si parlava all'inizio. Si parlava delle triple, il dato con cui si chiudono questi primi 20 minuti sfiora il 36% per i bianconeri con 17 tentativi, quindi certamente ancora un elastico. Momenti in cui le triple sono entrate a inizio gara, poi inizio la seconda frazione, in momenti invece di minor precisione. Bene la difesa, l'hai sottolineato, questa è una costante vista anche contro squadre più fisiche come Milano e Fener. Il tema delle triple al momento, devi, come lo giudichi oggi?
15: Beh, diciamo che nel secondo tempo abbiamo, guardando solo il quarto, abbiamo un 3 su 6 da parte della Virtus e uno 0 su 8 da parte di Varese. Quello 0 su 8 è venuto appunto, come vi dicevo, grazie alla grande difesa della Virtus, che ha portato appunto a tiri da parte della squadra di casa molto contestati, oppure allo scadere dei 24. Quei 6 tiri sono stati costruiti, seppur alcuni magari in maniera frettolosa, ma sono stati costruiti bene, e infatti il 50% è quel dato poi che ha portato poi appunto, come sappiamo benissimo, a vedere al momento la Virtus in vantaggio 47-39. Mancano ancora altri 20 minuti, sappiamo benissimo che il tiro va e il tiro viene, però la cosa più importante, come vi dicevo, è la fisicità e la difesa, che queste partite qua con questo alto punteggio sono il primo punto, e ovviamente anche rimbalzi, per cercare di controllare fisicamente la gara.
14: Ecco, Varese è andata invece meglio dalla media distanza nel pitturato. La regia bianconera ha avuto spesso cari in campo, abbiamo visto il turnover che di fatto ha azzerato gli esterni, quindi Fraser e Carsi dividono un po' gli spot di numero uno in questa giornata. Due parole anche sul canadese vanno spese, credo.
15: Beh, sicuramente, perché 5 assist sono 5 assist ben costruiti, aggiunti anche a 5 punti, e soprattutto una grande aggressività, punendo sempre anche la difesa, prendendosi diversi falli e quindi approfittando appunto delle difficoltà, soprattutto in situazioni di transizione. Varese molte volte ha fatto fallo su di lui in situazioni di transizione perché era scoperta a livello di contropiede. È stata una gara molto intelligente da parte sua. solamente 13 minuti. Una Virtus che da quando è rientrato Carr sembra avere le idee più chiare, più definite in attacco. Gioca molto di più il pick and roll, ha più pazienza, c'è anche una maggiore circolazione di palla. Bello impatto da parte dei canadesi in queste due partite, perché anche contro il Fener aveva giocato molto bene.
14: Allora andiamo con qualche numero di squadra per dare anche una lettura analitica di questi primi 20 minuti. 36 conclusioni per Varese, 33 per la Virtus, che ha tirato al campo il 45% contro il 44% dei padroni di casa. Abbiamo detto delle triple, 35% abbondante per Bologna, 20% per Varese. Dalla media distanza meglio, abbiamo già anche detto questo, i biancorossi che hanno sfiorato il 62% contro il 56% dei bianconeri, che però hanno tirato male a cronometro fermo, 11 su 16, 69% appena sfiorato, l'80% di Varese che ha tirato pochissimo, ma ne ha sbagliate solo una. A rimbalzo la Virtus Costa comanda 22-18 con ben 7 carambole offensive contro le sole 4 varesine, che però Varese ha nettamente perso molti più palloni, l'abbiamo detto e ripetuto anche come tema di questo half time, 7 soprattutto nel primo quarto, 4 per la Virtus. Telegraficamente, Dave, cosa deve fare la Costa per chiudere questa gara così come la sta conducendo? 30 secondi.
15: Difesa, rimbalzi e mantenere questo ritmo.
14: E quindi vedremo se questo ritmo potrà essere mantenuto. Grazie dei Trebbi.
15: Grazie a voi.
14: Un saluto da Alessio Torri. Ora la linea può tornare alla regia. Poi tutti sul treno di Masnago per i secondi 20 minuti. Conduce Dario Ronzulli.
10: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
11: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
12: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: Nettuno Bologna 1, diretta basket.

0: collegati con l'Itelium Arena di Varese, amiche amicini, Nettuno Bologna 1, secondo tempo di Open Job Metis, Virtus Costa Bologna, 39-47 il punteggio dopo i primi 20 minuti di gioco per una Virtus che ha sicuramente interpretato molto bene fin qui il match. Match che naturalmente non è ancora chiuso, non è ancora definito. Però la Virtus è sicuramente molto ben presente sul pezzo, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento difensivo, che è la cosa importante, forse più importante, almeno in questa fase iniziale della stagione. Si riparte dunque con il più 8 dell'intervallo per una Virtus che ha cambiato tanti uomini, solo Baiocchi non è entrato per il momento. D'altra parte invece non ha messo piede in campo Robert Kangur, che probabilmente non vedremo se non in caso di garbage time nel corso del match. Squadra che stanno rientrando in campo, c'è Holston, c'è Carr, c'è Kessler Edwards, c'è anche Momo Diouf, c'è anche Frazier, quindi di fatto Mumru riparte con il quintetto con cui aveva iniziato la partita. Vediamo anche le scelte di Castritis su questo, per questo inizio di secondo tempo, mentre il primo possesso sarà della Virtus con la rimessa affidata a Holston e la palla per Diouf e poi per Carr, che dunque gestisce il primo pallone del secondo tempo con palleggio ancora del canadese, lo scambio con Frazier, ancora Carr, uscita dai blocchi di Holston che poi va a cercare dentro Diouf, non lo trova per il fallo di Kanji, è il secondo per lui. Kanji sul parquet insieme a il Duke Nikolic e Renfro parte dalla panca. Alviti, che è gravato di tre falli, come detto un peso sicuramente da gestire per Castritis. Diouf cade a terra, Carr, tutto buono per gli arbitri, Diouf riesce a difendere il pallone servendo Edwards, palla fuori ancora per Carr che nel frattempo si è rialzato, trova in angolo Holston liberissimo per la tripla sbagliata e poi Diouf che recupera un gran rimbalzo in attacco, poi si mette spalla a canestro contro Nikolic, ancora Diouf, palla per Edwards all'altezza del tiro libero, Edwards e trova due punti. Poi il fischio degli arbitri dopo il canestro di Edwards, tra l'altro ha ricevuto una pallata da Diouf su quel passaggio, è stato bravissimo a tenere campo a tenere bene il pallone e anche a trovare poi un buon ritmo per il tiro. E poi gli arbitri che hanno interrotto il gioco prima di farlo riprendere, evidentemente per asciugare il parquet sulla caduta precedente di Marcus Carr. Più 10 Virtus allora, 9-23 per chiudere il terzo quarto e possesso per Varese. Duke a superare la metà campo marcato da Carr, palla per Renfro consegnato per Hale, poi sfrutta il blocco sempre di Renfro, Hale ancora, palleggio, arresto, tiro, errore di Hale che si è sbloccato sul fine del primo tempo ma non del tutto a quanto pare. Carr supera la metà campo a sfruttare il blocco di Diouf, Carr si butta dentro e trova il fallo Marcus Carr, un po' al limite anche dell'infrazione di passi, la penetrazione di Carr ma con fallo da parte della difesa, credo di Hale, se non ho visto male la segnalazione degli arbitri, così è infatti, ed è il primo fallo per Hunter Hale, quindi due liberi per Carr che era in meccanica di tiro. Secondo fallo di squadra per Varese, non ha iniziato a dovere questo secondo tempo con Carin che va in lunetta, realizza il primo libero e realizza anche il secondo, Quindi 51-39 il punteggio, 8-55 alla fine del terzo quarto, con Duke che va a superare la metà campo, pressato da Carr. Ancora Duke in palleggio, si muove, riceve Nikolić, consegnato ancora per Duke, chiuso sempre dalla difesa Virtus che non gli lascia molto spazio. Poi Diouf intercetta il passaggio e contropiede con Olson che ha spazio per attaccare fino in fondo, viene fermato da Nikolić, ma recupera il pallone Olson e appoggia il canestro che vale il nuovo massimo vantaggio Virtus, 5-3-3-9 più 14, e il tripla subito immediata, segno, primo canestro pesante della partita di Hale, che prova a dare un po' di fiato alla Open Job Metis. Edwards, palla per Carr in palleggio, il resto quindi un po' in difficoltà. Carr, arriva l'anticipo di Kanji sul passaggio di Olson, palla fuori, possesso per la Virtus, che quando riesce difensivamente ad alzare l'intensità manda molto facilmente in tilt l'attacco di Varese. Riesce a farlo sempre, anche perché tanto Carr si scontra con Hale e termina fuori. Carr col pallone e recupero del pallone per Varese, secondo gli arbitri, sulla rimessa effettuata da Frazier. Lo scontro Hale Carr, Carr è caduto e si è portato il pallone fuori, dunque di fatto più che il recupero di Varese è persa della Virtus dal punto di vista statistico. Bisogna rimettere anche a posto il cronometro, 8-0-1, anche qualcosa in più, dicono gli arbitri, che adesso si può ripartire con 8-0-6 alla fine del terzo quarto e 14 secondi per andare al tiro a disposizione di Varese, che rimetterà nella metà campo avversaria, visto che il Carr è caduto praticamente davanti alla panchina Virtus. Timidi cenni di protesta anche da parte del canadese su questo non intervento degli arbitri. Più 11 per la Virtus Costa, che ora deve difendere con Hale che riceve, attende l'arrivo di Renfro che gli porta il blocco, poi Renfro riceve, palla per Kanji, perso da Olson, tripla sbagliata dai Kanji, poi la palla vagante a rimbalzo, sbuca Carr che recupera e va anche in contropiede, pasticcia un po' Carr, si salva secondo gli arbitri, forse un po' al limite, forse anche oltre quell'infrazione di passi, poi comunque arriva una palla quasi persa ancora dalla Virtus con Olson che va a servire a Carr e rischia l'infrazione di campo. Carr si salva gettando il pallone addosso a Nikolić e poi ampie chiacchiere tra i giocatori. Reazione un po' confusionaria qui della Virtus, che alla fine veramente si è salvata per il rotto della cuffia. 10 secondi per andare al tiro con la rimessa affidata a Olson, palla per Diouf e poi per Carr, ancora il canadese che va a cercare Diouf che attacca il ferro con decisione, bravo Hale qui però che gli scippa il pallone e poi siamo già dall'altra parte con Nikolić in angolo, c'è Duke per la tripla sbagliata, la lotta rimbalzo con l'ultimo tocco di Diouf e si resta lì allora nella metà campo virtussina. 14 secondi per andare al tiro, la Virtus ha direi anche in maniera abbastanza naturale questi momenti di difficoltà a rimanere lucida per i 40 minuti, tanto sulla rimessa canestro di Duke che anticipa Carr e va a trovare due punti, i primi tra l'altro della sua partita, per riportare a meno 9 Varese. Carr sale, Duke a portare il blocco, ancora Carr, si muove Frazier che riceve lato sinistro del campo, lato destro del campo, ribalta ancora per Carr, ancora per Frazier, di fatto dialogano i due in questo attacco che però non porta nulla, anzi una persa con Varese che recupera il pallone ed è già dall'altra parte. Hale che ha avuto una grande idea nell'alzare il pallone per Renfro, ma l'ha avuta migliore Edwards che ha parato di fatto il passaggio di Hale per il compagno, deviando il pallone e salvando capre e cavoli. E come detto, un momento un po' particolare della partita Virtus, che era, non dico in controllo, ma certamente sul pezzo. Qui però poi due o tre azioni combussolate. È un momento un po' di difficoltà. Entra Casarin al posto di Carr con Frazier, Olston, Edwards e Diouf. Campo anche per Alviti dall'altra parte con Duke, Nikolić, Hale, Renfro. Hale che scambia con Renfro, ma non può andare al tiro per la buona chiusura di Diouf, che resta poi con il playmaker avversario. Hale che prova a sparargli una tripla in faccia, la sbaglia, tocca Edwards in rimbalzo, palla per Olston, contropiede con Diouf che va ad appoggiare in transizione. Hale gli fa appena appena il solletico. Lukaku e due punti per Diouf. Torna in doppia cifra di vantaggio la Virtus, 55-44, 6-32 alla fine del terzo quarto. Diouf, ribaltamento per Nikolic, ancora Diouf nuovamente contro Diouf che lo tiene bene una volta, lo tiene anche la seconda e per la terza però commette fallo sulla penetrazione di Diouf che trova il canestro e credo anche canestro buono, se ho inteso la segnalazione degli arbitri, sì, canestro buono. Eh sì, Diouf ha tenuto braccio di Diouf quando questo era già in ampia meccanica di tiro. Primo fallo per Momo Diouf e libero aggiuntivo dunque per David Diouf, mentre entra Librizzi al posto di Unel che proprio di far canestro stasera non ne vuole sapere. 2 su 13 per il momento, beh, per la buon per la Virtus naturalmente. Attenzione perché comunque giocatore che può accendersi da un momento all'altro, esattamente come Diouf che però sbaglia il libero aggiuntivo dopo il fallo di Diouf che è il primo per lui e anche il primo di squadra per la Virtus, che resta avanti di 9. Allora Casarin per Diouf, l'anticipo di Renfro, la palla però non resta in campo e allora la Virtus può ripartire. La luce che si spegne e si accende abbastanza rapidamente per le monere, direi in maniera assolutamente logica, come detto, in questa fase della stagione. Casarin, la palla per Frazier, perso totalmente da Diouf, Frazier da tre, sbaglia poi la palla che termina fuori, l'ultimo tocco di Alston e allora rimbalzo che non è preda della Virtus e possesso che va a Varese. Con Librizzi pressato da Casarin, supera la metà campo, poi fischio degli arbitri lontano dal pallone, fallo di Alston su Alviti, provava a liberarsi Alviti dalla marcatura di Alston che invece è rimasto sull'avversario. Secondo fallo di squadra per la Virtus, il primo invece per Alston. Ancora Diouf che prova a sorprendere la difesa di Tussina sulla rimessa, stavolta però arriva la deviazione da parte di Frazier se non ho visto male. Comunque possesso che resta per Varese visto che la palla è terminata fuori e l'ultimo tocco è stato comunque di un virtuosino. Ancora il Viti a effettuare la rimessa, prova Librizzi a scappare dalla marcatura di Casarin che poi è aggressivo su di lui, troppo aggressivo dicono gli arbitri, e fallo di Casarin ed è il secondo per lui e terzo di squadra per la Virtus. Terzo personale, per Casarin. Ed è il primo giocatore Virtus ad arrivare a quota 3 falli. Ovviamente non ci sono ancora i liberi. C'è però un Masnago che si accende, o meglio si riaccende. Rimessa in zona d'attacco, affidata dal Viti, si libera Kamagate che riceve, poi attende Librizzi, non c'è consegnato, allora si mette in proprio. Scarico per Nikolic, ancora Kamagate, a vuoto di Arra, fallo. Poi di Diarra sul tiro di Kamagate e due liberi allora per il francese sul fallo commesso da Diarra che è andato vuoto la prima volta, poi di fatto sul proseguimento dell'azione è andato a stoppare sul polso l'avversario. Allora due liberi per Ismael Kamagate, 5-49 per chiudere il terzo quarto, Virtus avanti di 9. Punteggio che dice una cosa, andamento della partita però che dice un'altra, perché Varese decisamente appare più in palla in questa fase rispetto alla formazione bianconera, con Kamagate che trova anche il primo libero segno con Alviti, Diouf, Nikolic e Librizzi a completare il quintetto per Castritis. Sbaglia il secondo Kamagate e rimbalzo di Alston con Casarin, Frazier, Edwards e Diarra sul parquet. Diouf che per poco non ruba palla a Casarin e poi arriva il fallo di Diarra. È arrivato il fallo di Diarra su Diouf che è andato in pressione su Casarin, gli ha strappato di fatto il pallone, Casarin ha provato a tenerlo, è arrivato anche Diarra che è franato su Diouf, questa è la valutazione degli arbitri e allora fallo di Aliu Diarra e bonus esaurito per la Virtus. Anzi no, chiedo venia, non fallo di Diarra, ma fallo di Casarin. Fallo di Casarin, ed è il quarto allora per Davide Casarin. Quarto fallo per Casarin, che infatti esce e lascia spazio a Tommaso Baldasso con Frazier, Olson Edwards e Diarra. E allora due liberi per Duke, perché la Virtus era già in bonus, chiedo venia per l'errata segnalazione. E tra l'altro quello di Casarin è un flagrant, visto che Duke stava andando verso il canestro dopo aver rubato il pallone, quindi momento difficile della partita anche per Casarin, non solo per la Virtus. Tripla di Alviti e Varese torna a meno 3, 55-52. Frazier, 5-25 alla fine del terzo quarto, deve trovare qualcosa la Virtus. Fischio degli arbitri per una tonnara sotto canestro tra Duke e Diarra, con il fallo di Duke. Ed è il terzo fallo anche per David Duke. In precedenza Olson aveva chiuso sulla penetrazione di Librizzi, lasciando lo spazio per Alviti, che quello spazio se l'è preso e l'ha sfruttato a dovere con la tripla, che gli permette peraltro di arrivare in doppia cifra. Primo giocatore di Varese, quota 10. La rimessa di Frazier, la palla lunghissima per Diarra. Sale ancora Frazier a prendersi il pallone nel cerchio di centrocampo. Blocco di Diarra, Frazier per Olson che prende, tira da 3, sbaglia, ma c'è il fallo di Kamagate sul tiro di Olson, e allora 3 liberi per il 21 bianconero. E terzo fallo anche per Ismael Kamagate. Partita che sta diventando anche abbastanza caotica in questa fase. E in questo caos la Virtus deve mostrare di avere più lucidità degli avversari. 3 liberi per Olston, ne approfittiamo allora per ricapitolare i quintetti, visto che è entrato anche Icangi per Varese con Librizzi, Alviti, Nicolic e Kamagate. Rialza il quintetto Castritis dunque, e dall'altra parte Frazier, Baldasso, Edwards, Olston e Diarra. Primo a segno, secondo pure per Derrick Olston Junior. Sono anche in situazioni falli particolari, abbiamo detto dei 4 di Casarin, dall'altra parte Alviti, Kamagate, Duke e Roby, tutti con 3 falli, mentre Olston completa l'opera con il 3 su 3 che permette alla Virtus di tornare sul più 6, 58-52, 5-07 alla fine del terzo quarto. Librizzi, la palla per Alviti e il fallo di Baldasso, che arriva in ritardo sull'uscita dei blocchi di Alviti e commette fallo che manda il lunetto Alviti. Direi che i 3 tiri liberi di Olston per ora sono serviti soprattutto a rimettere 2 possessi pieni tra la Virtus e Varese, ma ancora non a rimettere in partita pienamente la Costa, mentre Alviti ha 2 tiri liberi e sbaglia il primo. Sta avendo tanti viaggi in lunetta Varese, li sta anche sbagliando peraltro, anche con una certa continuità, 64%, che migliora un po' con il secondo libero a segno per Alviti. Quello di Baldasso in precedenza, secondo fallo personale, 2 falli di squadra per Varese, Virtus già in bonus. Frazier che supera la metà campo, palla per Baldasso, ancora Frazier, pronto il blocco di Diarra con Renfro che va su Frazier, ribaltamento per Baldasso contro Icangi, ancora Baldasso, ancora Frazier, consegnato per lui, Frazier rischia di scivolare, tiene il pallone, ancora Frazier, fuori per nessuno, pallone a metà strada tra Baldasso e Olston. Suona anche la sirena dei 24 secondi, ma credo che la rimessa sia comunque per Varese nella metà campo virtussina, con la palla che credo sia uscita prima dello scadere dei 24 secondi e quindi di fatto palla persa per infrazione di campo da parte della Virtus. Campo per Hackett, prova a dare un po' d'ordine, un po' di equilibrio anche in campo per la Virtus. Renfro sbaglia, recupera per il rimbalzo, fuori per Alviti, a vuoto Hackett, Alviti che si butta dentro, lo scarico per Librizzi, la tripla dall'angolo sbagliata, rimbalzone però da parte di Nicolic e poi la tripla a segno ancora da parte di Davide Alviti. E quei liberi di Olson non sono serviti a granché. Meno 2 per Varese. Hackett, palla fuori per Frazier, ancora Hackett, liberato al tiro, ma non lo prende il tiro Frazier, allora si butta dentro, trova un varco, un Alviti che ha tre falli e più di tanto non può difendere, ne approfitta Frazier che va fino in fondo, più 4 Virtus, 3.50 alla fine del terzo quarto. Librizzi, palla per Icangi che prende, tira da 3, sbaglia, poi la palla si impenna anche oltre il tabellone e allora possesso Virtus. E bisogna agire con abbondanti estintori adesso per spegnere questo fuoco che sta animando Varese in questa fase della partita. Frazier una prima spruzzata l'ha data con penetrazione del canestro, non basta però evidentemente. Altri cambi, Eila al posto di Librizzi per Varese con Alviti, Kanji, Roby e Renfro. Per la Virtus invece Carr, Baldasso, Hackett, Klintman e Diarra. Prova così Mumbro a riprendere in mano le redini della partita. Carr in palleggio. Ancora Carr, 8 secondi per andare al tiro. C'è il piede di Kanji però sul passaggio verso Hackett. E allora infrazione che porta la Virtus ad avere 14 secondi per andare al tiro. 3.29 alla fine del terzo quarto, una partita che è ancora apertissima. La Virtus è andata anche a più 14 in questo terzo quarto, poi all'improvviso si è spenta la luce. Il Varese ne ha approfittato per rientrare. Carr, palla per Hackett, che va a cercare Klintman in post basso, fuori per Baldasso, vuoto Hale, Baldasso allora palleggia, resto, tiro con l'aiuto del tabellone, Tommy Baldasso! Due punti per il nuovo più 6 Virtus, 6-2-5-6, 3-17 alla fine del terzo quarto. Hale a superare metà campo, prestato da Carr che resta su di lui. Ancora Hale, preso da Diarra, un cambio difensivo accettato dalla Virtus. Ancora Hale, 10 secondi per andare al tiro, Varese non ha costruito praticamente nulla. Arriva adesso il blocco di Renfro, Hale fino in fondo, stoppato da Diarra, poi la palla però recuperata da Renfro che con un gancione va a segno, riportando allora a meno 4 l'Open John Metis. Carr alza la parabola per Diarra, parata di Renfro e possesso per Varese. Alviti dall'altra parte, Hale che si arresta, ribalta per Icangi contro Baldasso lungo l'area di fondo, chiuso da Klintman. Icangi riapre per Alviti contro Carr, 10 secondi per andare al tiro, consegnato poi per Hale. Arriva il blocco di Roby che poi riceve nel pick and roll, lo scarico per Renfro in angolo, Icangi per la tripla che non prende neanche il ferro, poi la palla vagante la recupera Baldasso e può andare in contropiede la Virtus, o almeno ci prova. Chiuso però dalla difesa Virtus, dalla difesa Varese, Baldasso si riaffida a Carr che gestisce il pallone. 2.13 alla fine del terzo quarto, 12 secondi per l'attacco Virtus con Carr che va fino in fondo e sbaglia, ma con interferenza a canestro da parte di Varese, e allora due punti per Marcus Carr. 2 punti per Marcus Carr. Ah, interferenza sulla retina da parte di Roby, rivedendo le immagini del monitor di servizio. E allora per il canadese della Virtus ci sono 2 punti, anche se gli arbitri vanno a rivedere, credo, non ho visto se per un challenge o meno. Cerchiamo di capire anche noi, ma mi sembrava abbastanza evidente l'interferenza da parte di... di Varese e di Roby in particolare, però gli arbitri sono al monitor e allora aspettiamo anche noi di capire che decisione prenderanno. Confermata, e quindi 2 punti per Marcus Carr e per la Virtus in questa fase caotica del match e piuttosto convulsa. 2 punti così fanno comodo, e come! Per le Bonere, 2.06 alla fine del terzo quarto con La Virtus che rientra adesso dopo la pausa e anche ovviamente approfittandone per chiacchierare con Mumbrù, con Carr, Baldasso, Hackett, Klinkman e Diarra in difesa. Adesso vediamo se queste ultime giocate virtusine possono avere aspetto. Povarese, Carr che intercetta il pallone in direzione di Duke, contropiede con Hackett, la palla per Diarra in post basso, preso subito da Ikanji, ancora Diarra che si fa spazio ma con infrazione di passi, e allora palla persa dalla Virtus. 1:46 alla fine del terzo quarto, più 6 per le Vunere. Che tornano adesso in difesa. Con Duke in palleggio. Palla per Hale, preso da Baldasso, lato sinistro del campo. Con Hale, blocco di Roby. Hale che insiste, adesso si trova contro Klinkman, ribaltamento per Duke, 4 secondi, 3 secondi, dovrà forzare Duke, lo fa da 2 punti, sbaglia, rimbalzo però di Renfro, allora altro possesso per Varese, sempre con Hale, con Klinkman che è un po' in ritardo sul cambio difensivo, Hale non lo punisce, rimbalzo di Hackett che recupera il pallone, poi lo affida a Carr che sguscia via ai Kanji, sguscia via anche a Renfro, sbaglia Diarra però recupera il rimbalzo, possesso ancora per la Virtus con Carr, ribaltamento per Hackett, 10 secondi per andare al tiro, siamo entrati nell'ultimo minuto del terzo quarto, Hackett ancora, cade Diarra, tutto buono per gli arbitri, Baldasso, step back per la tripla, sbagliata Diarra, tocca rimbalzo, la palla per i Kanji e possesso ancora per Varese che va dall'altra parte con Roby che sbaglia clamorosamente da sotto, erroraccio di Roby, era solo, praticamente solo, e ha sbagliato il layup. Klinkman da tre, sbaglia anche lui, una lotta furibonda, rimbalzo con il fallo, con il fallo della difesa di Varese e il fallo di Kanji, a rimbalzo su Hackett e due liberi per Hackett. La partita ovviamente non è solo questione di lucidità ma è anche una questione di nervi, e terzo fallo anche per i Kanji, problemi di falli notevoli per Varese in vista del quarto periodo che comincerà tra 34 secondi e un decimo, quello che manca per chiudere il terzo quarto. Rientra Edwards, rientra anche Nikolic, capitoliamo i quintetti visto che ci sono un po' di cambi per Mumbrù, con Edwards, Klinkman, poi Carr, Hackett e Holston per la Virtus, dall'altra parte Duke, Hale con Nikolic, Kanji e Kamagate, tanto Hackett in lunetta, due liberi preziosi, decisamente preziosi, sul più 7 dopo il primo assegno per Daniel Hackett. E il secondo pure. 6-6-5-8. Possesso Varese. Gli ultimi 30 secondi del terzo quarto. Hale a superare la metà campo. Consegnato poi di Kanji per Duke che scambia ancora con Hale. Nuovamente Duke a sfruttare il blocco di Kamagate. Spalleggia addosso con Klinkman che prova a ruba di palla di Bacche Hackett. E la palla la recupera Hackett. E allora ultimo possesso del terzo quarto per la Virtus con Carr. Queste fiammate difensive Virtus sono fondamentali stasera per provare a portare a casa la partita. Carr contro Kamagate, Carr step back per il tiro da due sulla sirena, Marcus Carr che colpisce senza pietà, e la Virtus a 10 minuti dalla fine, a 10 punti di vantaggio sulla Open Job Metis Varese, e ripartiamo da qui tra pochissimo con il quarto e ultimo periodo. State qua su Nettuno Bologna 1.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con
2: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.

più 10 per la Virtus a 10 minuti dalla fine di una partita che ancora deve prendere una piega chiara in questa serata, in cui Varese sta lottando con le unghie e con i denti per restare in qualche modo in scia di una Virtus che ha passato un momentaccio nel corso del terzo quarto, è andata anche sul più 14, si è ritrovata più 2, però lì si è ritrovata soprattutto grazie al lavoro difensivo. Era lì che bisognava spegnere un po' l'entusiasmo di Varese ed è lì che la Virtus l'ha fatto, ma non è ancora finita, c'è ancora da battagliare, come qui su Nettuno Bologna 1. Primo possesso del quarto periodo per

Ovviamente l'inflazione di passi sul movimento spalla canestro da parte di Nikolić, quindi palla persa da Varese e possesso per la Virtus. Chiedomegna che ci sta seguendo su Nettuno Bologna 1 per l'errata segnalazione. Carra dall'altra parte per la Virtus, attacca il canadese, lo scarico per Edwards, lungo la linea di fondo e gran bel canestro in reverse per Kessler Edwards. Due punti per lui, più 12 Virtus, con Edwards ancora vicinissimo al recupero, palla però per Alviti, poi Hale a vuoto la difesa Virtus, tripla sbagliata da Hale che stasera proprio non sa dov'è di casa. Il canestro e il sul parquet con Duke, Alviti, Nikolić e il Kanji, un quintetto da corsa per Castritis. Dall'altra parte Carr, Hackett, Holston, Edwards e Klitman per Mumbrou. Il fischio degli arbitri, fallo di Hale, è il secondo per lui, il primo di squadra. Adesso Hale però va ad anticipare la rimessa Virtus con Carra che si fa bruciare dall'avversario. Hale, questo non poteva sbagliarlo, in contropiede, due punti per il nuovo meno 10 di Varese. Carra a superare la metà campo, si muove Holston, si muove Klitman a portare il blocco, Carra prova a sfruttarlo, rischia la palla persa, raddoppiato, trova comunque Edwards che cerca la tripla, non la trova, lotta Klitman a rimbalzo, la palla vagante, la prende Hackett. La prende Hackett, extra possesso Virtus allora con Carr, fuori per la tripla da parte di Holston, sbagliata l'imbalzo lungo, c'è solo Hackett a recuperare il pallone, ancora per Holston, altra tripla, anche questa sbagliata, Alviti a recuperare il pallone, fallo di Carr. Alviti che è arrivato prima del canadese, primo fallo per Carr, primo fallo di squadra per la Virtus, situazione falli per Varese, Alviti, Duke, Ikanji, Kamagate e Roby con tre falli. Dall'altra parte invece per la Virtus 4 di Kasanin e nessun giocatore a quota 3. Carr che lascia il parquet sostituito da Frazier. Per Mumbrou finora insomma rotazioni abbastanza ampie, di fatto escludendo Baiocchi che non è entrato, Ferrari che ha giocato un po' nel primo tempo per ora non ha rivisto il parquet, e Kasanin che ha giocato poco anche perché è gravato da falli, almeno per il momento non abbiamo visto tantissimo sul parquet. Hale preso da Frazier, Hale palleggio, arresto, tiro, questa va da parte di Hale, meno 7 Open John Metis, 7-0-6-3, 8-0-2 alla fine del match. Frazier, palla per Hackett, chiuso, allora cerca di liberarsi la marcatura di Hale cercando Holston, fallo di Kanji però sul taglio di Holston e quarto fallo per Iresi Kanji, e poi un po' di storielle tra Holston e Kanji, Holston che va a protestare con gli arbitri, credo insomma soprattutto per l'entità del fallo, comunque come detto sanzionato dagli arbitri, non credo ci fossero estremi per un fischio maggiore del fallo normale di gioco, che già comunque è pesante perché come detto il quarto di Kanji. Klitman si fa anticipare sulla rimessa, contropiede Varese, salva tutto Edwards ancora una volta come nel primo tempo, come chiedo scusa nel terzo quarto l'aveva fatto con le mani, qui lo fa con i piedi, ma evita comunque un contropiede e un canestro potenzialmente facile per Varese che resta in attacco. Bel taglio di Hale che sbaglia però da sotto, graziata la Virtus su un taglio di Hale non seguito da nessuno e sul passaggio di Duke, ha sbagliato però da sotto clamorosamente Hunter Hale che poi commette il suo terzo fallo interrompendo l'azione di Daniel Hackett. Questo poteva essere un canestro pesante per riaprire la partita e invece è arrivato il terzo fallo di Hale, 7-37 alla fine del match e possesso Virtus adesso con Frazier, blocco di Klitman, Frazier gioca due con lo svedese che riceve, attacca Alviti, Klitman prova ad andare fino in fondo, perde però il controllo del pallone, Alviti per evitare la rimessa, serve Hackett e allora si resta lì ancora con 20 secondi per andare a tiro, Klitman pick and roll, cerca un passaggio dentro la schiena, la palla gli ritorna in mano e poi Alviti gliela toglie. Il Klitman deve essere più concreto e meno Harlem Globetrotter, perché poi dall'altra parte Varese prova a creare qualcosa con Nikolić che riceve sotto canestro, non controlla il pallone a sua volta e per tanti aspetti si vede che la prima giornata di campionato con situazioni ancora da codificare pienamente, tanti errori,
nulla di sorprendente appunto

0: considerando che siamo alla prima partita di campionato, la terza ufficiale per la Virtus, ma il concetto resta lo stesso. Fuori Duke, dentro Librizzi per la Open Job Metis, dentro anche Renfro con Hale, Alviti e Nikolic sul parquet, dall'altra parte Frazier, Hackett, Holston, Edwards e Diouf. Prende il posto di Klinkman. E possesso Virtus, 7-0-8 alla fine del match, con Frazier che supera la metà campo, marcato da Librizzi. Ora Frazier, arriva Holston, prende il pallone contro Hale, lo attacca Holston e poi lo scarico per nessuno con Hackett che si impegna per evitare l'infrazione di campo. Holston è partito dalla punta, ha attaccato l'uomo, è andato verso il canestro, aveva lo spazio per attaccare, per tirare, e invece ha ribaltato il pallone servendo dietro un compagno che però non c'era nessuno lì. E alla fine infrazione di campo, salvata da Hackett peraltro. Situazione perché Hackett è arrivato ad anticipare Librizzi, che altrimenti avrebbe recuperato il pallone e avuto lo spazio per attaccare poi il ferro in 1-0. Attacco adesso di Varese, Librizzi in angolo per una tripla sbagliata, rimbalzo toccato da Clint, da Edwards, e poi Frazier che salva il pallone lanciandolo in aria, recuperato da Hackett. Ancora Hackett dall'altra parte, scivola il pallone dalle mani di Hackett che poi commette fallo su Librizzi. È una partita per certi versi sconclusionata, qui si fatica ad avere bandolo della matassa. Qui la Virtus mantiene 7 punti di vantaggio, ma non può permettersi assolutamente di rischiare con il fuoco. Terzo fallo per Hackett, secondo di squadra per la Virtus, ne ha 3 Varese di squadra, a 6:31 dalla fine del match, sul più 7 Virtus Costa. Dentro Baldasso al posto di Holston per Lebunere, Librizzi. Sotto il blocco di Renfro, ancora Librizzi, sempre inseguito da Frazier, altro blocco di Alviti, Librizzi adesso contro Hackett, Librizzi lo attacca, Librizzi la finta, lo scarico in emergenza per Hale, sbagliato però, recupero di Baldasso, transizione con Frazier che non tira, va da Baldasso, non tira neanche lui, almeno da 3, si prende il tiro da 2, va bene così, 2 punti per Baldasso, 6-0-6 alla fine del match, più 9 Virtus, time out Varese, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Da Primerano l'impossibile diventa possibile. Nettuno Bologna 1.

0: parte e dall'altra, ne sta facendo di meno la Virtus, e non a caso è avanti di 9, 72 a 63, e non è solo una questione di palle perse, che peraltro è superiore per la Virtus, sono 16 a 13, ma anche di qualità di scelte. Per il momento stanno premiando le gunere. Varese però ha questi sprazzi in cui trova ampie strade verso il canestro avversario. Varese, mancano almeno 6 punti legati al fatto che ha sbagliato 3 layup dal comodi al molto comodi, e va da sé che staremmo parlando di un'altra partita, però è un problema di Varese naturalmente, aver sbagliato quei tiri e quelle conclusioni. Come detto, Virtus che deve essere brava a non giocare con il fuoco in questo finale. Frazier, Baldasso, Hackett, Edwards e Diouf. Da una parte Librizzi, Hale, Ikanji, Nikolic e Renfro dall'altra. Un po' di riposo per Alviti, che ha 3 falli, ne ha 4 Ikanji. Per Varese ne ha 3 anche Hale, oltre a Diouf, Kamagate e Roby. 4 invece per Casalin, 3 per Hackett. Per la Virtus che è in difesa su questo attacco di Varese, consegnato per Hale che si butta dentro, arresto, tiro, fischio degli arbitri e doppio palleggio di Hale e palla persa da Varese. Palla persa da Varese, doppio palleggio di Hunter Hale, facendo più disastri che altro stasera. E infatti al primo momento Castridis lo toglie dentro un altro che per il momento non sta facendo grandi cose, lo diciamo ovviamente a bassa voce in ottica Virtus. E David Diouf, la rimessa per Hackett. Intanto siamo a quota 30 palle perse in 2, prima giornata di campionato, lo mettiamo in conto. Frazier a superare metà campo, marcato da Librizzi. Ancora Frazier, prova Librizzi ad essere aggressivo su di lui. Frazier ancora, palla per Baldasso, arriva Diouf a portare il blocco. Baldasso ancora, si va nuovamente da Frazier in palleggio, blocco alto di Diouf. Frazier uno contro uno, Frazier palleggio, arresto, tiro contro Renfro. Trent Frazier, 2 punti qui di puro talento per riportare la Virtus in doppia cifra di vantaggio sul 74-63. Ikanji, arresto, tiraccio, errore ovviamente, rimbalzo di Diouf e palla per Baldasso. 5-12 alla fine del match, più 11 Virtus e palla in mano. Baldasso, ribaltamento per Frazier, ancora Frazier, consigliato nuovamente per Baldasso, sempre per linea esterna. L'attacco Virtus si mette proprio. Baldasso, Tommy B, la tripla del più 14 che ricaccia indietro in malo modo l'Open John Mattis a 5 minuti esatti dalla fine del primo tempo. Time out Varese, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Da Primerano l'impossibile diventa possibile. Nettuno Bologna 1.

0: Non sappiamo se il break è decisivo, lo scopriremo più avanti. Però è una frustata niente male alla partita Virtus, questo 7-0 di parziale che porta le Vunere sul più 14, che sicuramente a Varese fa tanto tanto male. Secondo timeout su 3 a disposizione, chiamato da Castritis per provare un po' a rimettere a posto le situazioni varesine, mentre la Virtus sicuramente può essere soddisfatta della gestione di questa fase della partita, che è stata, come abbiamo detto, anche molto caotica, anche una palla un po' saponetta per tutti, meccanismi da oliare eccetera eccetera eccetera. Poi però il talento individuale della Virtus è superiore a Varese e può fare la differenza, sta facendo la differenza. Tanto Varese, dopo il time out con Duke che attacca a lungo linea di fondo, sbaglia, e non poco, il movimento di tiro, non prende neanche il ferro, poi la palla termina fuori, c'è anche un gran lavoro di Klinkman a rimbalzo. Possesso dato alla Virtus, vediamo se Varese chiama la challenge. No, e allora possesso che resta la Virtus. E il Duke, Alviti, Librizzi e Renfro per Varese. Frazier, Baldasso, Hackett, Klinkman e Diouf invece per la Virtus. Frazier a superare la metà campo. In palleggio, uscita di Baldasso, consegnato per Frazier, blocco di Diouf. Frazier che ribalta per Baldasso, lato sinistro del campo, altro blocco di Diouf. Baldasso, arresto, tiro da tre, questo lo sbaglia, rimbalzo Alviti. E poi fallo di Klinkman, troppa foga qui dello svedese, il primo fallo personale per Klinkman, terzo di squadra per la Virtus, tre falli di squadra anche Varese. 4:27 alla fine del match e possesso per il pallone di casa, con Hill che prende il pallone praticamente all'altezza della linea di centrocampo per far scorrere, far partire il cronometro più tardi. Hill ancora in palleggio, blocco di Renfro. Hill, lato sinistro del parquet, non ha spazio per servire Renfro, allora va da Duke, preso da Frazier. Duke si prende il tiro da tre punti, scheggia il primo ferro, rimbalzo Klinkman, comincia a essere forse anche un po' stanca Varese adesso. Baldasso consegnato per Hackett, fuori per Frazier, blocco di Diouf. Frazier ancora, gioca due con Diouf che poi attacca il ferro con un po' di indecisione e anche un movimento abbastanza macchinoso, e infatti arriva la palla persa da Diouf e poi ci pensa Hill però sul passaggio di Renfro a pasticciare e a regalare nuovamente il pallone alla Virtus. Più 14 per la Costa, 3:56 alla fine del match. E possesso, come detto, torna alla Virtus, c'è Olston che rientra sul parquet con Frazier, Baldasso, Klinkman e Diouf. Rimessa in zona d'attacco per la Virtus con Klinkman che prova ad attaccare il Viti e mal gliene incoglie perché c'è il passi di Bobby Klinkman. E palla persa dalla Virtus. Siamo qua da 33 palle perse in due questa sera, un po' troppe. Possesso Varese allora con Librizzi, marcato da Frazier, consegnato per Hill, su lui Baldasso, 10 secondi per andare al tiro. Hill ancora, palleggio, arresto, tiro dopo aver battuto Baldasso al palleggio, l'errore di Hill, rimbalzo di Olston, palla affidata a Baldasso, 3:32 alla fine. Baldasso ancora, superare la metà campo, più 14 Virtus e palla in mano, blocco di Diouf e poi il fischio degli arbitri, fallo alla difesa, eccolo qua, il quarto fallo di squadra di Varese commesso da Duke, quarto fallo anche per lui. E possesso allora per la Virtus con la rimessa in zona d'attacco affidata a Baldasso, mentre sta per rientrare Kamagate al posto di Renfro. È un po' a corrente alternata Renfro stasera, soprattutto dal punto di vista difensivo. La rimessa di Baldasso, si muove Frazier, che va a prendersi il pallone fuori ancora per Maldasso, pronto Klintmann a portare il blocco, ancora Maldasso, palleggio, arresto, tiro forzato e segnato da Tommy Maldasso, che stasera ha trovato due o tre giocate quasi estemporanee ma praticamente decisive. Dall'altra parte Diouf anticipa facilmente Camagatè, altra palla persa da Varese, recuperata dalla Virtus, contropiede con Klintmann sull'assist di Baldasso, vola la Costa 81 a 63, 2:58 alla fine e il traguardo è più vicino. Time out per Varese, time out anche per noi.
1: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. A Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Da Primerano l'impossibile diventa possibile. Nettuno Bologna 1.

0: Ecco, questo forse assomiglia un po' di più all'allungo decisivo. Parziale aperto 11-0 per la Virtus, con Tommy Baldasso protagonista. E ancora una volta con la difesa che è salita di tono, e quando sale di tono delle avversarie italiane si fa tosta. Più 18, 81-63, con 2.58 da giocare. Di fatto i prossimi due possessi sono l'ultima chiamata per Varese. Stoppata di Diouf su Hale in penetrazione, poi fallo di Kamagaté e liberi allora per la Virtus e per Baldasso, visto che il fallo è stato commesso da Kamagaté proprio su Baldasso dopo la stoppata di Diouf. Liberi per Baldasso, rientra in campo anche Casarin in luogo di Frazier, mentre Baldasso va in lunetta e segna il primo. 15 punti per lui stasera, non una percentuale da 3 ottimale, 1 su 8. In generale la Virtus non ha tirato bene, come non ha tirato bene anche nelle prime uscite stagionali, 7 su 26, però rispetto a Milano e Fenerbahce, anche per il valore diverso dell'avversario naturalmente, ha trovato altri canestri, altre risorse. 2 su 2 di Baldasso, più 20 Virtus. Villa, per meglio dire, consegnato per Hale. 2.35 per chiudere il match, 8 secondi per l'attacco. Librizzi, arresto, tiro in faccia a Casarina, l'errore, rimbalzo ancora di Baldasso, prende anche rimbalzi adesso, totalmente impazzito Baldasso in questo quarto periodo. 9 punti per lui solo in questo quarto. Diouf, palla fuori per Olston, ancora Olston che sfrutta il blocco di Diouf, va da Casarin, fuori per Klinkman, dentro per Diouf, tiro dalla lunetta sbagliato, lotta, ancora rimbalzo Baldasso che non si ferma più, fuori per Casarin, dietro la schiena per Baldasso, in angolo c'è Olston, tripla dentro per Derrick Olston Jr. e più 23 per la Virtus Costa, che a questo punto davvero la vittoria se l'è presa, e se l'è presa pienamente. Kamagaté, anche solo da capire con che punteggio sostanzialmente. Kamagaté ancora semigancetto sbagliato, non so cosa volesse fare onestamente Kamagaté. Alla fine la palla termina fuori con l'ultimo tocco che è di Roby, e palla persa da Varese. Baldasso che torna in panca, sostituito da Matteo Baiocchi, che fa il suo esordio stagionale dunque. Baldasso 16 punti, 5 rimbalzi, 2 assist, 18 di valutazione per lui questa sera, per il peso specifico delle sue giocate, probabilmente l'MVP di serata, ma ne riparliamo nel post partita. Intanto fallo in attacco per Casarin, il quinto fallo personale per lui, che chiude dunque anzitempo la sua partita. Con Baldasso che deve rientrare sul parquet, con Baiocchi, Olston, Ferrari anche in campo e Klintman, mentre per Varese via Librizzi, Kangur, Roby e Kamagaté. 1.35 alla fine, e garbage time questo, né più né meno. Dicevo tra poco nel post partita con Alessio Torri, Davide Trebbi, anche i vostri messaggi per commentare l'esito del match, non soltanto indicare naturalmente l'MVP della serata, mentre la penetrazione di Librizzi si conclude in un nulla di fatto con la difesa Virtus che non lascia neanche le briciole a Varese. Ferrari in contropiede sull'assist di Olston, non trova la retina, ma ancora una volta c'è l'interferenza, e per Ferrari altri 2 punti senza la gioia di vedere la retina. Stoppata irregolare di Villa e 2 punti comunque per Ferrari, mentre dall'altra parte il fallo di Baiocchi sulla penetrazione di Librizzi. Punteggio che nel quarto periodo ha assunto connotati molto molto chiari, parziale 20-5 in totale per la Virtus, ma parziale più ristretto 18-0 che Librizzi chiude adesso con un libero, il primo dei due liberi a sua disposizione. Di fatto nel quarto periodo Varese è rimasta a secco 2 su 2 intanto per Librizzi per 7 minuti dalla tripla di Hale ai due liberi di Librizzi. Baiocchi, ultimo minuto del match per la Virtus Varese, anche per noi Turno Bologna 1. Martedì sera già ci risentiremo però perché c'è l'Eurolega e la sfida contro Milano. Tanto fallo di Via sulla penetrazione di Baldasso, che si fa male la mano finendo fuori dal campo. Nulla di grave però, mi sembra assolutamente in grado di proseguire Baldasso, soprattutto di tirare i liberi. Attaccato suo uomo, forse fallo di Lobby più che di Via, ma insomma cambia, sì, fallo di Lobby, confermo, cambia poco la sostanza. Comunque due liberi per Baldasso. Dicevo, ci risentiremo spesso in questa settimana che sta per arrivare, visto che la Virtus giocherà sia martedì sera contro Milano, a Milano in Eurolega, poi giovedì l'esordio casalingo al Paladozza con l'Olympiakos, e poi domenica la sfida contro la Maxima Roma, che ha perso con Napoli all'esordio. Di tutti gli altri risultati di questa prima giornata parleremo tra poco nel post partita recupero, intanto anche di ancora di Klitman, che veramente non lascia niente agli avversari. Poi il compenso regala il pallone cercando di servire Baiocchi, contropiede di Varese con Viglia che sbaglia, Camagatea rimbalzo chiuso fuori per Roby, il tiro da due punti a segno per Isaiah Roby, anzi tripla, sembrava un piede sull'arco ma non era così, non è così effettivo evidentemente. E allora 89 a 68, ultimo possesso per la Virtus con Baiocchi che si prende due liberi per il fallo di Via, e andrà in lunetta Matteo Baiocchi a 14 secondi e 2 decimi dalla fine del match. Vittoria nel complesso convincente della Virtus, ancora tante cose da rivedere, ci mancherebbe, però il modo in cui la squadra si è presa la vittoria stasera è decisamente positivo. 1 su 2 per Baiocchi, allora 4 a 90 per la Virtus, vediamo se Varese vorrà provare l'ultimo tiro prima di chiudere il match, modo da archiviare la partita. Fallo di Klintman, due liberi per Varese, sono un po' esagerato lo svedese qui, bastava far scorrere il cronometro senza colpo ferire. Comunque due liberi per Viglia del Open Job Metis Varese, che senza Della Valle ha avuto poco dalle sue altre bocche di fuoco, almeno potenziali, e soprattutto nel quarto periodo mi pare aver avuto veramente più energie per poter stare dietro la Virtus. Intanto storie tese tra Camagatè e Klintman, credo per la posizione a rimbalzo. Ragazzi, mancano 5 secondi e 5 alla fine del match, con una delle due squadre avanti di 23, ma cosa state a litigare? Cosa state a discutere? Vabbè, ci sta anche questo. Nella partita, questa prima giornata di campionato, con Klitman che era uscito dall'altro per far spazio ad Hackett, ma gli arbitri hanno detto di no, cambio che non si poteva fare, e allora Viglia ancora in lunetta per un altro libero sbagliato, rimbalzo dello stesso Viglia che poi realizza l'ultimo canestro del match a 3 secondi e 6 decimi dalla fine. Adesso sì, il cambio con Hackett al posto di Klintman, cambio che ormai non si poteva evitare. La rimessa Virtus, scorrono i secondi, la palla giustamente muore nelle mani di Baldasso, MVP della partita, che la Virtus porta a casa con il punteggio di 90-67, 17 di Baldasso e di Holston, 12 di Edwards da una parte, 14 di Alviti dall'altra. Tra poco il post gara qui su Nettuno Bologna 1, state con noi.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1, il campionato Lega Basket della Virtus Bologna. In collaborazione con...
2: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
3: Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
4: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ci vediamo in centro?
6: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
5: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
6: Ah già, quello in via Carbonara.
5: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
6: E la ZTL mi arrestano?
5: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
7: Garage San Pietro, a Bologna, in via Carbonara 2.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
9: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
1: Nettuno Bologna 1, diretta basket.
10: Nuovamente in diretta per questo post gara con la Virtus Costa che esce vittoriosa da Masnago 90-69. Ne parliamo con David Trebbi, a cui do nuovamente il benvenuto, un saluto chiaramente da Alessio Torri.
11: Buonasera a tutti.
10: Una vittoria importante, uscire da Masnago così non era scontato, con un crescendo finale targato 18-0 in quello strappo ultimo. Anche dopo il Tecar guidare, una meno lucida Virtus che però nei momenti in cui dietro pungeva allungava pure, difettava invece in quei frangenti semmai in energia e continuità, lasciando in 5 azioni sul campo più palloni di quelli che aveva lasciato nei primi 20 minuti. La serratona restava quella di Edwards, sia nelle cose da tabellino sia in quelle che nel tabellino non ci finiscono. Peggio certamente Fraser, mentre Alviti riportava i suoi da meno 14 a un solo possesso in una gara più lottata che è giocata. Il più 10 all'ultimo pistop era quindi costruito più con fiammate difensive che in avanti dopo 10 minuti a secco punto nelle triple. Anche l'ultima frazione procedeva in assenza di colpi utili di Hale per Varese. Tra lo spettatore Baiocchi, pochi minuti insipidi di Ferrari e i falli di Casarin, poco tricolore in campo per la Virtus. Pure la serata di Olson prendeva una piega così così, non troppo giustificabile dal solo tabellino, tra scelte egoistiche e veline difensive. Clintman e Edwards offrire un migliore equilibrio, si arrivava così le ultime curve tra chi sbagliava di più, e in questa classifica al contrario Varese riusciva a primeggiare con sciocchezze assortite anche senza difensori contro. Ed allora è stata la tripla di Baldasso a scavare quel più 14 a 5 minuti dal gong che suonava sordo per una Varese ormai pure poco lucida. È stato lui in plancia nel finale a condurre la Costa nel porto di Masnago, schivato il primo iceberg non banale in LBA. Dave,
11: intanto 366-402-4022 per poter commentare con noi questa vittoria della Virtus contro Varese, finita appunto, come hai detto giustamente Ale, 69-90. Una vittoria appunto, Ale, importante, che va a confermare il buono stato di gioco visto contro il Fener nonostante il risultato, ma soprattutto una Virtus che, come giustamente hai detto te, nel secondo tempo un 18-0 di parziale ha portato appunto la contesa con questa distanza importante e rassicurante, e soprattutto un dato a livello di rimbalzi, perché poi andremo a vedere anche i dati, ma Varese nell'ultimo quarto ha preso due rimbalzi praticamente negli ultimi minuti, negli ultimi due minuti, come a dimostrare appunto, come appunto avevamo detto nell'intervallo, una Virtus che doveva mettere questa fisicità e questo ritmo. Ci sono state molte palle perse, però l'importante è vincere.
10: L'importante è vincere, l'importante è farlo anche così come è stata costruita la squadra, quindi con dinamiche molto chiare. Menzioni su tutti questa sera, avevamo già detto all'intervallo, per Marcus Carr, il vero pilota a centrocampo di questa Virtus, orfani ricordiamo di Bello nel pari ruolo, come per il turnover oltre che di Moore. Nota anche importante dal punto di vista statistico, ma della gara complessivamente non completa, vista la poca presenza difensiva Olson Junior. Nota invece più solida per Kessler Edwards e anche per la capacità nel finale di Tommaso Baldasso di prendersi i suoi 22 minuti e di dare la spallata decisiva. D'altronde era evidente che Baldasso fosse stato chiamato anche per partecipare, vincere queste gare, l'ha dimostrato, dicevamo, i pacchetti italiani, complici falli Casarini, minuti insipidi di Ferrari e lo spettatore Baiocchi, non era stata una truppa tricolore esattamente all'altezza delle aspettative, però Baldasso in finale ha risollevato anche questo tema.
11: Esatto, assolutamente. Intanto un messaggio, bene la prima vittoria, è andata bene, c'è da crescere ancora tanto. Ovviamente anche il pubblico approfitta e tutti i nostri ascoltatori ci mandano i messaggi dopo questa grande vittoria Virtus. Sì, è stata un'importante perché è stata la prima vittoria in stagione, non scontata, e ovviamente non ci sono state alcune imperfezioni, come sicuramente abbiamo notato, abbiamo detto, a livello di palle perse, perché la Virtus appunto nel primo tempo conclude con 4 palle perse e poi alla fine della gara di palle perse se ne sono 20 da parte della Virtus, quindi tante, forse troppe, ma sicuramente troppe, e sicuramente una squadra che nonostante le palle perse è riuscita nel momento di maggiore difficoltà, come giustamente ha detto Teale, ad avere un Tommy Baldasso che ha messo canestri molto importanti e una prestazione importante con 17 punti e 5 rimbalzi e 2 assist, appunto come dicevi, appunto coniugata appunto con la prova di Marcus Carr con 11 punti, 4 rimbalzi e 6 assist. Giustamente parlavi anche di Kessler Edwards con 12 punti e 6 rimbalzi, Olson conferma il buon periodo visto anche nella gara contro Fenerbahce con 17 punti e 5 rimbalzi, e un po' magari andando a toccare i giocatori che hanno fatto un po' fatica, Ale, Diarra e Casarin sono quelli che magari hanno fatto maggiore difficoltà, per Diarra palle perse, sì, importanti i 5 rimbalzi, però solo 2 punti.
10: Ecco, prima di andare nei numeri di squadra, ricordiamo sempre al 366-402-4022 i messaggi degli ascoltatori. Dice Andrea Barista, Virtusino di Bologna: grandi Virtus, buona la prima. Molte palle perse invece, sottolinea Valerio, in modo ingenuo, soprattutto sulle rimesse, un po' di attenzione indispensabile. David, delle palle perse poi ne andremo a parlare. Andiamo avanti ancora con un altro tema, poi torniamo sulle palle perse. Buonasera, la conversione di Tommy è compiuta, ora sotto con Olimpia Forza Vunere, Ferrari e Casarin devono andare molto di più. Ecco, due temi degli ascoltatori che abbiamo in parte già toccato, sia il contributo tricolore rivedibile e le palle perse, che sono stato un tema soprattutto nel secondo tempo.
11: Eh sì, assolutamente, perché sono state quelle che un po' hanno portato, soprattutto nel terzo quarto, un po' in partita Varese, Varese che però ha sbagliato tanto, anzi Ante Reil ha sbagliato tanto, per lui veramente una partita da incubo con un 4 su 22 dal campo e 4 palle perse. Ecco, sicuramente anche nei momenti, appunto giustamente anche Dario in Radio Cronaca diceva appunto dello stesso pubblico del Masnago che a un certo punto è iniziato anche a fischiarlo per dargli non un aiuto ma proprio toglierlo completamente. Sì, in fondo comunque una Virtus che ha fatto un ottimo lavoro nonostante le palle perse, di rimanere nel soprattutto tra il terzo e il quarto quarto in quel parziale attaccata nell'incontro. Ovvio che siamo solamente all'inizio, quindi per molti giocatori, anche sul discorso di Ferrari e Casarin, queste partite servono anche per loro per crescere e capire anche il contesto, perché Casarin veniva da un contesto come quello di Cremona dove sostanzialmente aveva la palla e doveva creare lui tutto l'attacco, qua invece è una situazione completamente differente.
10: In attesa di scoprire chi soffia oggi sulle candeline, lo diremo chiaramente a fine diretta. Prima delle parole di Alex Mumbrou, andiamo con i numeri di squadra: 68 tentativi per Varese, 59 per la Virtus Costa, con il 51% dal campo per i bianconeri, 38 magrissimo per i padroni di casa, che hanno tirato col 50 da 2 e con il 23 da 3. La Virtus ha risposto col 69 da 2 e col 30 da 3. Il cronometro fermo, leggermente meglio i bianconeri, che si sono ripresi dopo un primo tempo orribile, 76%, ma orribile il secondo tempo di Varese invece, cronometro fermo, 10 su 16 globale, 62%. A rimbalzo non c'è stata partita, 47-29 dei caramboli per i bianconeri, 14 offensivi, 11 per i varesini. Altri messaggi da casa, ricordiamo al 366-402-4022. L'anno scorso mi lamentavo del fatto che i nostri andavano sempre in penetrazione invece di tirare liberi dalla media, ora invece è il contrario, ma finché la mettono va bene così, va benissimo così, dice Marco. E poi Baldasso è stato un asso grande, qua abbiamo anche il poeta delle rime, Dave.
11: Vabbè, dai, diciamo che l'entusiasmo c'è, soprattutto perché non c'era, giustamente, dopo la sconfitta in Supercoppa, che ha creato molte insicurezze. Anche nella puntata di Black and White è stata una puntata dove molti dubitavano anche sul mercato fatto dalla Virtus. Invece nelle ultime due gare, appunto la gara contro il Fener di venerdì sera e la gara di stasera, hanno fatto vedere che comunque è una squadra che bisogna dargli tempo, una squadra giovane, l'abbiamo detto, la squadra più giovane dell'Eurolega, è una squadra che comunque ha tanta profondità. Bisognava avere delle certezze a livello di gerarchie, a livello di prestazioni in campo, pian piano stanno arrivando, quindi è una squadra tutta da scoprire nel corso della stagione, e sicuramente partite come queste fanno sicuramente dare una grande fiducia, un grande ottimismo, anche perché poi Ale, prossima partita, si ritorna nuovamente a incontrare l'Olimpia, e sappiamo benissimo che non è una partita come le altre.
10: Sì, ci aspetta una settimana olimpionica fra Olimpia e Olympiacos. Comunque, esatto, di questo ne parleremo. Esatto. Andiamo con i numeri di squadra che dovevamo: 23 assist per bianconeri, 17 per Varese, che ha lasciato sul campo 19 palle contro le 20, soprattutto nel secondo tempo, dicevamo, della Costa, che ne ha rubati invece 11 contro le 12 di Varese. Dave, in attesa di avere parole di coach Mumbrou, andrei anche a ripilogare, visto che questa era l'ultima gara di giornata, il quadro della prima delle 30 giornate di regular season di LBA. Partiamo da quelle di ieri con la sconfitta della BC Roma. Adesso dovremo anche abituarci a come chiamarle queste Roma. BC Roma a Treviso 109-94, la vittoria più canonica di Venezia su Cantù 85-73, due nomi che conosciamo un po' meglio noi amanti del basket. E poi anche la vittoria, l'upset di Trento che ha spugnato il Bigi di Reggio Emilia 83-78, arrivando oggi la vittoria non facile di Milano che ha superato Trieste 83-79, quella più larga di Tortona che ha superato la non promossa Verona 101-93, quella netta altrettanto di Udine che ha superato l'altra neo promossa Scafati 87-63, e poi il primo di tanti derby metropolitani, in questo caso Maxima Roma 75 Napoli 94, quindi gli 8.000 dell'Euro sono usciti non troppo contenti della loro prima volta alla Maxima Roma, e sono usciti poco contenti anche da Varese gli affizionati di Masnago. Varese Virtus ha leggermente una storia maggiore rispetto a quell'altra partita, 6-9-9-0. Ecco, Dave, restiamo un attimo sul quadro di giornata. Primi upset possono capitare in questa prima giornata di campionato: Trento che vince a Reggio, un bel messaggio, le due Roma che perdono.
11: Sì, beh, sicuramente comunque quando si andava un po' ad analizzare il campionato, Napoli partiva comunque con un ranking sì, superiore,
10: più 20, ha vinto di quasi sì, 20, non ha vinto di uno.
11: No, certo, è stato un po' anche un risultato, appunto, andando a vedere anche la partita, dove un po' si era anche avvicinata la stessa Massima, sì, però si è vista la maggiore costruzione, nonostante appunto un Napoli non giocava Ramsey, quindi anche sì, nonostante l'assenza di un giocatore come lo scorso anno, Ramsey che è arrivata in Lizza per vincere appunto il titolo come MVP, comunque nonostante la sua assenza è riuscita a vincere in maniera molto rotonda in casa della Maxima, con appunto, come dicevi te, un Palaeuro molto molto carico. Ecco, un'altra partita secondo me a livello di risultati è la vittoria rotondissima di Udine su Scafati, forse non così rotonda a livello di inizio, però un 87-63 che un po' si è sistemato poi nel corso dell'ultimo quarto, però a un certo punto Udine era avanti anche abbondantemente sopra i 30 punti. Ecco, anche lì per quanto riguarda le Scafati si mettono un po' le cose in difficoltà, però ricordiamo sempre, Ale, che è la prima giornata, quindi bisogna anche avere un po' di tempo per analizzare ogni singola squadra, in particolar modo anche le stesse squadre che tra poco inizieranno anche il cammino in Eurocup, e saranno tante rispetto agli scorsi anni.
10: Sai, quest'anno in Eurocup c'è una bella pattuglia tricolore. Tornando invece alla gara della Virtus, abbiamo parlato di alcuni elementi, non abbiamo parlato di Trent Frazier, che quest'oggi in campo è stato 22 minuti, aveva più spazio per il turnover offerto da Monbrook, che di fatto aveva tagliato molto sugli esterni, mentre c'è un messaggio ancora in attesa sempre delle parole del coach al 366-402-4022: con Milano ci dovremmo scrostare il tiro dalla lunga e spagnerare di più e meglio, insomma praticamente bisogna tirare meglio da tre, il concetto mi sembra abbastanza chiaro. E andiamo un attimo su Frazier, 22 minuti, come li giudichi? Non sempre preciso in termini di continuità, da lui evidentemente non sarà il go to guy della squadra, però si deve attendere anche di più. Nel frattempo mi dicono che è caduto David Trembi dalla regia, andiamo a recuperarlo appena possibile, quindi vado avanti io con Trent Frazier. 22 minuti per lui, 7 punti, non certamente la continuità che si chiedeva al numero 1 bianconero, nel suo rimbalzo 5 assist con il 60% dal campo, insomma un Frazier che normalmente per natura dovrebbe essere più preciso e più ficcante, oggi ha portato anche palla in alcuni frangenti, questo potrebbe averlo un po' tolto dalla gara. Dave, due parole su Frazier.
11: Beh, sicuramente è stata una partita un po' complicata, perché quelle tre palle perse sono avvenute anche in momenti in cui la Virtus si faceva anche un po' fatica a trovare fare l'attacco. Sono ancora un po' ben chiaro anche che ruolo può avere in questa Virtus, se più un ruolo di playmaker o un po' più ruolo di guardia, e perché obiettivamente quando è uscito appunto Carr, la Virtus ha fatto veramente molta fatica a giocare di squadra e a giocare per far modo di punire anche le difficoltà di una Varese. Stesso discorso secondo me anche dopo la partita del Fener, ricordo anche su Bello, ovvero due giocatori che devono capire qual è la loro funzione, il loro ruolo in questa squadra. Oggi la partita di Baldasso è una partita importante, molto molto importante, perché entrando dalla panchina ha fatto, nonostante le difficoltà al tiro, 5 su 13, però ha segnato canestri importanti.
10: Si scrive Marchino Salus: ragazzi, mi sembra che il minimo comune un multiplo sia la difesa, anche a Istanbul mi era piaciuta, sbaglio? Ciao e grazie. Sì, a Istanbul confermo che la difesa aveva messo molti granelli di sabbia negli ingranaggi di una squadra ben diversa da Varese, e che per almeno 34-35 minuti non ha capito bene come superare quella antipatica difesa Virtus, cioè, definisco così, perché aveva irritato nettamente la squadra. Questa sera ha giocato anche un approccio diverso, l'avversario era diverso, però effettivamente il tema può essere quello, il tema difensivo è stato un tema importante anche nelle sconfitte, soprattutto nel riuscire a portare avanti una gara per 35 minuti ad Ulker Arena, così come vincere bene a Masnago. Andrei su un tema dei rimbalzi, abbiamo visto che la Virtus ha stravinto a rimbalzo, sempre in attesa delle parole chiaramente di coach Alex Mumbrù da Masnago, ha stravinto a rimbalzo, ma se, fra i primi 5 migliori rimbalzisti non c'è un numero 5, perché Dierra è il sesto migliore rimbalzista e Diouf è il settimo pari merito. È evidente che questa squadra abbia stravinto il rimbalzo, sì con le ali che ha Edwards, Olson eccetera, Klintman, però molto anche senza i 5 di ruolo, quindi questo tema è importante, avendo stravinto il rimbalzo con i migliori i 5 di ruolo, che sono il quinto e il sesto migliore rimbalzista della squadra.
11: Sì, un dato importante, molto molto importante, 14 rimbalzi d'attacco sono tanti per quanto riguarda la Virtus e soprattutto 33 rimbalzi in difesa, ma sono stati rimbalzi in difesa che poi non hanno portato, generato subito dei contropiedi, e quindi il fatto di prendere rimbalzo poi ogni giocatore che sia ala, che sia, ma l'abbiamo visto anche con Diarra a un certo punto, perché ha condotto lui il contropiede e porta appunto la Virtus a esplodere appunto sul campo aperto, e quindi diciamo che è un dato molto interessante. Ecco, Varese partiva già dalla scorsa stagione con grandissimi problemi a rimbalzo e anche stasera l'ha dimostrato. I problemi di falli anche di Kamagate, che non ha giocato un'ottima gara, possono sicuro avere contribuito, perché avere un giocatore con quella stazza fisica sotto canestro permette appunto Varese ad avere una protezione del ferro sia in attacco che e anche in difesa di un certo tipo. Però nonostante questo la Virtus è stata brava a caricare di falli appunto il lungo bianco-rosso, e quindi poi questo dato a livello statistico possiamo anche descriverlo in questa maniera.
10: Ecco, al 366-402-4022 ci chiedo novità su Kokila. Kokila si è infortunato il 31 agosto in allenamento, i tempi di recupero stimati dalla Virtus erano stati di 4 settimane, siamo praticamente agli sgoccioli di questo mese, quindi vedremo se già con l'Olimpia o con l'Olimpia Corso, anche dopo, comunque siamo veramente agli sgoccioli per il rientro del lungo di Dubai, e vedremo se al di là del recupero clinico poi ci sarà possibilità di dargli un minutaggio, perché insomma è fermo da un mese, quindi ci sarà il tema anche del minutaggio che avrà a disposizione. Però effettivamente Dave, soprattutto con l'Eurolega che ti permette di tenere tutti gli americani dentro, un lungo in più, anche se oggi è andata bene sotto canestro abbiamo detto, però in Eurolega dove la fisicità è diversa, avere un lungo in più potrebbe aiutare.
11: Sì, infatti sono curioso se sarà se farà già parte dei 12 che scenderanno in campo al Paladozza contro l'Olympiakos, oppure se verrà provato nella gara sempre al Paladozza del 4 ottobre contro la Maxima. Curiosità, perché appunto come dicevi te l'infortunio non ci voleva, e difficilmente Ale credo che sarà disponibile nella gara contro Milano, ma non si sa mai, soprattutto perché Milano con Moses Wright, anche se nella gara di oggi contro Trieste ha fatto molta molta fatica, è stato un avversario che in Supercoppa ha fatto davvero la differenza, quindi avere più corpi per cercare di marcarlo è sempre qualcosa ben richiesto quando incontri giocatori di questo tipo. Quindi in curiosità, appunto come dicevi te l'infortunio è avvenuto appunto per fine agosto, ha parlato appunto di 4 settimane, e quindi di conseguenza ecco diciamo che siamo più o meno nella vicini al suo rientro. Curioso appunto come dicevi giustamente te Ale, il giocatore poi deve anche prendere minuti in campo, quindi sarà curioso di vedere quando testeranno il giocatore, e non mi stupisco anche magari potesse anche prolungare il suo avviso, però questo doppio turno non aiuta, e qualcosa sicuramente di Arra e di Uff devono comunque riposare, perché la stagione, tu mi insegni Ale, non è lunga di più.
10: Ecco, hai citato Diarra, una delle poche note negative di serata, assieme forse a Casarin, complice anche i falli, ma Diarra è stato in campo molto di più, 15 minuti, Casarin l'ha assaggiato il campo per i falli, Diarra l'ha giocato veramente il campo, ma quei 15 minuti molto insipidi, onestamente anche con molte sciocchezze. Un passo indietro rispetto a quello a cui eravamo abituati non solo l'anno scorso, ma comunque anche come approccio per la stagione di quest'anno, da un lungo che è evidente abbia ancora tanti margini di miglioramento, ma che questa sera ha mostrato la faccia peggiore.
11: Sì, per lui anche 3 palle perse, forse quello è stato un po' il dato che ha un po' portato la sua valutazione insufficiente, però sì, diciamo che tanti errori, e sì, 5 rimbalzi, ha tirato solo una volta, però appunto quelle 3 palle perse in quel momento importante della gara possono aver dato un peso a livello negativo del suo giudizio, però ripeto, la stagione è lunga e le occasioni per tutti ci saranno, sia per sbagliare e anche per fare bene, e buona cosa non dipendere da lui. E soprattutto, secondo me, dopo le ultime partite, un'altra buona prova da parte parte di Diouf, perché il Diouf visto contro la Supercoppa aveva un po' preoccupato tutti, mentre invece stasera va a confermare la buona prestazione, come è successo appunto a Istanbul contro il Fener. Diouf con in 20 minuti 4 punti, 4 rimbalzi, 2 assist e 3 palle recuperate. Ecco, sì, 2 palle perse, però comunque, sai, se il tuo lungo poi recupera anche 3 palloni, Ale, è un ottimo dato. Quindi la valutazione di Diouf sicuramente è uno dei giocatori sicuramente positivi. Altro dato, prima di darti la parola, che tutti i giocatori, compreso anche Matteo Baiocchi, che ha giocato solamente un minuto, sono andati a referto. Quindi è un dato importante, come anche che tutti i giocatori che scendono in campo hanno tutti l'occasione di segnare.
10: Sì, effettivamente questo c'è stato, ma ora sentiamo cosa ci racconta dal ventre di Masago coach Alex Munro.
12: Okay, first of all, I want to say congratulations to my players, because yesterday after playing Fenerbahce we had a tough travel to come in here to Varese, and you know that it's difficult, and today we put the energy in the court. About the game, we know that it's a difficult game here with great atmosphere, and we know that we need to make our best. It's true that Varese have 2 misses, important guys in the roster, but we need to stay focused. I think we played good, more or less all the quarters. In the third quarter, we have control of the game. In the third quarter, they normal. They play here and they are a very good team and they are a very good coach, and finally they approach to us 4 points, but in this moment we are ready to come back in our good feeling in offense and to play that defense, and finally in the fourth quarter we can bring the game and finish.
13: Congratulazioni prima di tutto ai miei giocatori, perché soprattutto dopo il viaggio di ieri da Istanbul a Varese, che è stato un viaggio tosto duro, e nonostante questo oggi hanno messo energia in campo. Sapevamo che sarebbe stato difficile giocare qui, anche per la grande atmosfera che si respirava qui. È vero che Varese aveva 2 giocatori molto importanti fuori, non disponibili, ma siamo stati concentrati. Abbiamo giocato una buona partita più o meno tutto l'arco dei 40 minuti, siamo riusciti a controllare il ritmo più o meno nel tutto l'arco dei 40 minuti. Abbiamo di fronte una squadra che gioca bene, ben allenata, infatti è una squadra che è riuscita a tornare sotto nel punteggio a un certo punto della partita, ma noi siamo stati bravi a tornare il ritmo in attacco da un lato e a riprendere la nostra aggressività in difesa.
14: Guardando Varese come è cambiata, quali sono stati i 2 aspetti principali, se ci sono stati, sui quali avete costruito questa partita e poi prendeva poche ore di distanza da una delle cose importanti?
12: We don't have too much time to prepare. We only have yesterday when we were for the travel. And, of course, they have a lot of shooters. We have a lot of shooters, and we need to avoid the triple line. We need to control the triple line, and we need to control the rebound, because they go after the rebounds. And of course, to try to shape the ball, because they have a very good defense, a tough defense. They never stop, one guy arriving, another guy arriving, and we need to shape the ball in offense, because if not, it's for sure it's difficult for us to find a good chance.
13: E sicuramente non abbiamo avuto tanto tempo per preparare questa partita, giusto ieri durante il viaggio. Varese è una squadra che ha tanti buoni tiratori, e quindi sicuramente dovevamo partire controllando l'arco dei 3 punti e di conseguenza i rimbalzi. È una squadra che avevamo di fronte, una squadra che gioca in maniera molto dura in difesa, e quindi in attacco dovevamo cercare di condividere il pallone, di passarci la palla nel miglior modo possibile per trovare le nostre giocate.
15: Dopo la Supercoppa hai detto che l'unica unità del lavoro di dove vorresti il 50%, adesso provi di nuovo Milano tra 2 giorni, a che punto pensi di avere? Quanto è diversa, diciamo, la Virtus oggi rispetto a 10 giorni prima?
12: Maybe we have 1-10% more, maybe we have 60, no, not too much more. But it's true that step by step we have a lot of new players, even young players, and we need to go step by step. And we don't have one practice all the time. because Kevin Coquilla, that is our important guy for us, his injury for 3 weeks, and now he's in the last moments to, or the last days to recover. But we don't have one practice for the team, and it's more difficult, but I think we have a little bit 10% more, and we will see what's happened. There's a tough game in Milano, but we go there to competing, of course.
13: Forse il 10% in più, quindi il 60%, non di certo di più. Sicuramente stiamo cercando di lavorare step by step, abbiamo giocatori nuovi e giovani e quindi dobbiamo necessariamente seguire un percorso di crescita step by step. C'è da considerare che per adesso non abbiamo ancora avuto un allenamento al completo, in quanto appunto Kevin Coquilla è fuori da 3 settimane, adesso sta ultimando il suo recupero. Per la partita di martedì con Milano sicuramente vediamo cosa succederà. Quello che è certo è che andremo lì per competere, per provare a vincere.
10: Queste erano le parole di coach Alex Mumbrude. Andiamo ai saluti. Mati soffia sulla candelina.
11: Il radiocronista ufficiale della Virtus. Auguri Dario.
10: E allora auguri anche da parte mia, Dario Ronzulli, che si avvicina a Teodosic oggi in un certo punto di vista. E chi ha orecchi per intenda, basta guardare i social per capire, insomma, il numero è doppio. E detto questo, ancora auguri, grazie dei 3B.
11: Grazie a voi, buon proseguimento.
10: Ovviamente l'appuntamento per la settimana olimpionica in Eurolega si parte con la trasferta Olimpia Milano Virtus martedì 29 di settembre alle 20:30. Ovviamente saremo pronti per raccontarvi tutto, fino alla pergara. Da Alessio Torri a tutti quanti, a tutti cordiale, buonasera.

0: Mente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
2: Ci vediamo in centro?
3: Sì, ci vediamo chissà quando arrivo.
2: Ma smettila, andiamo al garage San Pietro.
3: Ah già, quello in via Carbonara.
2: Esatto, a 3 minuti da Piazza Maggiore dalle due torri. Praticamente sei già in centro.
3: E la ZTL mi arrestano?
2: No, loro ti fanno l'autorizzazione giornaliera gratis.
4: Garage San Pietro, a Bologna in via Carbonara 2.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. 3B Nuova Minelli. Sono esperti nell'allestimento di veicoli commerciali per artigiani, imprese e professionisti, con soluzioni su misura per ogni esigenza. Invece di cambiare il furgone, hanno ottimizzato lo spazio con un nuovo allestimento progettato davanti ai miei occhi, tutto in alluminio. 3B Nuova Minelli. Li trovi a Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri, e su 3bnuovaminelli.it.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Gol del Bologna!
3: Gol del Bologna!
2: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
3: Il Bologna è in vantaggio!
2: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
3: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
2: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
3: Palo! Gol! Palo gol!
2: Lo trovi in libreria e online.
4: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
6: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 90 2000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
7: I love it!
6: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Premi il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
12: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
11: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
13: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
14: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
15: CUP24, compara prenota fatto.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
17: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Gol del Bologna.
1: Gol del Bologna.
0: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
1: Il Bologna è in vantaggio.
0: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
1: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
0: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
1: Palo gol. Palo gol.
0: Lo trovi in libreria e online.
2: Pronti a due settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival, a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
3: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Gemilia. Filman, il tuo ottico!
4: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
5: I love it!
4: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Gol del Bologna.
2: Gol del Bologna.
1: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
2: Il Bologna è in vantaggio.
1: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
2: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
1: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
2: Palo. Gol. Palo gol.
1: Lo trovi in libreria e online.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
7: I love it!
6: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
8: Il telecomando, ma il cancello è troppo lontano per capire se si è aperto?
9: Da oggi lo sai subito. I nuovi radiocomandi intelligenti FAC vibrano quando il cancello inizia davvero ad aprirsi, anche se non lo vedi.
8: Fino al 30 settembre, da Sorce e Vannini, i radiocomandi intelligenti FAC sono in promozione con il 50% di sconto.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC di Bologna e provincia. Ti aspettiamo in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Scopri di più su www.sorcevannini.it.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Pronti a 2 settimane di divertimento, musica e buona gastronomia? Barracci Festival a Sant'Angelo di Gatteo dal 17 al 21 e dal 24 al 29 settembre. L'ottima gastronomia dei Barrocci e tantissimi ospiti animeranno le serate. Revolution Band, Giovanotte Tribute Band, Michele Zarrillo, Raff, Marco Ligabue, Paolo Ruffini, Voglio Tornare negli anni 90, Orietta Berti, Denise Battaglia e Rimini Classica, Marta e Gianluca e i mitici fuochi d'artificio che chiuderanno il festival con il Palio dei Barrocci. A settembre, Barrocci Festival a Sant'Angelo di Gatteo. Tutte le info su barroccifestival.it.
12: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
13: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
14: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Gol del Bologna.
1: Gol del Bologna.
0: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
1: Il Bologna è in vantaggio.
0: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
1: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
0: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
1: Palo. Gol. Palo. Gol.
0: Lo trovi in libreria e online.
2: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
3: I love it!
2: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
0: Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon. La mezza maratona Fidal di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì. Poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
2: A tutti i partecipanti, gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'Associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com. Con Samap i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tanta tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Emilia. Filman, il tuo ottico!
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
11: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
12: CUP24, un paraprenota fatto.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Nettuno, Bologna 1.
2: Nettuno, Bologna 1.
3: Nettuno, Bologna 1.
4: Nettuno, Bologna 1.
0: Sono le 23 e 58 minuti. Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
16: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
19: Gol del Bologna!
20: Gol del Bologna!
19: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
20: Il Bologna è in vantaggio!
19: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
20: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
19: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
20: Palo! Gol! Palo gol!
19: Lo trovi in libreria e online. Domenica 4 ottobre a Forlì arriva la Team Bota Romagna Half Marathon. La mezza maratona fida al di 21 km e per la prima volta la 10 km competitiva. Partenza alle 9.30 da Piazza Saffi a Forlì. Poi a seguire la camminata o corsa non competitiva di 10 e 4 km.
21: A tutti i partecipanti gadget, t-shirt, medaglia e pacco gara fino ad esaurimento scorte. Parte del ricavato sarà destinato all'associazione Pancrea. Info e iscrizioni su forlitrail.com.
22: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
23: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
24: I love it.
23: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
25: Dici che lo conosco?
26: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
25: Ah, quello naturale, senza additivi.
26: Bravo.
25: DOP, solo carne italiana.
26: Esatto.
25: Il crudo.
26: E allora non lo conosci.
25: Perché non è crudo, è Parma.
27: Piacere, prosciutto di Parma.
28: Pronto? Filman? 29, 39, 89? Questa me la segno. Occhiali da vista 29 euro. Da sole graduati 39 euro. Con lenti progressive 89 euro. Scopri di più nei negozi Filman di Bologna, Casalecchio, Modena, Parma e Reggio Emilia. Filman, il tuo ottico!
29: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
30: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
31: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
32: CUP24.
0: 24, un paraprenota fatto.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Gol del Bologna.
2: Gol del Bologna.
1: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
2: Il Bologna è in vantaggio.
1: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
2: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
1: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
2: Palo gol. Palo gol.
1: Lo trovi in libreria e online.
0: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
3: I love it.
0: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ. Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo! Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai.
12: A settembre
11: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Gol del Bologna.
15: Gol del Bologna.
14: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
15: Il Bologna è in vantaggio.
14: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
15: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
14: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
15: Palo gol. Palo gol.
14: Lo trovi in libreria e online.
16: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
17: I love it!
16: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ.
18: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: È 1:04.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Gol del Bologna.
2: Gol del Bologna.
1: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
2: Il Bologna in vantaggio.
1: Gol del Bologna. Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia. Ogni giorno un gol.
2: Di nuovo il gol del Bologna. 1-2. Terrificante per i rosso-blu.
1: Gol del Bologna. Il calendario 2027. Edito da Minerva.
2: Palo gol. Palo gol.
1: Lo trovi in libreria e online.
0: Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna. 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo. Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
3: I love it!
0: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Ottobre. Apre a Bologna solo per 3 giorni Temporary Outlet Donna. Vendita di capi d'abbigliamento donna a prezzi di produzione. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre, presso X-Mode Factory Store. Area produttiva Via Lunga, Crespellano, Bologna. Temporary Outlet Donna, 9, 10 e 11 ottobre. Orario continuato dalle 10 alle 19. Ti aspettiamo!
1: Gol del Bologna!
2: Gol del Bologna!
1: Gol del Bologna è il calendario 2027 dedicato ai colori rosso-blu.
2: Il Bologna è in vantaggio!
1: Gol del Bologna! Nei testi di Leonardo Vicari, ogni giorno una partita, una storia, una gioia, ogni giorno un gol.
2: Di nuovo il gol del Bologna! 1-2! Terrificante per i rosso-blu!
1: Gol del Bologna, il calendario 2027, edito da Minerva.
2: Palo! Gol! Palo gol!
1: Lo trovi in libreria e online.
0: Venerdì 2 ottobre riapre il 707 con Friday Revolution. Ogni venerdì il 707 cambia pelle. Prima c'è il divertentissimo dinner show e dopo c'è il disco club House 92.000. Il venerdì over 30 più famoso è al 707 con il Friday Revolution.
3: I love it!
0: 707 Dinner and Club a Castelmaggiore. Ti aspettiamo a cena o subito dopo. Inaugurazione venerdì 2 ottobre. 707 Friday Revolution. Dedicated to Muri DJ. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 2:02.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.